No, la Francia è al terzo posto con il 32,9%, la Spagna è ferma al 42,8%, noi invece abbiamo un'occupazione delle strutture del 51,2%. E dato che c'è una classifica interna all'Italia, ovvero vede al quinto posto la Toscana, al quarto posto invece la Sicilia, al terzo posto al quarto posto troviamo il Friuli Venezia Giulia, al terzo posto troviamo il Trentino Alto Adige, poi c'è l'Emilia Romagna al secondo posto e al primo posto troviamo il Veneto. Vi sto chiedendo al 393 7366 170 quante regioni d'Italia hai visitato fino ad oggi. Ci stanno arrivando le vostre risposte. Ad esempio c'è Emanuela che dice: faccio prima a dirti quelle che non ho visto, cioè Molise, Basilicata e Calabria, pochissimo l'Umbria, ho visto solo le cascate delle Marmore. Beh, posto meraviglioso assolutamente, però te ne mancano un pochettino anche a te, quindi insomma hai fatto bene a dirci più quelle che non hai visto, perché sono molte molte di meno. E voi amici, 393 7366 170, quante regioni d'Italia hai visitato fino ad oggi? Radio Bella e Monella.

0: Gali con Chill su Belle Monella al 393-7366-170. Vi sto chiedendo quante regioni d'Italia avete visitato fino ad oggi. Devo essere sincero, ancora nessuno che abbia detto io ho sbloccato tutte le regioni. Ancora nessuno è arrivato, però un po' ci si avvicina Fabio che dice ho avuto la fortuna di visitare il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, l'Umbria, la Puglia, la Campania e la Sardegna. Spero di completare il giro di questa nostra bellissima Italia. Ciao Fabio. Assolutamente è una piccola come si può dire, un piccolo punto che piacerebbe fare anche a me, cioè segnarle tutte quante nella cartina dell'Italia. Io adesso non ho ancora fatto mente locale perché lo sto chiedendo a voi di quante regioni d'Italia avete visitato fino ad oggi. Poi casomai verso la fine della puntata svelerò anche il mio numero, ma nel frattempo se c'è anche qualcuno all'ascolto che le ha fatte tutte e 20, beh, è chiamato a dircelo, dai.
1: Radio Bella e Monella.

0: Sola nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Belle Monella. Allora siamo andati vicinissimi a raccontarvi che c'è stato qualcuno che ha risposto al 393-7366-170, dove le regioni d'Italia è riuscito a vederle tutte quante. Ci scrive lei, Erika da Fratte, che dice che suo marito Domenico è stato in tutte le regioni d'Italia per lavoro, però quindi comunque magari si è dovuto fermare almeno una notte, ad eccezione della Sardegna. Tuttavia prima o poi ci andranno come viaggio di nozze tardivo. Va bene, insomma, chiudiamo così con un 99,9% sulle regioni raccontate su Belle Monella. Io vi voglio ricordare però dove potete invece trovarci prossimamente con appunto Belle Monella. Giovedì 30 luglio con Bella Disco a Porto Santa Margherita, siamo in provincia di Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta con l'animazione di Lex Serafo. Attenzione perché, come dico sempre, squadra che vince non si cambia. Il Bella Disco torna anche sabato 1 agosto al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, siamo in questo caso in provincia di Treviso, dalle 21.30 sempre con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e Lex Serafo come animazione. Per poi andare a giovedì 6 agosto, dove saremo la notte tutta da cantare, Jesolo Lido, quindi siamo e ritorniamo in provincia di Venezia, in Piazza Aurora, dalle 21, tanti grandissimi ospiti. Sul palco ovviamente ci saranno Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi, nel backstage con Elisa per le interviste a Ben Jeffede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Ragazzi, mancate solo voi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, su Radio Bella e Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo e vi regaliamo anche oggi due biglietti. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo devi ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, mi sono.

0: E grazie mille, ci sono quelli come Antonello Cerri che ci fanno ascoltare queste bellissime canzoni. Papi che la chiamano Estate, Vasco Rossi, va bene così, Vince Pastano, Flashbacks Mix. E in chiusura Pino Daniele con Bambina. Adesso grazie mille Antonello Cerri, ma qui giochiamo
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella.
0: Eh sì,
2: si gioca con...
0: Giochiamo con due biglietti legati alla manifestazione Castello di Udine, quindi vi mandiamo in questo meraviglioso posto quando mercoledì 29 luglio, segnatevi mercoledì 29 luglio, a vedere Madame. Quindi preparatevi perché è molto semplice, al mio via, al 393-7366-170, basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite o scrivete Madame per me, ok? È semplice, ma solamente al mio via. Ve lo ripeto, mercoledì 29 luglio, Castello di Udine, per andare a vedere Madame. Vedo che già qualcuno ha mandato dei messaggi, ovviamente tutti quelli che arriveranno prima del dovuto saranno eliminati. Madame per me, 393-7366-170, 3, 2, 1, via!
1: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
4: 1, 2, go!

0: Alessio, come suona il corazon su Radio Bella e Monella. Abbiamo regalato due biglietti a voi, o meglio, abbiamo provato, qualcuno se li è aggiudicati? Assolutamente sì, per andare a vedere Madame al Castello di Udine mercoledì 29 luglio, quindi è mercoledì prossimo. Era molto semplice, bastava mandare un messaggio al 393 7366 170, dove dicevate o scrivavate appunto Madame per me. Bravi tutti voi che ci avete provato, tuttavia c'è stato chi è stato il più veloce, quindi si è aggiudicato questi due biglietti. Lui è Christian da Treviso, che appunto andrà a vedere Madame. Fai tante belle foto, tagga Radio Bella e Monella, insomma goditi questo magnifico spettacolo.
1: Radio Bella e Monella.

0: due, i ragazzi sono in giro su Belle Monella e continuano ad essere in giro perché chiudiamo anche le nostre ore di oggi. Amici, io vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento a domani dalle 15 alle 18 sempre qui su Radio Belle Monella e saluto anche voi che ci avete ascoltato in replica dall'una alle 3. Per quanto mi riguarda ci risentiamo appunto domani, vi lascio con Rocky dalle 18 alle 19, poi si unirà a lui anche Greta. Ciao, buona serata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Secondo ora insieme, 6 minuti dopo le 13 in questo mercoledì 22 di luglio.
1: Luglio, allora aggiornamenti multa della dall'anno del papà che ha pagato. Allora mio papà ovviamente ha pagato questa
0: multa subito a uno sconosciuto.
1: Subito a uno sconosciuto che era l'ex proprietario della mia nuova della mia nuova macchina. Cosa ha fatto? Ha chiamato la polizia.
0: Ok. Gli
1: ha spiegato
0: la polizia locale.
1: La polizia locale gli ha spiegato l'accaduto, ovviamente se robe che cosa ha avuto può capitare. Quindi quando mio papà sbaglia è tutto può capitare. Se sbagliamo io
0: No, quella è una cosa dei genitori su 50-60 anni.
1: Mamma mia, una cosa allucinante. E in teoria riusciamo a recuperare i dati del vecchio proprietario e magari un soldino riportarlo a casa, forse.
0: Se lui vuole comunque. Cioè lui
1: vuole chi?
0: Cioè se il proprietario dice io me ne sbatto. Cavolo.
1: No, non può sbattersene perché in quel momento lì la macchina era intestata a lui quando
0: vabbè,
1: ha preso la multa.
0: L'hai già pagata?
1: Sì, l'ha già pagata.
0: E lui ti dice guarda ma non interessa, io non l'avrei pagata.
1: Perché devi fare il solito delinquente tu.
0: Vabbè può essere, stiamo
1: può
0: mettendo
1: comunque
0: in conto le possibili ipotesi.
1: Ieri sera sono uscita, vi ho detto che sono andata nella pizzeria, poi sono andata a bere l'ultimo. Praticamente ho trovato dei ragazzi che mi hanno fermata e mi hanno detto ma scusa tu conosci il proprietario di quest'Audi? E gli ho detto no, perché un ragazzo lo ha appena fatto retromarcia, gli ha tirato una pacca ragazzi,
0: no.
1: È scappato e li abbiamo dovuto rincorrere per fargli lasciare il numero di telefono. Praticamente tutto il muso rotto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei.

0: Maria.
1: Buone, allora, perché là si racchiudono tutti i sapori mediterranei, cioè la melanzana, no, la zucchina, il pomodoro.
0: Voi non potete capire, tra l'altro poi Damiano ha chiamato la nonna e ha ordinato una porzione di pasta fredda per domani per me.
1: Ma non dirlo adesso così ai 4:20, che poi sennò partono le prenotazioni, altre 9:30. Ho capito.
0: Facciamo un po' di business, di business, caro Dami.
1: Poi bisogna dare la parcella alla radio.
0: Alla nonna per prima cosa, poi magari fa una terrina un po' più grande, la porta anche per gli speaker qui di tutte le radio.
1: Ah, dici la combuttiamo
0: così. La buttiamo così. Secondo me nonna Maria dice di sì.
1: Vabbè,
0: a gioia.
1: Lavorarci. Io l'ho detto, il mio più grande rimpianto è non aver aperto una bancarella di cibo.
0: Sei in tempo!

0: i gemelli diversi con desiderio. Si parlava così un po' pur parlè di questa attività che potremmo creare su Nonna Maria, ed sì, è arrivato un bellissimo messaggio al 393 736 6170, che racchiude un po' il succo di queste cose. Lui ha, tra virgolette, esaudito, questo ascoltatore, di nome Riccardo, il desiderio di suo padre, che era quello di aprire una specie di chiosco al bar in spiaggia, quindi
1: bello,
0: bar,
1: tipo Ciringhito.
0: Esatto, esatto. E lui ormai da 3 anni appunto svolge questa attività, dice, da una parte chi me l'ha fatto fare, perché comunque lavoro molto stancante,
1: ma è impegnativo, ragazzi.
0: Però dice: ricordo come se fosse ieri l'orgoglio e la felicità di mio papà quando, insomma, abbiamo aperto, abbiamo fatto l'inaugurazione.
1: Io ho un desiderio, cioè se un giorno dovessi avere qualche soldino da parte da investire, vorrei aprire un'agenzia di tour e degustazioni nella zona di Valdobbiadene. Essendo stato il mio lavoro principale per un bel po' di anni, avendo così questa bella passione per il mondo vitivinicolo e delle lingue, mi piacerebbe fare questo pulmino rosa che ti porta in giro per Valdobbiadene.
0: Allora lo sponsorizziamo?
1: Dai, a chi chiediamo?
0: Bisogna chiedere a quelli grossi.
1: Dai, sponsor all'ascolto,
0: tipo
1: volete?
0: Sinner, che sta a Monte Carlo, pieno
1: ma
0: di soldi.
1: Ma chi Sinner? Dobbiamo chiedere alle marche che girano intorno a Sinner.
0: Ah, ok, tipo a quello dell'orologio.
1: Bravissimo.
2: Vabbè. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: musicale, sì, di cui non faremo il nome,
1: vabbè, lo sappiamo,
0: ha sottolineato come sentire la musica potrebbe aiutare a perdere peso.
1: Non è vero?
0: Sì, perché praticamente secondo questa applicazione alcune note ascoltate quindi in un certo momento della giornata, sì, quindi immagina magari quello dell'allenamento, immagino,
1: perfetto,
0: no? Possa aiutare a perdere più calorie.
1: Ma questo studio dove è stato fatto?
0: È stato fatto in questa
1: università,
0: questa applicazione, questa...
1: Ok, però gli studi scientifici vengono fatti sempre dall'Università,
0: esatto,
1: del Massachusetts.
0: Sempre da lì,
1: capito?
0: Vengono.
1: Comunque, se questa cosa fosse vera, io dovrei essere completamente in forma, magrissima,
0: no,
1: una figa da
0: adesso,
1: paura.
0: A parte gli scherzi, immagina quando ti stai allenando.
1: Beh,
0: quindi quando sei in palestra, o io penso quando giocavo a calcio,
1: è
0: nel
1: pre-partita,
0: quanto ti gasava?
1: Ma è considerata doping la musica?
0: Quando partiva Eminem,
1: puoi ascoltare musica nelle competizioni ufficiali.
0: No.
1: No, non puoi.
0: E quindi i calciatori non la sentono nel pre-partita?
1: Durante la partita, durante la corsa, durante le camminate, è vietato perché porta il cervello a aumentare la dopamina e quindi a farti
0: caricare.
1: Parli
0: delle maratone, tu.
1: In generale.

0: Eiffel, Una notte e forse mai più, qui in diretta su Radio Belle Monella, al 393 7366 170, il numero pronto per interagire con noi. Si parla di musica e di quanto possa influire sul peso.
1: Allora, ci scrive Alberto al 393 7366 170 e conferma che la musica spesso e volentieri lo aiuta moltissimo durante l'allenamento.
0: Beh, diciamo che aiuta sicuramente a tirare fuori delle energie magari che si pensa di non avere.
1: Esatto, la cosa interessante che continua a dire questo studio è che il nostro cervello ha questa modalità di funzione, no? Lui non ci vuole far fare fatica,
0: quindi ha modalità di risparmio energetico,
1: sì,
0: sempre attiva.
1: Il nostro cervello tende sempre a farci diventare pigri, poco vogliosi, poco entusiasmanti. Perché? Perché giustamente dice: col cavolo che io spreco energie per niente. Quindi noi dobbiamo trovare quella chiave che ci fa spingere sempre di più.
2: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero, spirito nel buio, si parla con voi al 393-7366-170. C'è qualche signorina, qualche frequenza girl che ha detto la sua.
1: Sì, allora, da stasera discoteca invece del Tapirulan, chiedo per un'amica. Va bene.
0: Si può fare, si
1: lei
0: può fare.
1: È Sara. Anche un ragazzuolo dice: io ascolto dance mentre pulisco casa, alla fine sudo come in palestra e mi tengo in forma.
0: Beh, vedi, perché la musica comunque ti fa ballare. Tu sudi e poi dimagrisci.
1: Allora, fare le pulizie d'estate è considerata per me attività fisica.
0: Beh, ci sono i miei vicini di casa che quando fanno le pulizie di casa hanno sempre la musica al massimo.
1: Sì? Non puoi fare. Ma come si fa a fare le pulizie in silenzio, caro Dami?
0: No, poi ti arriva la frustrazione.
1: Sì, allora, Damiano, abbiamo parlato nel fuori onda dei tuoi momenti pre-partita, comunque pre-allenamento, sì, delle canzoni che ascoltavi. Ce n'è qualcuna da consigliare? Italiana?
0: Vabbè, però io, essendo calciatore, sono musiche, cioè tipo Life is Life, come fai? Non metto.
1: Ah, beh.
0: Però vabbè, c'erano anche molte canzoni straniere. Eminem, Lose Yourself.
1: Ok, d'italiano ho visto Cenere di Lazza.
0: Sì, all'epoca gasava. Secondo me in un partita ci può stare.
1: Dai, e poi a bomba, vero?
0: Cosa vuol dire a bomba?
1: A bomba, entrava in campo a bomba.
0: Ah, a bomba. Radio Bella e Monella.

0: internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ogni volta che la sento penso che da un momento all'altro possa dire il tuo DNA con il mio DNO, però non lo dice mai, vabbè.
1: Potevi chiamare Gabri Ponte e Jovanotti e lì guardate vorrei contribuire la canzone.
0: Beh, suonava bene, il mio DNA col mio DNO.
1: Bella!
0: Detto, sarebbe una hit.
1: La registriamo poi la mettiamo in onda.
0: Va bene, ci penserò. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, qui su Bella Monella, apre la nostra terza e ultima ora insieme nel post lunch time, 6 minuti dopo le 14 e si vola per parlare con voi di una collezione nuova che c'è nel mondo dei traslochi.
1: Esattamente, se siete persone che traslocano spesso, che comunque stanno tanto in giro, sappiate che qualcuno ha pensato alla praticità e stiamo parlando del colosso del mondo dell'arredamento.
0: Amico di Ibrahimovic.
1: Amico di Ibrahimovic, va bene. Perché?
0: Perché sono entrambi svedesi, Ikea,
1: ah,
0: no!
1: Vabbè, non volevo dirlo, ma l'avete capito. Si tratta di una linea composta da 13 pezzi, accessibili ma soprattutto trasportabili, progettati per chi cambia casa spesso e deve comunque adattarsi in poco tempo ai nuovi ambienti. Infatti l'immagine rende moltissimo perché ci sono queste persone che camminano con degli zainetti e un sacco di cose in mano.

0: Buongiorno Daniele con Again, qui su Bella e Monella. Adesso potete scegliere voi la canzone, potete fare quello che volete, basta che sia una canzone italiana di un artista non passato nelle vicinanze.
1: Esattamente, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. 1, 2,

0: pigliaio, però anche no. Qui su Belle Monelle è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Però adesso anche sì, andiamo nel 2006, Millennials, state pronti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: La mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo, stringimi la mano e poi partiamo. Allora eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela era bellissima in ricordo, eccetera eccetera. Grazie, ciao.

0: Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, questa è la Hit Parade nel nostro post lunch time di Radio Belle Monella.
1: Stiamo parlando di IKEA e di Compichang, che è questa collezione che sarà lanciata a livello globale ad agosto, quindi tra una... in che senso tra una decina di giorni agosto?
0: Hai visto? 9 giorni.
1: Oddio, la collezione è nata dopo una serie di visite da parte di IKEA negli appartamenti di persone tra i 20 e i 28 anni, quindi è più indirizzata verso i giovincelli che vivono nel centro di Londra, che ad ogni trasloco si ritrovano ovviamente ad affrontare gli stessi problemi, quindi
0: le scatole devi sempre riutilizzare,
1: poi oggetti difficili da spostare.
0: Beh,
1: no?
0: Magari poi immagina un giovane, magari una delle cose più comuni che si compra un giovane magari la televisione, no?
1: Sì, anche quello, ma comunque il problema dei giovani in generale sono i soldi, sì. E le aziende che fanno i traslochi costano parecchio.
2: Radio Bella e Monella, tu

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché è finanziato.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Ripenserai

0: anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, come sempre tre canzoni, c'era un sacco di gente: Laura Pausini, Sal Da Vinci e Tiziano Ferro.
2: Due, Rosetto e Caffè e Sere Nere, praticamente una hit dopo l'altra.
1: Una
2: grazie.
1: Tutta da cantare. Monella. Noi vi ricordiamo anche i nostri next events, perché giovedì 30 di luglio ci sarà Bella Disco
2: a Porto Santa Margherita, Venezia. Troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo dalle 21 in piazzale d'Arsena. Una serata dedicata tutta Bella Monella da cantare e ballare insieme.
1: Ovviamente siamo a Caorle, perché qualcuno magari non capisce, dice dove è Porto Santa Margherita.
2: Porto Santa Margherita, vicino a Caorle.
1: Va bene, è sabato 1 agosto, è sempre Bella Disco però al Vintage Music Festival.
2: Siamo invece a San Zenone degli Ezzelini, Treviso, dalle 21.30 Bella Disco arriva sul palco del Vintage Music Festival nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Ezzelini.
1: Mi raccomando, non mancate, il cast è sempre quello: Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo.

0: con il mondo nuovo. Noi vi ricordiamo anche un altro bellissimo evento di cui siamo sempre orgogliosi di rappresentare, che è la nostra notte tutta da cantare a Jesolo Lido.
1: Esatto, stiamo parlando di giovedì 6 agosto in Piazza Aurora dalle ore 21. Ricordo che l'ingresso è gratuito perché è uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate, anche perché sul palco avremo Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
0: Ci sarà Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, amico di Bella Disco, e poi ovviamente il backstage con Elisa per le interviste esclusive e contenuti live.
1: Quindi ci sarà un sacco di musica, ci saranno un sacco di emozioni, avrete la possibilità di vedere gratuitamente i vostri artisti più amati della scena italiana, quindi vi diamo l'appuntamento per la notte tutta da cantare a Jesolo Lido giovedì 6 agosto in Piazza Aurora dalle 21.
2: Radio Bella e

0: Neguzzi, vero o falso? Un po' come il gioco che fanno Elisa e Monica alla mattina.
1: È vero.
0: Sarà falso.
1: Chi lo sa.
0: Allora, noi torniamo in diretta. A proposito di Benji e Fede, che loro si può dire fanno un po' parte della generazione con cui siamo anche noi un po' cresciuti, in realtà, con le loro canzoni.
1: Abbastanza. Io non mi ritengo cresciuta con le loro canzoni, però le so tutte.
0: Le so tutte.
1: Io sono quella di Paolo Meneguzzi, sono quella di Luca Di Riso, sono quella dei Finlay.
0: È incredibile.
1: Qualche anno prima.
0: Grazie.
1: Vieni. Prego, qua. Fra.
0: Grazie. Anche quella era bella musica. Certo, noi facciamo anche questi eventi per darvi la possibilità di venire gratuitamente a vedere i vostri artisti preferiti.
1: Esatto, perché appunto La Notte Tutta da Cantare è uno dei format che sta avendo più successo. Noi siamo veramente molto contenti e vi dà la possibilità anche di farsi delle foto, conoscerli dal vivo, perché poi sono carinissimi.
0: Beh, guarda che all'ultima Notte da Cantare, Tutta da Cantare, c'è un sacco di gente che è andata lì dalla mattina, cioè mettersi lì in prima fila.
1: Ma incredibile. Beh, voglio vedere, con tutto quello che costano comunque gli eventi quando vai fuori, anche il fatto che diamo dei biglietti oppure che invitiamo i nostri ascoltatori gratuitamente, penso sia un grande messaggio d'amore.
0: Ovviamente grazie anche a tutti i comuni che poi rendono tutto accessibile, tutto facile, tutto in sicurezza.
1: Quindi ringraziamo il comune di Jesolo, ringraziamo il comune di Rosolina, insomma tutte anche le attività che in tutti questi anni hanno contribuito a rendere anche Radio Bella e Monella ancora sempre più grande. Radio Bella e Monella.

0: non è mica te, è la canzone che l'ha reso famoso anche sui social.
1: Se c'è una canzone che mi fa strillare veramente tutto il tempo è questa.
0: È questa.
1: Non
0: insieme anche a quella di Luca Di Risio.
1: No, adesso stavamo parlando di Eddie Brock, quindi ho detto
0: Luca Di Risio.
1: Ci vuole calma
0: e sangue freddo.
1: Calma.
0: Va bene, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, lo sapete, la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
1: Vi lasciamo con Pamela Prati che è diventata bionda. Ciao.

0: Sisla e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Penultima puntata di Buongiorno in Calante, prima per questa stagione primaveril, estive, autunnal, invernal, c'è cioè quella roba là, insomma.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: penultima puntata prima delle ferie.
1: Ti senti pronto per le ferie?
0: Mi sento abbastanza
1: prima
0: pronto.
1: Delle ferie sue.
0: Vabbè,
1: io
0: tu
1: ci
0: hai
1: sono.
0: Già dato, tu
1: no,
0: hai già
1: ma
0: dato.
1: Dico, io ci
0: tu
1: sono.
0: Tu resterai qui, sì, assolutamente. Partirà da lunedì la nostra programmazione estiva, ricordiamo che parte dalle 7 con Buongiorno in Calante Summer Version.
1: Esatto.
0: Ecco, mi piace Summer Version, sì. È un'idea così. Cosa farai di bello? Tutti nudi?
1: No, che tutti nudi,
0: non lo
1: che
0: so,
1: poi siamo in radio, anche mi mettessi nuda, a parte
0: potresti
1: che non sarebbe
0: dirlo,
1: un
0: potresti dirlo, ciao Topolini, sono qui completamente nuda, sai quanti assatanati? Va bene, scusa.
1: Mamma mia.
0: Buongiorno, ciao e benvenuti nella terra, non so perché ci sono venuti in mente queste robe qua.
1: No, fai tutto da solo, guarda, io ti seguo, ti ascolto, ormai annuisco e sorrido.
0: Sì, come si fa con i pazzi, insomma,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Praticamente, vabbè, d'accordo, allora torniamo a riepilogare quanto è successo venerdì ieri mattina,
1: sì.
0: Che era mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Sto cominciando a perdere
1: conto. Che disastro!
0: Allora,
1: prego.
0: Abbiamo parlato della spesa. Perché io venendo qui.
1: È sempre
0: qui,
1: più cara?
0: Sì, perché venendo qui alla radio l'altro giorno, cioè io ho la macchina elettrica.
1: Non
0: per
1: dirlo,
0: cui la cosa
1: non dirlo, non dirlo!
0: Non mi tocca moltissimo, devo dire la verità. Cioè, mi tocca parzialmente, ma non moltissimo. Ma però ho visto un distributore, ho visto gasolio a 2,19. E ho detto, oppo ferbacco, è aumentato di 20 centesimi da ieri. Cioè,
1: sì,
0: 20
1: sì.
0: Centesimi, il 10% in un giorno.
1: No, è tantissimo.
0: Che poi ti dicono, perché ieri il petrolio è aumentato. Sì, perché il petrolio l'avete acquistato ieri.
1: Infatti.
0: E da lì siamo cominciati a parlare di benzina, di gasolio, ma anche del carrello della spesa, cioè del fatto se si guarda quanto si spende oppure no.
1: Voglio sentire quanto sono arrabbiati i nostri ascoltatori.
2: Ragazzi, zippo, io non ho avuto le lacrime ieri sera quando ho squarciato la gomma, ma le ho adesso da ridere. Mi fate morire. Un bacio a tutti.
3: Ciao zippo, io vado a fare la spesa con la mia compagna e quando arriviamo in cassa ci diciamo, ristoratori, secondo voi quanto avete speso? E in base al risultato diciamo se abbiamo pagato troppo o meno. Ciao.
4: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Un Capo, lo Zippo ed Elisa con voi. Se volete interagire anche nell'anteprima, passare per un saluto, 393-7366-170. Ricapitoliamo quello che è successo ieri dalle 7 alle 8. Abbiamo parlato di cibo.
1: Sì, ogni tanto ci capita di parlare la mattina molto presto, non di brioche, non di crostate, non di cose, ma di cibo invece un po' più. Ieri nel caso proprio abbiamo parlato del cibo che non ci piace, il cibo che non va bene, il cibo che ci fa un po' schifo addirittura, quello che non mangeremmo mai
0: o che non abbiamo mai mangiato e non assaggeremo mai a prescindere.
1: Ci sono dei cibi che proprio a uno non piacciono, o visivamente o olfattivamente.
0: Allora è uscito da tanti il caso Marzu, per esempio, quel formaggio con tutti i vermicelli,
1: che poi abbiamo scoperto è vietato in Unione Europea, cioè non si può vendere, però qualcuno
0: sottobanco
1: sembrerebbe buongiorno, vorrei un etto di pecorino sardo, sì, se buono c'ho quello sottobanco, amici degli amici, vabbè, insomma, quelle cose là. Però di cose schifiltose abbiamo parlato con loro
0: e ne sono uscite diverse.
2: Buongiorno a tutti. Io, nonostante abbia viaggiato parecchio e ho assaggiato molte pietanze in vari stati, una cosa che sinceramente non mangerei mai è il cervello di scimmia.
3: Buongiorno Anca. Allora, io come te, Zippo, il fegato proprio non voglio neanche sentirne l'odore. E Elisa, le rane sono buonissime, rane fritte buonissime, assaggiale.
4: Buongiorno Anca. Diciamo che non sono delicato, mangio tantissime cose strane, anche i cervelli di vitello, fegato, ma con un amico ci siamo quasi presi a botte perché lui per forza mi voleva far assaggiare i coglioni di toro alla griglia, ma io solo immaginare mi veniva vomito e quella roba là non la potrei mai mangiare.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Le nostre, diciamo così, i nostri salti nel passato sono diventati importanti ormai.
1: Importantissimi, anche perché ieri abbiamo parlato di tutte quelle raccomandazioni che hanno sempre fatto i genitori nel momento in cui uscivi il sabato sera, il venerdì.
0: Sì, perché adesso, anno 2026, ma insomma da una decina, una quindicina d'anni a questa parte, i ragazzi hanno il telefonino, quindi sono raggiungibili in qualsiasi momento, i genitori possono chiamare e dire: oh, dove sei? Oh, cosa fai? Oh, quando torni? Invece, quando eravamo giovani noi
1: c'era il famoso coprifuoco.
0: Esatto, c'erano le raccomandazioni ai genitori: mi raccomando, esci soltanto con persone a modo, mi raccomando, stai attento agli uomini.
1: Quanto, Paolo Zippo, confessa, quanto hai fatto preoccupare i tuoi genitori da 1 a 10?
0: Suppongo abbastanza, siamo sull'8-9.
1: 8-9?
0: Sì,
1: ma che facevi?
0: Ma
1: cosa combinavi?
0: Non facevo niente di particolare, però cioè, uscivo
1: ogni
0: con gli amici.
1: Ogni tanto non tornava a casa.
0: Oh no, una volta. No, c'è la prima volta che non ho avvisato quando sono. Vabbè, ma ero un ragazzo.
1: Non c'era la ciabatta boomerang per te?
0: No, ma ero abbastanza grande. Cioè, non è che sono stato via da casa la prima volta a 16 anni. Cioè,
1: è tutto rosso, ragazzi!
0: Sì, perché stavo pensando all'occasione. Vabbè. Cosa c'è? Musica! Musica!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: le stelle, pensa che per un mese poi non sentirò oroscopi.
1: Cioè, no, ma Giuseppe Chetta ti manderà l'oroscopo completo solo per il segno della bilancia.
0: Come me lo manda via WhatsApp?
1: Certo.
0: Ok, lo metto in blacklist.
1: Ma come in blacklist? No, vabbè, ma così, povero Giuseppe Chetta, che ti dice come andrà, se la marea sarà alta, sarà bassa, sì, guarda, se ci sarà il vento contrario.
0: Cioè, lui fa sempre degli oroscopi così un po' strani. Secondo me c'è un po' depresso, ragazzo. Dici? Per cui non voglio sapere, lo metto in blacklist, basta. Mm-mm. Ma oggi invece come andrà?
1: Oggi per il segno del Capricorno sarà una giornata davvero molto interessante, molto importante. Ci sono le stelle che sorridono.
2: Radio Bella e Monella.

0: finisce qui l'anteprima di Buongiorno Unca, ma inizia la trasmissione vera e propria fra poco più di 10 minuti.
1: Buongiorno, Buongiorno Unca.
0: Che fra l'altro, Elisa, c'ha una versione estiva della sigla rivisitata.
1: Sì, sì, sì, quindi non è che dovete abbandonare tutto quanto. Da lunedì parte con una nuova sigla, con tutto quanto, una versione estiva di Buongiorno Unca, come non l'avete mai sentita.
0: Come non l'aveva... mai la sentirete neanche, cioè nel senso che la sentirete.
1: Beh, insomma, sì, se non muoio prima, scusa, no, no. Per adesso me la chiami.
0: Magari te cacciano.
1: No,
0: dai. Guardi, signore, abbiamo deciso di sostituirla con... No. Lunedì.
1: Marco, non farlo.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Le 5:58, buongiorno.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
10: Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Aggiungi un tanto di gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Eccoci qua ad aprire un'altra giornata insieme, ad aprire un giovedì, per la precisione quello del 23 luglio. Voi ci siete? Io sono pronto.

Già, perché di questi giorni uno se lo comincia a chiedere, no? Domani sarà uno, cioè in questo weekend sarà il giorno delle grandi partenze, dicono. Ma quantomeno sarà un giorno della mia partenza. Che egoista, che egoista. Uomo che pensa solo a se stesso. Ma però per il momento eccoci qua, amici, ancora una volta ad aprire ufficialmente la mattinata di Bella e Monella, ad aprire ufficialmente un altro giorno insieme, ad aprire questo spazio che per tre ore, dalle sei fino alle nove, ci consente insomma di viaggiare fra notizie, chiacchiere, battute, canzoni e quanto più riusciamo a mettere dentro questo contenitore per far sì che la vostra giornata inizi nella maniera migliore. Io me lo auguro davvero. Io sono Paolo Zippo, questa è Radio Bella e Monella, questo è il nostro viaggio del mattino che comincia assolutamente da così e ovviamente come tradizione dalla nostra sigla che ci accompagna ancora oggi e domani, poi cambierà leggermente ma insomma lo scoprirete nei prossimi giorni. Per il momento eccoci qua. Buongiorno.

0: 66170, do subito i numeri. Insomma, cosa che non è difficile, qual è la nostra mattinata, eh? Do subito il numero, più che altro per raggiungere Velle Manella, per raggiungere Buongiorno Cassa Mattina, perché anche oggi sarete chiamati, come lo siete tutti i giorni, a partecipare attivamente alla nostra trasmissione, a essere sostanzialmente dei co-conduttori di questa nostra mattinata insieme. Oh, allora, ieri mattina, quelli che c'erano ricorderanno, abbiamo parlato di prezzi, ho detto che sono rimasto un po' così sconvolto dal prezzo del gasolio che è schizzato in alto nel giro di 24 ore, è cresciuto tantissimo e di conseguenza presumibilmente cresceranno anche gli altri prezzi, perché sempre e sempre inevitabilmente inesorabilmente così, tranne gli stipendi degli italiani che invece sono diminuiti invece, non siamo qua per far polemica, ma sostanzialmente mi sono chiesto perché, come mai c'è gente che ad esempio vince tanti soldi e si dimentica di ritirarli. No, non sto scherzando, vi leggo questa notizia adesso, poi magari ne parleremo insieme. Vincere 596.000 euro al Superenalotto. Raga, non sono pochi 596.000 euro, sono tanti soldi, sono soldi che, vabbè, magari non ti cambiano la vita dal giorno alla notte, però insomma ti permettono di pagarti tutte le tue robette, di comprarti anche qualche vizietto, diciamolo così. Ecco, allora c'è qualcuno a Bari il 14 maggio scorso che ha vinto con una giocata da 2 euro, fra l'altro in un punto vendita Sisal, 596.000 euro, ma non li ha ancora incassati. No, sto scherzando. Secondo le rilevazioni dell'ufficio premi, il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. Vabbè, la combinazione vincente ve la lascio stare, che era complicata. Comunque, i termini per la riscossione sono fissati in 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino, quindi scadranno il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni, cioè fra 22, quanti sono? Un mese sostanzialmente, no, meno di un mese, 20 giorni praticamente, ma pochissimo. Cioè, uno dice, se non li ha ritirati fino ad oggi, presumibilmente non li ritirerà più. Io mi chiedo come sia possibile una cosa del genere. Cioè, nel senso che se tu giochi, per carità, se non giochi non hai problemi, non controlli. Ma se giochi, magari dai un'occhiata, no, ai numeri che sono usciti. E questo signore o questa signora che ha giocato invece, evidentemente non ha controllato, forse voleva vincere 100 milioni e ha detto, guarda, di 596.000 euro io non me ne faccio proprio assolutamente niente. Allora non vi chiedo, anzi, se volete dirmi cosa fareste voi in questo caso, di ditevelo, però io volevo girarla in un'altra cosa, perché veramente, cioè, alle volte ci dimentichiamo delle cose. Quindi io vi chiederei stamattina, qual è la cosa che vi dimenticate di controllare più spesso? Cioè, qual è la cosa che ne so, l'olio della macchina, ad esempio, la pressione delle gomme della macchina se uscite, oppure se avete dei soldi nel portafoglio. A me succede di girare, ad esempio, e di trovarmi senza neanche un soldo in contante. Fortuna c'è il bancomat, però insomma, la scadenza dei documenti, insomma mille e mille cose. Apro ufficialmente le porte di Buongiorno Unca, c'è sta storia dei 596.000 euro che mi sta qua sul gozzo, eppure le cose da dimenticare, cioè le cose che dimentichiamo di controllare più spesso. Me lo raccontate?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stamattina sto cercando di capire sulla base di questa notizia qua di questo signore che si è dimenticato di ritirare 596.000 euro vinti al Superenalotto. Cioè al momento non li ha ritirati, attenzione, ancora in tempo. Ha giocato questa schedina in provincia di Bari, chissà se magari arriviamo anche là con lo streaming e con la cosa, magari qualcuno dice oh, aspetta che vado a controllare, oppure l'ha persa, cosa che può essere. Uno magari gioca al Superenalotto, butta là la schedina sul tavolo, dice tanto non vinco, la butta là in qualche angolo e poi non la trova più, oppure se ne è proprio dimenticata. Sai, se non esce sul giornale la notizia, oh, vinti 60 miliardi di milioni, miliardi di, cioè, al Superenalotto, non controlli, però so, anche un 5 o un 5 più, insomma, non farebbero schifo. Io dico 596.000 euro sono una bella cifra. Perché secondo voi uno non va a controllare determinate cose? Una teoria ce l'ha Pietro, scrive: buongiorno, magari non li ha ritirati perché ha fatto un infarto per l'emozione. Dio, sì, può anche succedere, insomma, però non sono cifre. Adesso sì, lo so ragazzi, sia io che voi lavoriamo, di conseguenza se siamo svegli a quest'ora è perché siamo poveri e di conseguenza 596.000 euro ci sembrano una cifra veramente molto alta. Lo sono probabilmente per poter acquistare una casa, per poter acquistare una macchina, però non è una cifra talmente sconvolgente. Cioè adesso, se non sbaglio, il premio del Superenalotto sono 170-180 milioni, per cui ecco, cioè, se vinco quelli magari mi prende un coccolone, ma do la schedina a mia figlia. Capito? Che a lui magari non viene il coccolone, sempre che abbia saputo che ho giocato al Superenalotto. Però effettivamente un dubbio sovviene.
1: Claudio,
0: sempre Paolo Bibione,
1: se bisogna dire niente, sì. Sei tu partito col tuo 14?
0: No, parto domani.
1: Caro Claudio,
0: con l'aereo.
1: Bibionese. È sempre più sfiduciato a sentirti.
0: Ma perché?
1: Caro Claudio, non so cosa ti capita. Forse è meglio che ti rimani in Grecia là con i tuoi. Portatelo via anche il birocino là, eh.
0: Vabbè, insomma, allora ti dirò che se mi dicessero resta qui, per carità, la paga te la diamo lo stesso, insomma, potrei fare buongiorno un K con la K appunto dalla Grecia, che qual è il problema. Allora, amici del mattino, diamoci una sveglia, diamoci una carica, diamoci una forza, raccontatemi come mai questo signore o questa signora si è dimenticata. Una vostra teoria sul perché questi 596.000 euro non sono mai stati ritirati e il 21 agosto scadranno ed entreranno nelle casse dello Stato, perché così che finiscono le vincite non ritirate.
2: Radio Bella Moneta.

0: Paolo,
1: magica.
0: Secondo me, perché il suo lui o la sua lei o qualche figlio sbadato gliel'ha macinata la schedina. Ecco perché non l'hanno ritirata. Mamma mia. Non so, forse potrei mettere le mani intorno a qualcuno per una roba del genere. Magari non per 600.000 euro, ma per qualche cifra in più.
2: Ragazzi,
0: vabbè, ciao Develina.
2: È vero, stiamo cercando delle teorie, lo dico a beneficio di quelli che magari sono arrivati un po' in ritardo, delle teorie per le quali cioè abbiamo messo molte cose sulla tavola stamattina, sulla tavola della colazione di Buongiorno Unca. Intanto cioè, ho raccontato questa storia di una schedina di 596.000 euro al Superenalotto giocata a Bari a maggio e che deve essere ritirata entro il 12 agosto, se no i soldi sono persi, non è stata ancora ritirata, questa schedina vinceva 596.000 euro. Quindi da una parte stiamo cercando di capire cos'è che ci dimentichiamo sempre nella vita, ma vedo che vi sta acchiappando di più l'idea di scoprire perché questo signore o questa signora cioè, ha dimenticato di ritirare la vincita o ha perso la schedina o qualcosa. Buongiorno Unca. Semplicemente, cioè, questa teoria sta prendendo piede, è semplicemente quando il vincitore ha saputo della vincita gli è venuto un colpo di cuore ed è morto, ecco perché non li ha ritirati ancora. Oddio, può essere, porca miseria, dimmi che c'è, chi fa 6 al superato, no, non credo fosse un 6, 596.000 euro, credo fosse un 5 più il numero giorno, non lo so, perché guardate, gioco talmente poco al Superenalotto che veramente non me ne intendo, anche non ho mai capito ad esempio come funziona la storia del numero jolly, ma vabbè, comunque è un altro discorso questo. Dimmi che c'è, chi fa 6 al Superenalotto e dimentica di controllare il biglietto, ma perché, chi ha il pane non ha i denti e viceversa, sto ca... evidentemente c'è qualcuno che a cui succede sta roba qua, cioè o se ne dimentica o si dimentica. Io ad esempio, cioè, a proposito del coccolone, no, di cui diceva, io di solito quando gioco a Superenalotto lo dico a mia moglie, guarda che ho giocato a Superenalotto, se sa mai, no, se dicono che hanno vinto 63 miliardi lì in quel posto là, sappi che potrebbe essere la schedina nostra, magari avvisare non è male, anche se ribadisco, 596 mila euro sono una signora cifra, una bella cifra, ma non una cifra che ti permette di dire ok, non faccio più niente nella mia vita, perché insomma non sono poi tantissimissimi soldi. Una volta che ti sei comprato un appartamento decoroso, se pensate insomma metà, forse più della metà, anzi se ne sono già ben che volati via. Ma insomma aspetto sempre le vostre teorie che sono assolutamente molto ma molto interessanti stamattina.

0: 596.000 euro. Non è una cosa che mi sono inventato, è una cosa reale successa a Bari, che sta succedendo anche in questi giorni, perché magari il signore in vacanza non si è reso conto. Veramente mi sovviene. Oh, Francesca, grazie al 393 7366 170. Mi scrive: ciao Paolo, anch'io dimentico di controllare i numeri, aspetto che scrivano sul giornale che sono diventata miliardaria. No, allora, cioè, ovvio che se vinci il premio, quello colossale, quello grandissimo, quello super mega galattico da plurimilionario, beh, allora sì, lo scrivono i giornali, ma i premi, fra virgolette, minori, non li scrivono. Cioè, se uno vince 596.000 euro, non è che te lo scrivo. Sì, te lo scrivono sul, magari sul giornale locale, quando ha vinti lì in quel posto, che... però magari se uno non legge il giornale o non si informa in quella maniera, cioè uno che gioca dovrebbe andare a controllare, no? Il giorno dopo vai a vedere i numerini che sono usciti e da lì capisci se hai vinto o no, però evidentemente qualcuno non lo fa. Allora, si accettano ancora pareri, opinioni e teorie sul perché questo signore o questa signora non abbia ritirato il premio. Tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 04.

comparsena sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: in cui vince 596.000 euro. Probabilmente la, diciamo, teoria più azzeccata, anche secondo me, come molti dei nostri ascoltatori, è che questo biglietto sia stato perso, nel senso sia stato giocato e poi sia stato buttato là da qualche parte e... Oh, al solo pensarci mi vengono i brividi, scusate. Io sono uno piuttosto sensibile a queste cose, già dici ok, 596.000 ti cambiano la vita, però ti permettono di fare, non so, qualche bel viaggio, ad esempio. Anche Sonia la pensa così, dice semplicemente ha buttato il biglietto senza controllarlo, pensando tanto non ho vinto nulla come al solito. Può essere, però guarda, io quelle rare volte, rarissime, che gioco al Super Enalotto, veramente controllo, cioè il giorno dopo controllo. Di solito sono riuscito a fare uno, che è il mio massimo, cioè la mia massima vittoria nella storia della vita. No, non è vero. Una volta ho fatto 3 al Super Enalotto, ma vi parlo di 15 anni fa, presumibilmente. Ho vinto la bellezza di 12,50 euro ed è stata la mia vincita più grande nella storia.
1: Buongiorno, Cazzi,

0: Aspetto.
1: Buongiorno.
0: Ti dico come potrebbe essere andata?
1: Sì.
0: Basta avere la moglie come la mia.
1: Cioè?
0: Butti e lavare i pantaloni.
1: Aia.
0: Non hai guardato dentro in tasca.
1: Aia.
0: Non ti ha detto che buttava a lavare i pantaloni.
1: Aia.
0: E avevi la schedina dentro in tasca.
1: Aia, aia, aia. Sai se vinceva 596.000 euro? Arca puttana.
2: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
1: Si accettano ancora teorie, ne stanno venendo fuori, come sentite, delle belle, su perché questo signore o questa signora non abbia guardato i pantaloni. Però allora la moglie potrebbe dire: vabbè, ma dovresti essere tu a controllare cosa hai nelle tasche dei pantaloni, mica devo controllare io. Scusa, perché le mogli sono, io conosco perfettamente le risposte delle mogli. Bene, eccoci qua, amici, al momento della canzone sotto la doccia, penultimo appuntamento per questa stagione. Poi la canzone sotto la doccia si ferma per la pausa estiva, riprenderemo poi il 24 di agosto con calma, ma in questi ultimi due giorni io voglio sentirvi cantare, cantare, cantare, perché la canzone sotto la doccia serve appositamente a quello. Sto per mettere in onda una canzone meravigliosa che conoscete veramente tutti quanti, il cui ritornello va assolutamente cantato. Dico ritornello perché magari qualcuno non conosce la strofa perfettamente, ma vi assicuro che il ritornello lo conoscete talmente bene. E poi d'altronde sono due parole, basta ripeterle molte volte, siete assolutamente a posto. Durante i 3 minuti e mezzo circa che dura questa canzone non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al numero consueto 393 7366 170, cantandomene un pezzettino piccolo. Non serve tantissimo, non serve essere intonati, ormai molti dei nostri ascoltatori abituali hanno imparato che qui si può anche cantare il testo, cioè cambiare il testo della canzone senza nessun problema, tanto a noi piace così. È un modo per sentirsi tutti insieme, un modo per far gruppo, un modo per comunicare che la community di Buongiorno Unca, che questo nostro gruppone del mattino, c'è anche alle 6.39. E allora attenzione, perché la canzone di oggi è una canzone lenta, è una canzone romantica, è una canzone che comincia così. È una delle canzoni più cantate in assoluto, credo, della storia della musica italiana. E allora preparatevi a mandare il vostro messaggio cantando di sale. Più stonati siete, più mi piace. Da adesso avete 3 minuti.
3: Ripenserai agli

0: lo so, non è facile alle 6:40 del mattino mettersi in casa ad urlare di sole. Anche perché i vicini chiamerebbero la polizia. Più facile farlo magari in macchina. Cosa sarà successo durante la canzone Sotto la doccia? I nostri ascoltatori avranno aderito al mio appello a cantare una canzone oggettivamente difficile. No, perché le strofe non le conosciamo a meno, cioè qualcuno le conosce a meno, ma non tutti. Però il ritornello, ragazzi, cosa sarà successo dall'altra parte?
1: Mi hai solo le 4 del mattino, sì, per venire a lavorare.
0: Sì.
1: E la mia collega Stoggi, sì, arriva lei con il pile.
0: Il pile.
1: Ma come si fa il 23 luglio alle 6:39 venire con il pile? Di luglio.
0: Ve l'ho detto che a noi piacciono anche le canzoni non esattamente proprio in, certo che con il pile al 23 di luglio, cioè, vabbè, fa un po' più fresco, ma ragazzi non è da pile.
2: Vai.
0: Sì.
2: Non c'è spazio, ma nessuno capirà.
0: Qualcuno che canta.
2: Rimanere.
0: Sì. Non è mica facile.
3: Prigione la tua.
0: Sì, vai.
2: Ti sei.

0: Sì, alla grande, ragazzi. Oh mio Dio.
1: Sì. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Fuori.
0: Sì, perché fa male.
1: Perché fa male. Sì. Male.
0: Ascoltare.
1: Male da morire. Senza
0: ascoltare queste cose qua, va malissimo alle orecchie, ma a me piace così.
2: Zippo, zippo.

0: bellissima.
1: Buongiorno Uca.
0: Buongiorno Uca a te e a tutti gli altri che hanno provato a cantare di Sare in maniera terrificante, ma noi lo deve via disco. Questo è il bello della canzone sotto la doccia che torna ancora domani.
2: Radio Bella e Monella.

0: nostra prima ora insieme. Voi sapete che durante la canzone sotto la show, ma anche dopo, qui i nostri amici del mattino continuano a cantare.
1: Ve lo faccio. Che c'è?
0: Capite? Ne succedono veramente qui.
1: C'è che prendo un treno per va all'avviso cito.
0: E poi ancora
2: Zippo, scusa ma oggi ho rischiato l'arresto
0: perché
2: tra cantare questa e ridere sulle canzoni degli altri
0: ma siamo
2: mi hanno guardato male più di qualcuno perché sto ridendo a crepapelle in macchina. Le lacrime,
0: gente triste.
2: Che divertenti che siamo,
0: gente triste, gente che ascolta altre radio, che non sorride la mattina presto. Ragazzi, noi abbiamo bisogno, lo so che la mattina presto uno c'ha anche los cojones, come si suol dire, un po' girati perché deve andare a lavorare, perché è il 23 luglio, perché insomma, cioè, però se non facciamo un piccolo sforzo e non sorridiamo, come facciamo? Non ascoltate l'altra radio, ascoltate Buongiorno Unca, qui si ride e ci si diverte.

0: stamattina abbiamo cercato disperatamente di trovare una ragione per cui una persona non è andata a ritirare un premio del Superenalotto vinto a maggio. Finora non è stato ancora ritirato 596.000 euro, ragazze e ragazzi, che questo signore o questa signora non ha ritirato dopo averli vinti, fra l'altro con una schedina da 2 euro, quindi un chiulo pazzesco. Sarei dietro quelle botte di culo che uno dice: ma perché io non l'ho mai avuta? Eppure a qualcuno capitano. E poi ci sono quelli che dicono: vabbè, allora perché non giochi? Scusa, sì, ma io gioco ogni tanto. Niente, uno al massimo riesco a fare, cioè il mio risultato migliore degli ultimi 10 anni. Adesso lasciamo stare, pazienza, che ci volete fare? Per fortuna c'è la nostra mattinata, ho detto, qui si ride, si scherza, ci si diverte. Tra l'altro nella seconda ora del nostro buongiorno abbiamo delle cose interessanti, anzi interessantissime, di cui parlare. Sta arrivando anche Lisa, preparatevi perché sarete chiamati a partecipare come tutti i giorni.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo in insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. È chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio sull'Appennino Tosco-Emiliano fino alle 14 di oggi per lavori. Entrata consigliata verso Firenze a Badia sulla variante di Valico. Ora la A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino, code a tratti fra Cormano e Milano Est verso Trieste. Coda sulla A13 tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla A26 uscita ed entrata chiuse a Novi Ligure fino alle 10 del prossimo 31 agosto. È tutto, buon viaggio.
4: Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: bambina.
1: Ciao.
0: Come stai, bella bambina?
1: Guarda, ci sono stati i giorni migliori.
0: Perché vai in giro la notte mezza nuda, tutto di fuori, così, magari, a far festa sui palchi, a ululare alla notte, sulle mani.
1: Maledetta l'aria condizionata.
0: C'è un rapporto perverso con l'aria condizionata, controverso più che perverso.
1: Sì, e soprattutto perché a volte ti ritrovi in microclimi completamente diversi.
0: Sì, sì,
1: dal caldo al freddo, al freddo polare artico. Alla giusta.
0: Beh, io te l'ho detto al cinema, io sono stato domenica al cinema a vedere Odissea, c'era una temperatura, cioè io sono uno che regge le temperature fresche, però ragazzi sembrava di stare al Polo Nord, c'era già un freddo, ma, no, ti giuro, io che non soffro tanto il freddo, ero là un po'.
1: A volte anche quando vai al supermercato,
0: sì,
1: entri,
0: sì,
1: cioè trapassi la zona congelatori, sì, e ti congeli pure.
0: Vabbè, ma lì dici che devono conservare i cibi, devono conservarli al meglio, sì, passi, ma al cinema!
1: Ho capito, ma passi e ti prendi la morte.
0: Ok, non andiamo più al supermercato.
1: No, sì, andiamo, ma portiamoci un giacchetto.
0: Vabbè, scusate, ma di altro che parleremo questa mattina, perché oggi volevamo parlarvi di quella cosa là che tanti usano ma nessuno dice di usare.
1: Allora, noi non l'abbiamo mai scaricata,
0: no,
1: mai usata.
0: No, io lo direi, se l'avessi usata lo direi, io confesso.
1: Già sono incasinata con due social network che ci sono, no?
0: Sì.
1: Facebook e Instagram, ma figurarsi si mette un'app di incontri.
0: Già, perché oggi cercheremo di parlare di app di incontri, cioè quelle applicazioni che si caricano sui tavolini, sui telefonini, oppure sui siti anche, e che ti permettono di conoscere altre persone. La più famosa probabilmente Tinder, sì, però sì, ce ne sono.
1: C'è anche quella di Facebook, mi dicevano, no?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: Si chiama Facebook Date. Da
0: ecco, com'è che sai queste robe qua?
1: Me l'ha detto Monica.
0: Com'è che Monica sa queste robe qua?
1: Lei è informata.
0: Ah, vabbè, sì, no, ci sono tutte queste cose qua. Però la domanda che noi ci volevamo fare stamattina è diversa. Allora, passi a 20 anni, no? Che dice, ok, sono giovane, cioè dovresti conoscere i tuoi coetanei andando in
1: beh,
0: giro.
1: Beh, 20 anni, scusa, sei a scuola, vai in giro con gli amici, ci sono le compagnie.
0: Vabbè, passi a 20 anni, passi a 30 anni, che non hai ancora, diciamo così, la cosa. Ma dai 30 in poi uno dice, ma perché frequenti le app di incontri? Uno dice, magari ho finito
1: una
0: relazione.
1: Perché generalmente una persona magari si rimette in gioco dopo delle relazioni.
0: Una relazione
1: finita.
0: Vabbè, ma puoi rimetterti in gioco con la vita reale, non con le app.
1: Ma diventa più difficile.
0: Può essere.
1: Anche perché tanti cominciano a essere genitori, cominciano a essere uomini e donne sposati, eccetera.
0: A 50 dici perché? Sempre per la stessa ragione, ti è andata male per la seconda volta.
1: O ti è andata male quella volta lì e ancora ne hai trovato qualcuno.
0: Da 30, cioè sono passati 20 anni.
1: Guarda, a volte ci vuole una vita per trovare la persona giusta.
0: Ah, la famosa metà della mela. Attenzione, amici, allora, secondo voi, domanda pregnante, ma non in base alla vostra esperienza, in base al vostro parere e alla vostra opinione, semplicemente.
1: Esattamente, parliamo di app di incontri.
0: O siti attraverso i quali incontrare delle persone. Cioè.
1: Ecco, secondo voi, in base a quello che pensate voi, in base a se ci siete o non ci siete all'interno di queste app di incontri, fino a che età si può stare su un sito di incontri?
0: Cioè, qual è l'età massima per la quale, cioè, c'è chi direbbe, ma anche 60, 70, magari, che ne so, sei rimasto solo e cerchi l'anima gemella.
1: Esattamente,
0: ci
1: quindi secondo voi è 20 anni, è 30 anni, è 40 anni, 50 anni, 99 più come i giochi in scatola?
0: Ecco.
1: Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.

0: strano percorso, eh sì, lo strano percorso anche per conoscere le persone, magari su sì. app di incontri.
1: Allora, amici di Buongiorno Unca, cosa ne pensate delle app di incontri? Cioè, non ci interessa sapere se le avete utilizzate, non vogliamo entrare nei dettagli, no? Magari qualcuno ha incontrato l'anima gemella grazie a una app di incontri. Chi lo sa, sì. molti hanno, cioè, davano per scontato anche che Facebook non servisse, invece molte persone hanno incontrato l'anima gemella proprio su Facebook. Attenzione, Facebook non è un'app di incontri, esistono quelle specificate proprio nelle quali vedi le fotografie, matchy, come si suol dire, no? Ecco, vedi che so i termini anche.
0: Probabilmente le hai usate.
1: Ma non ne avevo detto di no, ti dico che se l'avessi usate l'avrei detto, cioè io non avrei nessun problema a dire no, l'ho usata.
0: Che ne pensate allora delle app di incontri? App di incontri sì, per conoscere le persone, oppure assolutamente no, sono solo uno stratagemma magari per un po' di ginnastica da letto, come
1: che non è male sempre.
0: Detto questo, raccontateci anche se secondo voi c'è un limite di età per cui uno può iscriversi all'interno,
1: oppure
0: di
1: a un certo punto basta. Lei ha una teoria interessante.
2: Buongiorno un ca, ragazzi, io francamente più che mettere un'età massima, che potrebbe anche non esserci, metterei un'età minima, perché trovo aberrante che a 20 anni si ricorra alle app di incontri.
0: Sì.
2: Cioè, vai fuori, vivi la vita reale, respira, senti l'odore di una persona, guardala negli occhi. È che le app di incontri sono, come tutto il resto della nostra vita, scorciatoie. Noi non cerchiamo qualcosa che ci aiuti a vivere, ma che ci aiuti proprio a fare il meno possibile. Le app di incontri ti fanno nascondere dietro un monitor, è più facile mantenere una parvenza in relazioni sociali, ma sono davvero relazioni sociali? Boh, non so, io non sarei tanto a favore, sono una che sicuramente non si metterà mai su un'app di incontri. E penso ancora che l'odore e la vista siano i sensi che vanno utilizzati per conoscere e voler bene a qualcuno. Sono all'antica, sovveccia.
0: Io personalmente sono d'accordo con te, però magari qui c'è qualche ascoltatore che ha conosciuto l'anima gemella tramite l'app di incontri, quindi che cosa ne pensate voi?
3: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: molti dei nostri ascoltatori non hanno mai utilizzato le app di incontri, noi stessi non le abbiamo mai utilizzate, però è una cosa che ultimamente negli ultimi 10 anni direi, cioè non è una cosa nuova, anche ha preso piede, molti lo utilizzano per conoscere persone, alle volte per relazioni diciamo così fuggevoli,
1: sì,
0: alle volte per relazioni un po' più serie, magari qualcuno ha incontrato pure l'anima gemella.
1: Beh, capita. Allora, lei demonizza un pochino le app, abbiamo due messaggi contrastanti.
0: Sentiamo.
1: Allora, io penso che osservando i miei cani, quando i cani si incontrano con altri nuovi cani, la prima cosa che fanno è annusarsi di dietro. Perciò viva gli incontri di persona, banno a basso quindi le app.
0: No, ma non ho capito, cioè dovremmo annusarci
1: di dietro. No, dice le prime cose che fanno è un contatto tra, in questo caso, animali, loro non hanno le app di incontri.
0: Ah, ok, vabbè, ma i cani sono obbligati, di solito li mettono là affinché si accoppino.
1: No, poi non è vero. No, lei dice anche quando si incontrano.
0: Sì, vabbè, però i cani, dai, non hanno, adesso non è che si conoscono il carattere della persona, ci dialogano.
1: Sono animali. Per qualcosa. Cioè, non sono proprio non uguali a noi.
0: Non hanno bisogno delle app di incontri lì, basta che ci sia oddio, anche per certi esseri umani.
1: Il cane con l'app di incontri. Questa cagnolina sì, questa no, questa sì, questa no.
0: Bowder.
1: Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
2: Il problema delle app di incontri è che c'è un unico diamante in mezzo a tonnellate e tonnellate e tonnellate di merda.
1: Ecco, benissimo.
2: Perché il 99,9% della gente è lì solo per ciulare, la percentuale degli sposati è altissima, la percentuale dei contaballe è altrettanto alta, quindi trovare effettivamente qualcuno di valido non è semplice. Io però non le sto a demonizzare, per me sono semplicemente un'evoluzione della società. Prima si usciva, sì, perché? Perché non c'erano le app di incontri, però c'erano gli annunci sul giornale.
0: Vero?
2: E allora, cioè, qual è la differenza tra un annuncio sul giornale degli anni 50, 60 e un'app che c'è adesso? Non la vedo poi così tanto grande. Che poi per gente come me, che per esempio detesta fortemente andare nei locali tanto affollati, nelle discoteche, nei posti dove la gente si desfa, beh, meglio un computer, valuto, ok, possiamo avere qualcosa in comune, andiamo a berci qualcosa in tranquillità. Una prima scrematura, per cui per me ben venga. Io non sono iscritta perché al momento sto bene nella mia singletudine.
0: Ok.
2: Poi quando deciderò se diventare o no gattara per la vita, magari potrò anche iscrivermi.
3: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci con Maledetto Me, stiamo parlando di app di incontri. Che cosa ne pensate? Possono essere utili per una relazione? Non sono utili? Sono utili soltanto per la ginnastica da letto? Insomma,
1: insomma anche quella non va sottovalutata, insomma, tutto.
0: Beh, mi dicevano che nelle grandi città la utilizzano molto.
1: Sì,
0: Milano.
1: Milano, Roma, Firenze, Bologna, cioè, poi in provincia magari un po' di meno, perché c'è il rischio che ci si conosca tutti, no? Sai, nella grande città che ha milioni di abitanti è difficile incontrare la persona che ti sta la via accanto, invece magari nel paese dove ci sono 500 abitanti è più dice stai tu Tinder, vecchio maialone.
0: C'è più paura del pregiudizio.
1: Secondo
0: voi
1: me
0: che
1: sì.
0: Pensate degli app di delle app di incontri? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni, solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
13: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona della

0: babbo la domenica.
1: Eccoci qua, argomento stamattina.
2: Eh sì, stiamo
3: era
2: parlando
3: chiaro, no?
2: Sì, sì, chiarissimo. Stiamo parlando questa mattina di app di incontri.
1: Sì, perché se una volta non si usavano le app di incontri, adesso sono entrate nella vita quotidiana di molte persone. Però noi ci siamo chiesti anche se c'è un'età massima dopo la quale non si può più stare. Che ne so, uno arriva a 40 anni e dice basta, 40 anni se non hai trovato la tua anima gemella, resta da solo per tutta la vita.
2: Beh, non è detto.
1: No, infatti, ma tu prova a pensare anche alle persone, magari stavo pensando, no, che dopo una certa età magari una persona resta vedova, no? Come cioè difficile, perché non ci sono più neanche le occasioni, neanche cioè non ci sono forse per i giovani, ma non ci sono tanto più per le persone mature, le opportunità, la possibilità.
2: Siano alla ricerca. Per esempio, andare a fare determinate attività, può essere l'università della terza età, sì, può essere iscriversi a fare le camminate, può essere andare a dei concerti, può essere. Allora, in questo caso qua, facendo parte di alcuni gruppi, si conoscono altre persone che magari vivono la tua stessa situazione e sono alla ricerca di una certa situazione.
1: Ma pareri ed opinioni sono piovuti anche nella mattinata di Belle Monelle, allora sentiamo qualcuno.
4: Oh, Belle Monella, l'unica cosa che penso delle app e degli incontri è stessa occasione.
1: Sì, diciamo
2: chiarissimo.
1: Chiarissimo, molto molto persone. Anche, ma però voglio dire, se entrambe le parti sono d'accordo, che male c'è?
2: Ah sì, certo.
1: Cioè bisogna fare un po' di attenzione, secondo me, a chi si incontra, come si incontra, però se c'è la volontà da ambedue,
2: ben venga,
1: c'è un giretto in giostra, non fa male ogni tanto.
2: Lei si è iscritta.
1: Oh, sentiamo.
5: Buongiorno. Io ho conosciuto un ragazzo che poi è diventato il mio amico su Badoo e stava a 500 metri di distanza e io non sapevo che c'era. Ciao!
1: Ma adesso io non voglio farmi i cazzi tuoi perché insomma, ma quanto amico?
2: E cos'è Badoo?
1: È una, è un sito dove ciao, come stai, cosa fai, bella bambina, stasera
2: Badoo non l'avevo mai
1: sentito.
2: No, ma perché sono ignorante,

0: quasi tutto. Attenzione, ci sono pareri e opinioni contrastanti. Stamattina abbiamo messo di fronte opinioni così, c'è chi dice che gli incontri d'amore o d'amicizia, o anche gli incontri trombini, andrebbero fatti di persona, c'è chi dice invece che le app di incontri ben vengano, magari per relazioni così fuggevoli come si
1: ecco
0: può
1: Simone
0: dire.
1: Ha una teoria, dice: io penso che se dalla data di iscrizione passano 5-6 anni e non hai ancora trovato anima viva, ti puoi togliere dall'app.
0: Cioè 5-6 anni sono parecchio, cioè io aspetterei un mese, cioè 5-6 anni.
1: 5-6 anni, perché cioè, magari hai l'incontro con una persona ma non è la persona giusta, lui dice se in 5-6 anni non trovi nessuno, beh cambia strada.
0: Cambia app.
1: Cambia app,
0: fai qualcosa, rivolgiti a qualche a uno bravo.
1: Sì, probabile. Lo sentiamo a scatola chiusa.
0: Sì, sì, sì, perché
2: allora zippo, sì. Diciamo che
1: e anche Elisa,
0: sì, sì, sì, sì,
2: un per po' te. C'è stato ci siamo divertiti.
0: Eila.
2: E poi niente, lui si è trovato una ragazza, ora no, un bimbo, e niente, siamo rimasti amici. Ciao.
0: La domanda è: si può restare veramente amici di qualcuno con cui hai condiviso la posizione del fenicottero?
1: Non lo so, probabilmente se nessuno dei due fregava niente, sì, però non amici amici, dai.
0: No, perché la posizione del fenicottero, ti ricordi quella volta che abbiamo
1: qual
0: fatto
1: la posizione? Vabbè, non voglio saperlo.
0: Ce lo vuoi veramente sapere?
1: No.
0: Se vuoi te lo mettiamo la musica, te lo

0: app di incontri ove incontrare la propria anima gemella.
1: Sì.
0: No, questo è bellissimo, questo messaggio, scusate, noi adesso dobbiamo fare un applauso rigoroso all'amico, o sì, un amico o un'amica?
1: Un amico, Davide.
0: Un amico che ha mandato questo messaggio, l'applauso di tutta la nostra clac.
1: Sì, ragazzi, io mi sono iscritto a IMSS, bellissimo sito di incontri, scrive.
0: Meraviglioso, soprattutto quando devi pagarlo, il 20 agosto, vi ricordo, c'è la scadenza del pagamento dell'IMSS, quello per quelli che sono fortunati possessori di partita IVA, per cui anche se hai fatturato 2 euro devi pagarne 1200.
1: Ma io devi distemperare tutto quanto, no, di lanciare
0: era
1: la linea.
0: Era una dichiarazione sì. d'amore, ma non c'è problema.
1: Guarda, ieri mio padre ha detto esco fino dal commercialista, io
0: no.
1: ho detto non arriverà mica con la busta del mio 7.30 rovinandomi la giornata, invece no, mi è andata bene.
0: Ah,
1: però,
0: andata
1: però.
0: Bene.
1: Ieri, oggi arriverà
0: la prossima settimana,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: sono il signor 7.30, ti succhierò tutto in fango.
1: Guarda, ho più paura del commercialista che del dentista.
0: Assolutamente sì, ultimamente. Oroscopo!
1: Andiamo con l'Ariete, giornata a una canzone per ogni segno zodiacale, un po' come ieri però in maniera diversa. Per l'Ariete, giornata di slancio e decisioni coraggiose, fidati del tuo istinto, si può dare di più, è la tua canzone di oggi.
0: Toro, concretezza e serenità.
1: Speriamo non a livello economico.
0: Esatto. Concretezza e serenità per il Toro ti guidano, la canzone di oggi è La vita è adesso.
1: Gemelli, inguaribile romantico oggi, ti porti ancora qualche bella emozione di San Valentino, anche se è passato da tantissimo tempo. Sarà perché ti amo, è la tua canzone, quella vale per tutti i giorni.
0: Cancro, sensibilità e dolcezza saranno la tua forza, la canzone per te oggi è E penso a te.
1: Leone, carisma alle stelle, una giornata da io voglio vivere.
0: Vergine, ordine e chiarezza ti regalano soddisfazioni, piccoli passi, grandi risultati, la canzone di oggi è A modo tuo.
1: Che bella che sì. è. Bilancia, armonia nei rapporti, buone notizie in arrivo perché vai in vacanza.
0: Esatto,
1: grazie,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: belle notizie. La canzone che fa per te oggi è il regalo più grande.
0: Ah, un Tiziano Ferro, dannata. Scorpione, forza e determinazione ti guidano verso un piccolo traguardo. Oggi per te tutto è meraviglioso.
1: Sagittario, voglia di novità, segui l'ispirazione. La tua canzone oggi è Vento d'estate.
0: Capricorno, determinazione premiata. Oggi raccogli i frutti dell'impegno. Per te una bella canzone, un senso.
1: Acquario, creatività, idee fuori dagli schemi. Lasciati sorprendere. La tua canzone oggi è Occidentali Scarpe.
0: Pesci, infine, intuito ti indica la strada. Ascolta il cuore, la tua canzone di oggi è Sogna, ragazzo o ragazza. Sogna.
2: Radio Bella e Monella.

0: vabbè, non puoi parlare di app di incontri e poi mettermi la cura di Battiato, che non, cioè, non va bene.
1: Sembra
0: non va bene.
1: Stupendo.
0: Esatto, ci dobbiamo fermare un attimo. Gente, finisce la seconda ora. Abbiamo capito se piacciono o no le app di incontri?
1: Però non si sono espressi tanto. Secondo me c'è qualcuno iscritto.
0: Se là, che matcha, che sì. Matcha, che va vip, vip, dai, veniamo se stasera ci va.
1: Tipo una seconda vita, qualcosa del genere.
0: Fra poco volteremo pagina, restate con noi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
12: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
13: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
12: Ele, muoviti!
13: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 8:01.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Si spezza il fronte dell'AFA. Allerta gialla per temporali in 3 regioni: Abruzzo, Molise e Puglia. Restano 2 città da bollino rosso: Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati 2 custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico. Poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bella e Monella.

0: 6 alle 9, dalla prossima settimana poi cambia un po' la nostra programmazione, ma non troppo. Sparisce uno dei due.
1: Sì, uno dei due, sempre lui.
0: Come sempre lui,
1: Sempre lui.
0: Eri in vacanza 2 settimane fa, eri in vacanza.
1: E io cosa faccio? Che mi hai lasciato il cartonato di Elisabetta Canalis? Che mi porto, Brad Pitt.
0: Quando guarderai Elisabetta Canalis, penserai a me in questi giorni in cui sarò via.
1: Ma io preferivo un bel maschione con gli addominali.
0: Non so, di a qualcuno, di all'azienda qui che compri un cartonato. Io mi sono comprato il cartonato alla Canalis, voglio dire, cioè, ognuno i suoi gusti, mia cara Elisa.
1: Senti, salutiamo chi ci saluta.
0: Certo, Walter, mamma mia.
1: Gaia, ciao ragazzi, buongiorno anche
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao, buona giornata.
1: E partiamo subito con l'argomento.
0: Allora, tu hai visto mai gente fare robe strane in macchina?
1: Cioè, tipo cantare, sfogarsi?
0: Sì,
1: ci sono anch'io,
0: Sì, sì, beh, guarda, stamattina ad esempio un'ascoltatrice ha detto, guarda, mi stanno guardando di brutto perché durante la canzone sotto la doccia arrivano dei messaggi anche improponibili,
1: certo,
0: dal punto di vista canoro. Ma questo a noi piace, ovviamente,
1: sì,
0: è il bello della trasmissione, no?
1: E, quando allora, siete simpatici, quando fate ridere voi e quando fate ridere anche gli altri.
0: Però non capisco, dice, mi guardavano male perché ridevo, ma che male c'è? Scusa, ti stai divertendo? Ho detto, stavano ascoltando qualche radio triste. Qualche radio di quelle naturalmente stiamo proponendo le cose. Quelle tristi, noiosi, due palle.
1: Ci sono però dei comportamenti che non vanno bene nemmeno alla guida, soprattutto durante il periodo estivo. Cose che facciamo magari tutto.
0: Tipo, lo sapevi che tenere il braccio fuori dal finestrino può comportare una multa?
1: No, che possa comportare una multa, no, che possa essere pericoloso, sì.
0: Cioè, ma quanta gente tiene il braccio? Cioè, se non vuoi tenere l'aria condizionata accesa, tieni il braccio.
1: Perché consumi anche carburante.
0: Ma sai quante macchine ho visto recentemente con il finestrino abbassato? Secondo me è per quello.
1: È certo.
0: Perché
1: uno cerca di risparmiare, soprattutto se deve fare benzina o se deve fare diesel. Diverse volte durante la settimana.
0: Ma insomma, cioè, sta roba qua comporta una multa perché il codice della strada dice che è vietato sporgere dal veicolo parti del corpo o oggetti che aumentino l'ingombro laterale dell'auto. Oddio, uno deve avere un braccio di 2,5 metri per essere proprio un ingombro.
1: Certo.
0: Però ci può essere una multa da 87 a 344 euro.
1: Urca urca.
0: Hai capito? Ma aspetta, anche se sai che alle volte vai in alcune località, c'hai il parabrezza pieno di moscerini, no?
1: Sì.
0: Ecco, può comportare una multa da 87 a 344 anche qui.
1: E la pagano i moscerini, spero.
0: No, tu li hai spiaccicati già, per cui non possono non possono pagare questo.
1: Allora, se conoscete dei comportamenti sbagliati o se adottate dei comportamenti un po' bizzarri alla guida e volete dircelo, al di là dell'utilizzare il telefonino che sappiamo non si può fare in tutte le stagioni e tutti i giorni dell'anno.
0: No, ma qualcosa di strano.
1: Sì, qualcosa di strano.
0: Allora, no, noi ne parleremo ancora, ma se avete visto gente fare robe strane in macchina,
1: sì,
0: ditecelo. Cioè, sicuramente vi è capitato almeno una volta nella vita di vedere quello che si metteva la dita nel naso,
1: quello che si trucca,
0: quello che legge il giornale.
1: Magari siete voi. 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cazzo.
1: No, ma io non ci posso credere. Ma cioè, li beccate tutti voi, perché io giro in macchina parecchio, non mi è mai capitato di vedere determinate cose, dai.
2: Ciao, state per entrare nella parte hot di Buongiorno Car. Ciupi ciupi ciupi ciupi cia.
1: Sì, ciupi ciupi ciupi cia.
2: Ma ci stanno raccontando delle storie. Attenzione che entrano nel hard.
1: Sì, ma anche se non entrate nell'hard, ci sono dei comportamenti strani, la gente che si scaccola tantissimo.
2: Ma mi interessa sapere gente che diciamo espleta i propri desideri erotici anche all'interno delle quattro ruote.
1: Sentiamo lui, dai.
2: Vada.
3: Buongiorno cari ragazzi. È successo penso un annetto fa più o meno, un tipo che mi stava anche per venire addosso, perché naturalmente distratto e aveva invaso la mia corsia. Per fortuna che col camion gli ho dato via una bella strombattata, allora si è ripreso un attimo. Questo aveva il quotidiano proprio bello aperto completamente sopra il volante.
2: Ma dai,
3: robe da matti, roba da andare a uccidere qualcuno. E un'altra cosa che mi è successa, questa molto imbarazzante, anni fa, sempre col camion, mi fermo a un semaforo. Alla mia sinistra c'era in atto un affellatio da parte di una ragazza agitatore. Beh ragazzi, è stato veramente imbarazzante. Per fortuna che loro non si sono accorti, però ero imbarazzato io.
1: Beh, perché lui dal camion
2: dal camion vedi in alto, cioè dal basso non vedi, ma dall'alto.
1: Non è l'unico che ci racconta questa cosa.
2: Sì,
1: qua.
2: C'è un altro messaggio.
1: Fermo allo stop.
2: Siamo in diretta, meglio che non racconto. Sì, sì, puoi raccontare ste donne in coppia, uomo, donna abbassata.
1: Ma scusa, le sarà caduta la borsetta con tutto quanto e lei stava raccogliendo le cose.
2: Ok, dai. Benvenuta nel mondo delle lollipolli, Elisa.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: atti, comportamenti, oggetti, insomma un po' di tutte quelle cose che possono venire fuori. Noi vi abbiamo ad esempio elencato
1: vi abbiamo detto
0: multe.
1: Guidare col braccio fuori dal finestrino,
0: se
1: anche
0: può fa.
1: Se quando arrivate dalla spiaggia, no? Avete magari ancora il costume bagnato, cosa fate? Mettete l'asciugamano sul sedile, è pericoloso.
0: È pericoloso, dicono gli esperti che è pericoloso perché l'asciugamano può scivolare e creare, però insomma deve avere un po' di sfiga per quello, anche cioè.
1: Poi il costume di ricambio.
0: Ci sono quelli che mangiano in macchina, ad esempio. Cioè,
1: vabbè, quello è capitato anche a me. Se hai fame, poi dipende cosa mangi. Dipende cosa mangi. Non è che uno si mangia la pasta asciutta.
0: L'impepata di cozze.
1: Sì. Capitato anche a me di avere un cracker in mano, insomma.
0: E poi, insomma, quello contribuiamo anche noi, quelli che cantano in macchina. Che bello vedere gente che ride, che si diverte in macchina mentre sta ascoltando la radio.
1: Allora, a volte io canto, a volte dirigo un'orchestra tutta mia. In
0: testa. Dirigi proprio l'orchestra?
1: Sì.
0: Bellissimo. Con tutte e due mani agita anche. E il volante lo tiene con il ginocchio sinistro. Sappiatelo, se incontrate una che guida col ginocchio sinistro, è Elisa nel mentre dirige l'orchestra. Va bene.
1: L'orchestra immaginaria, la gente penserà che sono pazza, ma in effetti è così. Allora, Marica dice: io mi cambio mentre sono al semaforo, mi pettino pure.
0: Ah, beh, ma quello è un classico di voi femmine. I pedoni in attesa mi guardano stralunati, te credo.
1: Cioè, sì.
0: Così può essere.
1: Più che altro, noi donne ci trucchiamo, ci mettiamo magari il rossetto.
0: Ma non potete farlo, cioè la domanda è: non potete farlo prima?
1: Ma noi siamo sempre di corsa, abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E guarda caso, il rossetto è l'ultima cosa che ti
0: c'è. Il rossetto, porca miseria, bisogna proprio metterlo in macchina al semaforo rosso che è già scattato verde da un quarto d'ora.
1: Ma si legge che voi vi scaccolate. Radio Bella e Monella.

0: succedono di quelle cose alla guida inenarrabili come lei.
1: Beh ragazzi, a me è capitato di vedere in località balneari un ragazzo con le gambe fuori dal finestrino.
2: Ma non che guidava.
1: E c'era gente a piedi, robe che non faccia i birilli. Ecco, anche no. Anche no.
0: Allora,
1: ecco,
0: con una gamba fuori dal finestrino è capitato anche a me.
2: Cioè, sei stata con la gamba fuori dal finestrino?
0: No, non io.
2: Ah,
0: non
2: hai
0: io.
2: Visto?
0: Mi è capitato di vedere.
2: Ah, beh, ma nelle località balneari, soprattutto la sera, magari un po' in... Spero che non fosse quello che guidava, ma
0: no,
2: quello del...
0: Il passeggero.
2: Sì, lo stesso. Credo che entri nel novero di quelle cose multabili con 344 euro di multa, perché non si possono mettere cose che sporgono dal finestrino.
0: Giustamente anche. Può essere pericoloso.
2: Manco il braccio, figurati le gambe, insomma, vabbè.
0: Allora ragazzi, parliamo di comportamenti un po' bizzarri, un po' strani alla guida. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: Bella e Monella, tu.

0: Eccoci qua, ultima mezz'ora per questo giovedì mattina di Buongiorno Unca, cose strane che abbiamo visto alla guida in altre macchine, gente che faceva robe strane o gente che faceva cose, diciamo così, non consuete o non compatibili con la guida.
1: Sentiamo lei, buongiorno.
0: Salve.
2: Avviso principessa Elisa che passando molto tempo per strada la quantità di fellazio è...
0: Vedi?
2: Altina.
1: Ma dove li vedete?
2: Comunque me, comportamenti strani no, ma situazioni bellissime, me ne è capitata una non tantissimo tempo fa, in coda, radio a palla con sere nere, mi giro e mi accorgo che la macchina di fianco di me ha dentro un ragazzo più o meno della mia età e anche lui stava cantando la stessa canzone, gli ho fatto cenno di abbassare il finestrino, abbiamo messo la musica a palla tutti e due, cantavamo sere nere che c'è per tutta la colonna.
1: Questa sì che è una cosa meravigliosa.
0: Tu sai che Sere Nere è stata la canzone sotto la doccia di stamattina?
1: Ah, vedi.
0: Magari erano stamattina di Sere Nere.
1: Siamo lui.
3: Buongiorno ragazzi. Niente, a me è capitato una cosa che penso, non lo so se può succedere anche,
0: sentiamo,
3: può succedere a qualcun altro. Alla mattina presto sto andando a lavorare e ho incrociato una macchina.
1: Sì.
3: Erano in quattro dentro, andavano anche piano per quello.
1: Ok.
3: Però secondo me avevano fatto un gran festone la sera perché c'era uno fuori dal finestrino che stava
0: vomitando. Mamma mia, poverino.
3: Quella macchina in corsa praticamente ha fatto la fiancata tutta quanta.
0: Che brutta immagine.
3: Bella colorata.
0: Pessima.
3: Poi presumo ci sono stati furbi, abbiano lavato la macchina subito perché...
0: Spero.
3: Stava coroso anche il colore, se no.
0: Aspetta,
3: no, buona giornata.
0: Magari i poverini stavano male.
1: Sì,
0: cioè, succede.
1: Sì, sì,
0: succede alle volte, magari vai a cena fuori, mangi qualcosa.
1: Sì, ma ti
0: che...
1: fermi, non lo fai in corsa, dai.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, avevo un'auto davanti a me, la strana che aveva il sacchetto dell'umido sulla cappotta, mi sa che se l'era dimenticato. Oppure aveva il bidoncino in un altro comune. Una volta che quando dovevi portare fuori nella zona
0: economica. È vero. Cioè, poggiavi magari un attimo perché dovevi caricare altro, lasciavi la roba su, insomma. Però hai visto che quella storia ce l'ha raccontato anche la storia? Cioè, succede spesso.
1: Ma dove li hai trovati? Dove trovate sta gente che fa ste cose in macchina? Ma dai!
0: Ma adesso non c'è niente di male, un attimo di divertimento, insomma, un attimo di libertà! Libertà!
1: Sì, sempre, ok.

0: tempo di giocare perché sono le 8:40 del mattino e qui a Buongiorno un Ca è tempo di Hector Studio. Vediamo se i colleghi partecipano anche oggi all'Hector Studio.
1: Ah,
0: che sarei veramente,
1: bello.
0: Ma veramente, veramente curioso.
2: Buongiorno un Ca presenta Hector Studio.
0: Attenzione, attenzione, popolazione, perché il giorno domenica 2 agosto a Villa Manin, in quella di Codroipo, c'è un concerto pazzesco.
1: Esattamente.
0: Adesso dici, cosa c'entra con l'Hector Studio? C'entra.
1: C'entra.
0: Come se c'entra? Perché oggi, interpretando alla grande la frase che abbiamo preparato, potreste vincere due biglietti per andare a vedere Greg David.
1: Esattamente. Quindi vi diamo questa super possibilità, però dovete essere bravi, quindi adesso noi vi facciamo sentire una frase famosissima di un film e voi dovete ripeterla o alla vostra maniera oppure dovete interpretarla in maniera personale, libera.
0: Sì, per cui insomma siete liberi di dar sfogo alla vostra autorevolezza come autori,
1: Sì, in palio questa settimana sapete che abbiamo un biglietto diverso per concerti,
0: ogni giorno,
1: per parchi acquatici. Oggi, come diceva il buon Paolo Zippo, vi regaliamo il concerto di Craig David a Villa Manin il 2 agosto, che è una domenica, quindi potete organizzarvi, c'è ancora un po' di tempo.
0: Andate a fare una gita, vi vedete anche un concertone pazzesco, perché Craig David è bravissimo. Detto questo, passiamo la palla a voi, come sempre, al 393-7366-170. Quale sarà la frase che abbiamo scelto oggi?
1: Questa qui.
3: Nessuno può mettere Baby in mango.
0: È un classico.
3: Nessuno può mettere Baby in mango. Nessuno può mettere Baby in mango.
0: Forse l'avevamo già fatta una volta, qualche mesi e mesi e mesi o sono, non lo so, non ricordo.
1: Nessuno può mettere Baby in un angolo, questa è la frase. Voi dovete ripeterla con le stesse parole, però interpretandola alla vostra maniera oppure imitando o doppiando quello che volete l'attore originale.
0: Tipo, nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: E potete farla
0: così,
1: come volete.
0: Un po' la paperina.
1: In palio, ripeto, ci sono i biglietti per questo concerto che si terrà a Villa Manin il 2 agosto. Quindi forza, forza.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

spiaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

feste, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: tutti i messaggi.
1: La prova dell'Hector Studio è sempre complessa, ma noi siamo qua appositamente per, di solito vi regaliamo la gloria eterna, cosa che è molto importante, ma abbiamo deciso di darvi anche qualcosa di più tangibile in questa settimana. Non so se la prossima regalerai anche ancora biglietti. Sì,
0: probabile.
1: Ce ne saranno a bizzeffe.
0: Sentiamo qualcuno.
1: Ma sentiamo qualcuno tra voi, giustamente.
2: Nessuno può mettere Babe in un angolo.
0: Ma Babe era Baby.
1: Era
0: perché
1: Baby.
0: Babe è il maialino.
1: È vero, era Baby maialino. Vabbè, insomma, comunque va bene lo stesso, va bene tutto bene.
3: Nessuno può mettere Baby in un angolo. Michela.
1: Brava, ma non bravi. No.
4: Nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: Interessante.
0: Sentiamo
1: ancora
0: qualcun altro.
1: Messaggi, quante interpretazioni.
5: Nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: Lui è bravo, però.
5: Ciao, Stefano da Udine.
1: Sembrava Massimo Decimo Meridio più che, però bello, mi piacciono le interpretazioni dei nostri ascoltatori.
6: Nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: È vero.
7: Ehi, nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: Insomma, ne sono arrivati.
0: Mi raccomando, quando registrate, ragazzi, registrate bene al microfono, perché altrimenti facciamo fatica noi a sentirvi, ma anche gli altri ascoltatori
1: a percepire la vostra partecipazione.
0: Certo.
1: Di conseguenza abbiamo un vincitore di questo nostro contest.
0: Eccolo qui.
8: Nessuno può mettere Baby in un angolo.
0: Che era un po'. Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Esatto, era un po' Titti. Vabbè, per cui abbiamo deciso di premiare l'originalità oggi. Per cui gloria eterna, ma anche due biglietti per andare a vedere Greg David domenica 2 agosto a Villa Manin.
0: Però Eric, rispondici, mi raccomando, mandaci tutti quanti i dati, altrimenti dobbiamo rimettere in palio i biglietti, eccetera.
1: Bene. Domani torna per l'ultima puntata di questa settimana, ma poi insomma ci sarà ancora il gioco. Farai il rumorazzo?
0: Sì, certo che farò il rumorazzo.
1: Guarda che partecipo dalla Grecia.
0: Sì,
1: ti ascolto con la.
0: Ti sintonizzerai ogni mattina.
1: Assolutamente.
0: 8:40.
1: Sì.
0: Non è convinto neanche lui.
9: Radio Bella e Monella.
10: Tutta da cantare.
9: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Tattici Nucleari con Pastello Bianco su Radio Belle Monella. Allora ragazzi, in chiusura dobbiamo ricordare che noi non vi abbandoniamo nemmeno durante il periodo estivo.
1: Io
0: ci sono un sacco di eventi e un sacco di appuntamenti e quindi ci siamo. Radio Belle Monella il 6 agosto sarà a Jesolo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito.
1: Guarda, un po' mi dispiace non esserci.
0: Sì.
1: Un po' mi dispiace non esserci, perché sarà una grande serata sicuramente quella del 6 agosto a Jesolo.
0: Esattamente, la notte tutta da cantare con un sacco di ospiti: Ben Jeffede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Alla conduzione ci sarà Monica Morgan, ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi. Io sarò nel backstage a intervistare, a captare tutte quante le informazioni, i segreti dei nostri artisti.
1: Con questo finisce la puntata di Buongiorno Unca del giovedì. Ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6, come sempre fino alle 9. Vi ricordo anche l'anteprima tra le 5 e le 6, in cui ricapitoliamo tutto quello che è successo oggi.
0: Ciao!
1: A domani!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornare a quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. A fuoco i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta. Intossicato un collega. Boom del mercato automobilistico cinese. I giganti europei provano a resistere. Emerge dai dati sulle immatricolazioni emessi dall'Associazione dei Costruttori Europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre percentuali. Sul fronte dell'elettrico, Tesla sale del 54,6%. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: canzone da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Businessman. Buongiorno, buon giovedì, il 23 di luglio. Elisa Dai, Monica Morgan e il pubblico in studio. Però bravo,
1: grazie,
0: comunque.
1: Grazie, perché parte con l'applauso.
2: Bravo.
1: Si sta applicando. Bravo, anche la
0: questo è il fan di Jerry Scotti, no?
2: Dov'è Samira?
0: E non c'è, oggi era impegnata, non poteva stamattina.
2: Sono venuto qui per Samira.
0: Abbiamo un'Elisabetta Canalis, sì, esatto, di cartone, se vuoi.
2: Vabbè, meglio che niente.
0: Dai. Buongiorno amici, oggi parliamo di cose del passato e non solo le fidanzate di Zippo.
1: No, apriamo i cassetti della memoria, ma soprattutto della nostalgia, perché sappiamo che con l'arrivo del telefono cellulare sono scomparso un bel po' di cose. Una volta si mandavano gli SMS, gli MMS,
0: mamma mia,
1: imitati tra l'altro, perché si pagava anche profumatamente. Oppure c'erano i Walkman, c'erano i libri cartacei, e invece adesso uno si porta dietro, anche per magari questioni di spazio, i Kindle. Poi c'erano i giornali, ci sono ancora per chi vuole, ma tanti scrollano le notizie sui vari social, i giochi da tavolo, insomma ci sono tutte quelle cose lì che un pochino mancano.
0: Le foto stampate,
1: sì,
0: che quelle le abbiamo ancora in giro. Poi a un certo punto, con l'avvento delle macchine digitali, non abbiamo più stampato un tubo e adesso non abbiamo più fotografie.
1: Che cosa triste.
0: Sì, è vero. Allora, la domanda non me la ricordo più, ma era quello che mi manca del passato,
1: sì,
0: sostanzialmente. Quale di queste cose qua vorreste recuperare come abitudine?
1: Sì.
0: Ti piace come idea?
1: Sì, mi piace molto.
0: Facciamo briefing direttamente on air stamattina.
1: Cioè, ragazzi, c'è una cosa,
0: sì,
1: del passato, una cosa che facevate che adesso non potete più fare, o magari non avete modo perché sono cambiate le abitudini, è tutto molto digitale, e che vi manca? Tipo a me mancano le videocassette DVD.
0: Ecco, e a voi?
3: 393 73 66 170.

0: fuori.
1: Blanco, anche a 20 anni si muore. Allora, quella cosa lì del passato che vorreste rimettere in uso. Per esempio, lei li votava per le videocassette e per i CD. Ovviamente, quando premo il microfono passa tutta la fanteria qua sotto. La così. Io direi le telefonate con i numeri a memoria, cioè io non so più i numeri di telefono di nessuno, se mi capita qualcosa che perdo il telefono, l'unico numero che so a memoria è quello di mia mamma.
2: Che è già qualcosa.
1: Che per fortuna è rimasto sempre quello.
2: Sì.
1: E io mi ricordo, penso anche voi, i numeri fissi di casa delle mie amiche di scuola, sono passati 40 anni, e però quelli potrei chiamarle adesso, capito? Li so a memoria.
2: Beh, questa è una grande qualità.
1: Ma non vivono più là da tempo.
2: Sì,
1: cioè,
2: io mi ricordo quello della mia vecchia casa, della casa dei miei nonni, eccetera. Però adesso i numeri, quelli nuovi, siccome li ho sempre disponibili in rubrica, li ho sempre disponibili sul telefono, non li so più a memoria.
1: Quindi... E lo stesso per le strade, una volta le strade le sapevo a memoria, no? Vado in quel posto, passo di lì, giro di là, quel paese lì, poi giri, Adesso via di navigatore che ti fa fare ogni volta una strada diversa e quindi anche lì i percorsi non li sai più.
2: Ragazzi, ma voi conoscete dei numeri a memoria
1: di telefono? Sì. Ecco, quali conoscete a memoria? Questo è interessante.
2: Se ne conoscete,
1: qualcuno.
2: Perché c'è gente che non conosce nemmeno il proprio a memoria.
1: Beh, infatti, c'è anche la canzone che fa. Se volete, cantatecene un pezzettino, ve la facciamo sentire.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: un buon vento. Allora, un numero di telefono che sapete a memoria, ragazzi, è una roba difficilissima.
1: Sì, se ne conoscete, se ne sapete ancora qualcuno, perché adesso con l'avvento del telefono stavamo parlando un po' di questo, no? Di quelle cose che ci mancano, di quelle cose che sapevamo, che facevamo abitualmente, adesso invece non facciamo più perché cambiano anche quelle che sono le abitudini delle persone.
0: Le foto di carta anche secondo me sono un'altra grave perdita, nel senso che poi adesso loro fanno che tu le puoi stampare, no? Ma mentre una volta tu le stampavi tutte della stessa misura e più o meno con la stessa risoluzione, eccetera, eccetera, adesso tu quando anche le mandi dalle varie app, no? Dal telefonino e via andare, o vengono sgranate, vengono brutte, vengono tagliate male, la stampa fa schifo di solito, no? Si scolorano, cioè non è mai bella come il fotografo che te le sviluppa. Adesso faccio momento nostalgia stamattina, come il fotografo in camera oscura che ti pucciava le foto nei vari, sai che noi lo facevamo a scuola,
1: che bello,
0: sì, nell'ora di tecnica avevamo un professore di tecnica che era molto molto carino alle medie e ci aveva insegnato a sviluppare le fotografie. Sì. Io per un periodo avevo anche pensato che avrei voluto fare quello,
1: poi hai cambiato
0: e poi sì, poi ho fatto altri giri, insomma.
1: Però quanto bello era anche andare nella città a prendere quella macchinetta usa e getta,
0: sì, anche quelle,
1: e facevi le foto, un tot numero di foto, quelle erano foto studiate
0: e poi farle giuste.
1: Sì.
0: No, te ne scatto 3000 e poi non ti piacciono, me le modifichi con l'app, me le giri, non vanno bene.
1: C'era della tecnica, tutte mosse.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso.
1: In Subsonica con Respirare, poco prima della pausa, oggi si parla di cose del passato che vi mancano. Abbiamo detto numeri di telefono, DVD e videocassette,
2: le cartoline, ragazzi,
1: le cartoline che non
2: ce l'ha detto anche qualche ascoltatrice. Sì, la cartolina, quella cosa lì dove scrivevi tutti gli affari tuoi, quelli della posta leggevano sicuramente anche i postini perché c'è gente che scriveva praticamente tutto, però la mandavi magari ai nonni, agli amici, era un qualcosa che ti legava.
1: Classico saluto da cartolina, sì. Un bacio da, un saluto da, è il nome della città, e poi sotto le firme, sì, con dei disegnetti.
2: Disegnetti, sì.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Specialista nell'accoglienza.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: nostalgia. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco, si zucchero la fila, va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: con Amada Mia, Amore Mio e Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato. Bravo Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo a noi ragazzi, oggi si parla di cose del passato che sono scomparse, no? Dicevamo di SMS, costosi MMS, anche i Walkman, così come i libri. Ma secondo me i libri non li hanno proprio soppiantati, nel senso che quando è arrivato quello strumento elettronico per leggere i libri abbiamo detto vabbè dai, adesso no, spariranno tutti i libri dalle librerie di casa. Invece in realtà io non so voi, ma io il libro di carta lo preferisco sempre, mi dà più soddisfazione, è un oggetto bello, te lo porti insieme, è bello da metterlo sul comodino, è bello tenerlo in borsa, è bello leggere pagina dopo pagina. Non so voi come la vedete questa cosa.
2: 393 73 66 170 e

0: Pesce di Martino con musica leggerissima. Allora, cose che vi mancano del passato.
1: Beh, le cartoline dice esistono ancora. Sì, meno male. Sappiamo che esistono, sì, però sempre meno persone mandano la cartolina, si manda la foto istantanea ormai, no? A qualche amico comunque lui le invia ancora, se non altro per fare un po' di invidia sul posto, sulla vacanza. Comunque dice, a me mancano i vinili, anche se qualcosa riguardo si sta muovendo, sì, perché stanno tornando in voga soprattutto per i collezionisti.
0: Sì,
1: no?
0: Però è un altro tipo di mercato, no? Costano di più, ce ne sono meno, ci sono solo le versioni luxury, perché se tu lo compri perché c'è il codolo, c'è i soldi da spendere, per sì, cui ti fanno quello figo, no? Mentre una volta era normale che ti... Per esempio, una cosa che abbiamo detto prima, si parlava di DVD e VHS, ma i CD, le cassette col libretto con dentro i testi delle canzoni.
1: Bello, sì.
0: Quella roba lì.
1: Quello manca.
0: Quello manca.
1: E come mi mancano i DVD? Perché ci sono 3.000 piattaforme, tra l'altro, che devi pagare. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare. Ma se io voglio vedere quel film, che magari
0: non lo trovi,
1: non c'è,
0: mai. Cioè,
1: non lo trovi
0: ti
1: mai.
0: Viene
1: perché...
0: in mente quella sì, roba lì, dici, sai che vorrei rivedere sto film qua? E non c'è.
1: Ma a volte, per esempio, io guardo anche dei film che sono molto di nicchia, quindi non li trovi nelle piattaforme, certo, ma non so più come recuperarli, perché il DVD non va più.
0: Ragazzi, non va bene, non va bene.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: quelli che poi con tutti vogliono viaggiare in prima. Beh, anche i treni non sono più quelli di una volta. Poi adesso domani c'è sciopero, quindi casino. Ma ne parliamo domani. Sì, ne parliamo domani. Senti invece lui, lei chi è?
1: Beh, lui dice o lei, i DVD ci sono ancora, però non ci sono più i supporti compatibili. Quindi c'è la problematica di vederli in ogni caso.
0: A parte che credo tutti quanti abbiamo in soffitta, in cantina, un lettore DVD, un lettore VHS, no?
1: Sì, ma di non va più dici... il mio.
0: Ah, no, beh, certo, sì.
1: Quando non funziona più, cosa fai?
0: Fine della faccenda.
1: Sono triste per questa cosa.
0: Ormai manco più sul computer li metti, CD, non c'è più manco il posto.
1: No, è vero.
0: Senti lui.
2: Buongiorno ragazzi, sono Leonardo da Treviso, tutto bene?
1: Tutto a posto.
2: Io vi dico la verità, ho una marea di 33 giri, alcuni erano miei, gli altri li ho trovati in vari negozi, mercatini vari, di quelli veramente introvabili.
1: Sì.
2: E me li ho presi e li suono tutti. E stessa cosa i 33 giri. Un mio amico ne aveva tante, non aveva più lo stereo suo, non suonava più, e me li ha regalati.
1: Hai capito?
2: E me li suono quando voglio.
0: Vedi? Fortune, ragazzi! Radio

0: domani.
1: A domani, ciao.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto
14: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barberia, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barberia, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata. Ex Miteni di Trissino Vicenza è arrivato dall'apposito tavolo tecnico il via libera al progetto per la bonifica del sito industriale. A pagare i lavori saranno gli ex proprietari della fabbrica vicentina da cui partirà contaminazione dell'acqua.
6: Con l'approvazione alla Camera, dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana, dello schema di intesa preliminare per l'autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra regione compie un passaggio importante. Così il governatore Alberto Stefani, per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza, aggiunge il presidente.
5: Il mecenatismo culturale nel Veneto, per ogni euro investito tramite Art Bonus, genera fino a 5,64 euro e così la cultura vale 9,4 miliardi e occupa 146.000 persone. L'assessore regionale Valeria Mantovan.
7: Il mecenatismo culturale ha un impatto economico forte in Veneto. Oggi abbiamo dimostrato due ricerche che dimostrano come le micro e piccole imprese del Veneto abbiano fortemente la vocazione a sostenere l'ambito culturale attraverso il proprio sostegno economico, e questo genera non solo valore dal punto di vista culturale così come tradizionalmente inteso, ma genera vero e proprio valore aggiunto.
5: Calcio: il Venezia ha messo a segno l'acquisto più costoso della propria storia, acquisito a titolo definitivo Acor Adams dal Siviglia, operazione da 16 milioni di euro più 4 di bonus.
6: Grazie per l'attenzione.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Bella e Monella, tutta da

0: nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi nella mattina di Belle Monella. Tra poco parliamo di un'altra cosa che è tornata di moda recentemente negli ultimi anni, che una volta faceva un po' nonna, ma adesso, capito, va alla grande dappertutto. Poi la vedi, tra poco vi raccontiamo di che cosa si tratta. Prima però sappiate che tra un quarto d'ora c'è la canzone che fa, quindi è arrivato il momento per voi di mandarci un messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone lì che avete voglia di ascoltare stamattina. Volete dedicarla a qualcuno, a voi stessi, va bene uguale, l'importante è che ne cantiate un pezzettino in un messaggio vocale che ci potete mandare via WhatsApp o via Telegram, come preferite, al 393 7366 170, anche subito
2: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: ma noia, non vedo l'ora. Bene, siamo contenti ragazzi, divertitevi ai nostri concerti, ricordatevi sempre di mandarci poi le foto, di taggarci nelle storie, siamo molto molto contenti di questo. Cose che tornano di moda con il grande caldo, ragazzi, tecnologie varie, strumenti vari, ma è tornato di moda ormai da un paio d'anni il ventaglio, quella roba lì che tua nonna aveva sempre, no? Che si portava in borsa, quella roba che si comprava anche quando andavano tipo in vacanza in Spagna e tornavano a casa i tuoi nonni, i tuoi zii con i ventagli per tutti, cose che poi compravi anche quando andavi per esempio a Venezia, no? Quelle robe lì. Dopo sono spariti per qualche decina d'anni e adesso è tornato, ed è tornato anche in versione super giovane, con delle scritte simpatiche, con dei disegni, sono delle opere d'arte anche a volte, ci sono anche dei grandi marchi di moda che fanno dei ventagli bellissimi. Ce l'avete il ventaglio, sì o no?
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

Isabella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: saper le parolacce italiane, si fa le foto e tutto il mondo vede quel ventaglio lì. Lucia ci manda le foto dei suoi, dice: me li sono fatti io all'uncinetto handmade, belli, bellissimi, bravissima anche tu. Sentiamo lei che ci racconta la storia dei suoi ventagli.
1: Ciao belle monella, sono Roberta. Sì, io ho due ventagli comprati circa 30 anni fa a Venezia, praticamente sono storici, altro poco, e diciamo che prima li tenevo diciamo come ricordo, come souvenir.
0: Sì.
1: Dopo ho iniziato a usarli perché, avendo una figlia facilmente impressionabile, quindi durante le visite mediche magari sveniva.
0: Povera.
1: Mi serviva per farla, diciamo,
0: aria.
1: Ma adesso con l'apoteosi della menopausa li uso spesso.
0: Vai di ventaglio
1: per calmare le vampate.
0: Perfetto.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao. E comunque tutte le cose che si sono inventati, no, quei ventilatori da collo eccetera eccetera, niente ragazzi, niente fa come il ventaglio, non c'è niente da fare.
2: Su Bella e Monella ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Mauri, vorrei ascoltare la canzone che fa. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme, ciao!
4: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Poco con il vero falso.
1: Radio Bella e Monelli.
2: State. Tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Inter?
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremo.

0: scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: tutti gli anni. Su Bella e Monella, Bella e
1: Monella. L'appuntamento con il nostro Matteo Monti, che è andato a scegliere per noi Luna Pop con Qualcosa di grande, Raff con Infinito e oggi Tutte cose gigantesche, Tiziano Ferro con Indietro. Vedi là, due passi indietro, siamo a posto.

0: insomma un grande successo anche per il suo tour nei Palasport della stagione passata. Adesso arriva con Solo per Amore Summer Tour, che lo porta a fare il giro dei principali festival italiani e andrà anche in Svizzera, arrivando per l'appunto in Friuli Venezia Giulia sabato 1 agosto al Festival di Maiano. Vi regaliamo due biglietti se sarete il primo o la prima a indovinare la sequenza esatta del vero o falso di oggi. Andiamo con le notizie.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Morella.
0: Vabbè, andiamo con le notizie veramente, vai. Era quello, non era la cosa giusta. Abbiamo tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Partiamo da Edoardo Bennato, famosissimo rocker partenopeo, grandi successi per lui nel mondo della musica, ma si è anche laureato, ragazzi, in architettura all'Università di Venezia nel tempo record di 3 anni e 6 mesi. Ha confessato di aver studiato in modo ossessivo e senza sosta per ottenere il rinvio immediato per motivi di studio e l'esonero poi totale dal servizio militare. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero 2, parliamo di Daniel Radcliffe. Durante i primissimi giorni di riprese del film Harry Potter e la pietra filosofale nell'anno 2000, la produzione fu costretta a interrompere i lavori per una settimana a causa di una bizzarra reazione cutanea del giovanissimo attore, che sviluppò una violentissima allergia da contatto del nickel. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di Massimo Boldi. Del suo soprannome Cipollino è stato inventato proprio da lui stesso negli anni 70. Telealto milanese. Creò questo personaggio del telegiornalista privato che introduceva le notizie dicendo: notizie d'oggi Cipollino, ispirandosi ai racconti d'infanzia al celebre personaggio di Gianni Rodari. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 107

0: su Radio Belle Monella, tutta da cantare, pure tutta da giocare. Impari oggi due biglietti per il concerto di Ernia, che sarà il primo di agosto, sabato 1° agosto. Chi di voi andrà a goderselo? Vediamo quali sono le vostre ipotesi. Prego maestro.
1: Ciao, la sequenza è falso, vero, vero.
0: No, non è questa la sequenza di oggi.
2: Vero, falso, vero.
0: No. Ciao. Ciao, neanche questa.
3: Ciao, sono Enrico da Treviso, per me è falso, vero, vero.
0: No, no, no, ragazzi, vi do le risposte corrette e poi vediamo chi ha vinto. Vai, allora, la prima. Edoardo Bennato, è vero che si è laureato in architettura, ma al Politecnico di Milano nel 72 ci ha messo una vita e non fu affatto esonerato dal servizio militare, ha fatto la leva come tutti e ridosso della laurea prestando servizio nella caserma dei bersaglieri a Caserta, quindi la prima era falsa. Daniel Radcliffe, non è vero che hanno bloccato la produzione per l'allergia, ma in realtà è stato allergico al costume, la causa scatenante non fu il nickel, non fermarono comunque le riprese, hanno soltanto cambiato il suo costume, così hanno fatto, quindi la seconda era falsa. La terza, è vero che l'identità di Cipollino di Massimo Boldi è stata sviluppata dallo stesso Massimo Boldi negli anni 70 a Telealto Milanese, quindi falso, falso, vero, la sequenza corretta. Attenzione, attenzione, vince
4: falso, falso, vero.
0: È lui il nostro vincitore di oggi, a cui abbiamo mandato già il messaggio. Aspettiamo i tuoi dati per farti andare a vedere questo bellissimo concerto.
5: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: classico e nuvole, ragazzi. Allora, appuntamenti con noi di Belle Monella live giovedì 6 agosto. Arriviamo a Jesolo in piazza Aurora dalle 21 con la notte tutta da cantare. Sul nostro palco ci saranno dal vivo Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, molti grandi artisti. Tutti noi di Belle Monella con la nostra musica, i nostri gadget per una serata indimenticabile con l'ingresso gratuito. E poi ancora arriviamo per farvi ballare vicino a voi giovedì 30 luglio. Siamo a Porto Santa Margherita dalle 21 in piazzale d'Arsena, io con Andrea De Luca, Damiano Menta e l'ex Raffaella Animazione. Stesso team si sposta sabato 1 agosto al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, sempre con Bella Disco nel parco comunale di San Zenone. Vi aspettiamo in tantissimi.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: "a che ho?",
2: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico.
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: più bella è Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11:03.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata. Dopo il voto favorevole da parte del Senato arrivato la scorsa settimana, anche la Camera ha approvato l'intesa sull'autonomia del Veneto, uno schema d'intesa preliminare. Soddisfazione dal governatore Alberto Stefani.
4: Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati ha ufficialmente detto sì all'autonomia. Qualcuno ha preferito proporre un ricorso contro questa grande riforma. Io, da Presidente della Regione del Veneto, preferisco assumermi le responsabilità davanti ai miei cittadini, avere un paese più moderno, efficiente e responsabile. E proprio per questo questa battaglia la porteremo fino in fondo.
3: La polizia di Padova ha arrestato un 30enne bellunese accusato di stalking nei confronti di una giovane di 26 anni, residente a Cortina d'Ampezzo, costretta dall'uomo a lasciare il lavoro, a rifugiarsi presso i genitori a Padova e a modificare le proprie abitudini di vita. La vicenda aveva avuto origine a marzo, quando il 30enne, senza motivo, aveva suonato di sera all'abitazione della giovane chiedendo insistentemente di poter parlare con lei.
5: Posato a Milano il nuovo ponte pedonale di Calle Ghirardi, l'opera consentirà di ripristinare il collegamento tra il centro storico e il parco comunale di Villa 25 Aprile, restituendo piena accessibilità a uno dei principali spazi verdi della città. Nei prossimi giorni, comunica l'amministrazione comunale, saranno completate le operazioni di ancoraggio della struttura, la realizzazione della pavimentazione e il raccordo con i percorsi esistenti.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Regione d'Italia. Oltre il gossip con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre
1: eccoci
0: il gossip.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
2: 23 di luglio, ben collegati Monica Morgan e Paola Cavinato, le vostre sorelle d'Italia.
1: Come
2: scusate,
1: sempre
2: c'è la controsigla.
1: È naturalmente un ciao ai disagiati e ai disagiate che si collegano con noi. Oggi è così che funziona. La teniamo come basetta?
2: Sì, dai, vai.
1: Allora, attenzione, uno dei luoghi più amanti dell'estate per tutti quanti è la spiaggia. Ma quali sono davvero le attività preferite dagli italiani al mare? Scopriamolo insieme. C'è per chi ama il relax fare passeggiate sulla battigia, leggere sotto l'ombrellone, fare i cruciverba, ascoltare i podcast o gli audiolibri o fare yoga al tramonto o all'alba. E poi,
2: se invece vi piace divertirvi, le attività che potete fare sono giocare a racchettoni, che sì, io mi spacco le gambe se mi mettete davanti al mio sdraio, con il frisbee lo stesso, le biglie meglio,
1: sì,
2: potete fare bowling con le bottiglie di sabbia, potete fare castelli di sabbia magari senza fare le buche.
1: Sì.
2: Se invece amate lo sport c'è il beach volley, beach tennis, beach soccer, il SUP, lo snorkeling, la vela windsurf, il kitesurf, il surf e basta.
1: Ed infine,
2: oppure se vuoi fare l'attività creativa,
1: sì,
2: puoi colorare le pietre, cercare conchiglie, ma non in tutte le spiagge perché ti arrestano.
1: Sì.
2: O fare delle bellissime foto della natura anche nelle spiagge naturiste, dove
1: e
2: c'è
1: allora
2: la gente con le cose al vento.
1: Esatto, la domanda allora sorge spontanea.
2: Sì, posso rimettere
1: attenzione
2: la base del...
1: no, sì, via, perché ha rotto i coglioni.
2: Poi coglioni, sì.
1: Voi amici siete del team relax totale in spiaggia oppure del team divertimento leggero?
2: Dovete
1: in spiaggia
2: fare cose.
1: Oppure del team in spiaggia voglio fare sport? Raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: siete di quelli che si spiaggiano come faccio io, al massimo posso leggere un libro? Siete quelli che non riescono a trovare pace, dovete per forza rompere i coglioni a tutti giocando con i racchettoni, cosa che andrebbe vietata per legge?
1: Oppure quelli che preferiscono un divertimento leggero, non troppo impegnativo? Sentiamo insomma da che parte sta, di che team è, da Spinea alla Federica. Ciao Fede.
2: Allora al mare, sì. Adesso io non so se sia la mia età che sta avanzando, ma non riesco più a starmene distesa lì.
0: È l'età, tesoro.
2: Sì. A me piace camminare sull'acqua, bagnarmi i piedini, rinfrescarmi, camminare. Sì, nessun sport estremo, sì, okay. Ma mi piace la passeggiata.
0: Non dai fastidio a nessuno.
2: Sono diventata anziana, sì, e ho bisogno di queste cose.
1: Benvenuta!
0: Voi ragazze che quando partite siete sempre in due e avete la pochette in mano e dovete farvi 100 km di spiaggia. Così, perché io andavo via, meglio.
1: Andavo via con una manta che da sottomarina da un capo a piedi andava sottomarina dall'altro.
0: Andava a nuoto di là.
1: Lei raggiungeva insomma il suo obiettivo, io mi fermavo a tre quarti, anzi forse anche meno. Guardavo alla mia sinistra, no, un po' i manzoni spiaggiati.
0: Dove ce n'erano di più?
1: In base, insomma, al manzone spiaggiato che mi piaceva, mi fermavo e mandavo avanti la matta.
0: Bravissima, questa è l'idea migliore.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: isole.
1: Lunga vita. Cose.
0: Voi che fate al mare? Relax, esatto, o attività?
1: E soprattutto fate sport, vi impegnate, insomma, a mantenere il fisico anche in vacanza. Isa da Mira mi sembra proprio di no.
2: No, niente di tutto ciò. Racchettoni o quant'altro. Io mi areno come una balena sugli scogli.
0: Brava!
1: Balena no, dai.
2: Sdraio, asciugamano.
0: La sirena.
2: Birretta barra prosecco.
0: Brava! Mamma mia!
2: Fanculo tutti.
1: E fanculo tutti.
0: Bella,
1: brava.
0: Spiaggiata come una sirena sugli scogli.
1: Brava, brava Isa, sentiamo Alberto.
3: È una bella idea. Sabato pomeriggio e la domenica vado anch'io al mare, però per me è una tortura, cioè io che sono un iperattivo, per me stare sotto l'ombrellone è veramente una tortura. Io sto un'ora e mezza a fare parole crociate, poi basta, torno su in appartamento perché non resisto. Per me veramente è una rottura di maroni,
1: è una rottura di maroni.
0: Che vita difficile.
1: Molti maschi sono così,
0: annoia,
1: no? Quindi sono quelli, no, magari mariti morosi di vecchia data, ormai stantini, no, come la mollica del pane ammuffita.
0: Che consiglio vuoi dare?
1: No, che vanno giusto per accompagnare, non fare
0: famiglia,
1: discussioni.
0: Certo.
1: Stanno lì, ma li vedi che sono insofferenti.
0: Non ce la fanno.
1: E, beh, e si rifugiano al bar.
0: Ci sono le tre versioni, no? Quello che se ne va su in appartamento, quello che va al bar e quello che dorme. Perché c'è quello che arriva, non gli frega niente di stare lì, si mette all'ombra sul lettino, prende sonno e lo sveglia alle 7 di sera. Cioè
1: esatto.
0: E russano.
1: Eh beh, ragazzi, avete voluto il Filippo e adesso pagate le conseguenze.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Ah, porno. Pensavo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, porno.
0: Buongiorno. E infatti cominciare il giorno con un po' di porno, di fare cose un po' sporcaccione, sarebbero più contente le donne e anche gli uomini.
1: Saremmo tutti più rilassati, ma purtroppo la
0: purtroppo
1: vita
0: è
1: non
0: diversa.
1: Ce lo permette. Detto questo, in spiaggia siete delle bellissime sirenette spiaggiate? Siete quelli che devono fare qualcosetta tipo le parole crociate? Siete quelli che si ostinano a fare
0: allora,
1: ogni minuto?
0: Andiamo a Divignano di Teor, sentiamo quello che fa Sonia.
2: A me non piace stare al sole, perciò quando andiamo al mare la domenica mattina preferisco farmi una lunga passeggiata per dove ci sono negozi o
0: bello
2: cose che si sta all'ombra.
0: Esatto, anche a me piace
1: bellissimo
0: fare un po' così.
1: Allora,
0: e poi abbiamo anche chi crea la polemica sull'utilità del mare e della spiaggia. Sentiremo un bel ascoltatore incazzato che ci piace tanto, ma dopo Ciccio Bello.
1: Sì.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: di Gioti Vannelli,
1: sì,
0: e Cesare Cremonini con I Love You. Ci è piaciuto?
1: Beh sì, dai,
2: bravo,
1: ci sta bene.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da
0: ritorniamo
3: ballare.
0: Ritorniamo a noi, sì, ritorniamo alla spiaggia. Abbiamo parlato di diversi team, relax, divertimento leggero, faccio sport anche in spiaggia. Sentiamo un ascoltatore, Ale da Pordenone, che ci fa una domanda effettivamente da interrogarci su sta roba qua.
1: Vai Ale.
4: E cosa devi fare al mare?
0: Cosa?
4: Cosa devi fare al mare? Già il mare è una cosa inutile.
0: Bravo!
4: Vai là?
0: Ma no!
4: Dormi, ti svegli, vai al bar, sì, una birretta, caffè, dormi sotto l'ombrellone,
0: sì,
4: e dormi ancora.
0: Ma no,
4: basta! Stop. La montagna 100 volte meglio.
0: Bravo.
4: Ciao!
0: Ma chi l'ha inventato, cazzo, il mare,
1: dai,
0: la spiaggia,
1: dai,
0: i 40 gradi?
1: Il mare, bellissimo.
0: Bravo Ale.
1: Mare, dai,
5: puoi dire che ne
1: però
5: pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: classico di Gianluca Grignani. Allora, siamo rimasti sullo sfogo dell'ascoltatore di prima che dice la montagna 100 volte meglio rispetto al mare. Marcello da Padova aggiunge:
1: per me le montagne sono delle spiagge che non ce l'hanno fatta. Ma il mare tutta la vita.
0: Oh,
1: ciao.
0: Brava, team mare. Brava. Allora siamo collegati anche con un nostro ascoltatore che è in macchina di ritorno dal mare col figlio. Sentiamo cosa dice a proposito,
2: prego,
0: dell'argomentone di oggi.
3: Dica. Ciao, sono Enrico con sì, mio figlio Massimo.
2: Ciao Enrico.
3: Ci
4: ciao Massimo.
2: Ciao.
3: Stiamo tornando,
2: amore,
3: dal mare. Noi abbiamo fatto sport leggero, molto leggero, preferibilmente in acqua per sì, stare freschi, come frisbee, palla, senza rompere le palle a nessuno.
2: Bravi.
3: Non penso, siamo diventati intolleranti alla gente, alla maleducazione che è sempre più dilagante. Per esempio in ristorante volevano, c'era gente che voleva entrare con casse Bluetooth a tutto volume ascoltando musica discutibilissima.
0: Sì?
3: Per fortuna sono stati allontanati. Per fortuna.
2: Meno male.
3: Ciao. Grazie. Ciao, sorella Italia.
0: Grazie Enrico.
2: Ciao insomma, Massimo.
0: Che bello sentire nelle parole di un ragazzo, un papà così giovane, perché insomma abbiamo guardato la foto.
2: Hai
0: anche
2: guardato la
0: sì,
2: foto.
0: Sì, anche figo. Insomma, già con le idee chiare, l'educazione, vai a mangiare, non la musica a palle.
2: Chi è lo scappato di casa che va dentro al ristorante con la cassa Bluetooth? Cioè, meno male che l'hanno fatto entrare, ma bisognerebbe. Ma però, Enrico. Bene,
0: Enrico, la mia collega è qui con.
2: No, ho detto che tipo, bella foto profilo che hai di WhatsApp.
0: Tipo San Bernardo quando vede la ciotola e c'ha fame. C'ha tutte le fame.
5: Alle sorelle d'Italia, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: dice Sebastiano da Asolo. Dove vai, Sebastiano?
1: Mare, ogni montagna. Domenica è una guerra.
0: Povero.
1: Mia moglie vuole andare al mare.
2: Moglie.
1: Sì. Ma io prendo la moto e la porto in montagna. Per fortuna, per il momento ho sempre vinto io. Siamo andati quasi
2: certo,
1: tutte le domeniche in montagna da maggio.
2: Però...
1: montagna, fresco.
2: Sì. Sì.
1: Pranzo in malga,
2: stupendo.
1: Cosa vuoi di più della vita?
0: Hai ragione, Sebastiano. Concludiamo come sempre: mettiamo la ciliegina sulla torta.
2: Sì.
0: Risentiamo il nostro ascoltatore incazzato che diceva mille volte meglio la montagna.
2: Ma ragazzi,
0: e ci consiglia uno sport.
2: Bel mare.
0: Io lo ringrazio tanto, Ale. Cosa vuoi dirci?
2: Cosa vuoi dire?
0: Gioia Desia.
3: Lo sport praticabile in spiaggia, andare a guardare le milfone,
0: eccolo,
3: in costume da bagno come la signora Paola.
0: Grazie,
2: tutti a vedere la Paola col tucano.
0: Viva il tucano.
2: Ciao
4: con Monica e Paola da lunedì al venerdì su Bella e Monella, sorelle d'Italia.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: cose da cantare.
1: Ora. Le 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. Possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Ma l'ora in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la breaking news di Digicom 24.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Bella e Monella, tutta da

0: Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Inizia così la nostra pausa pranzo.
1: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Chi è che diceva così? Chi è che faceva scrocchiarella?
1: Io.
0: No, no, ma non con la parola scrocchiarella, con quel tono di voce.
1: Non mi ricordo.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è pacciarotta e scrocchiarella.
3: Scrocchiarella.
0: Buon giovedì e buona pausa pranzo. Ciao amici, ciao belli e monelli. Anche oggi operativi 12:15, quindi le nostre tre ore di pausa pranzo insieme.
1: Allora, vi anticipiamo già che oggi per il gioco della parola misteriosa giocheremo sui nostri social, quindi sull'Instagram. Io e Damiano faremo questo videolino, vi daremo le cinque parole e voi dovrete compilare il box domande con la risposta.
0: Va
1: tutto
0: bene,
1: chiaro?
0: Quindi affare fatto.
1: No, si gioca su WhatsApp, ve lo diciamo già in anticipo.
0: Va bene, aggiudicato. Poi staremo come sempre anche a chiacchierare, anche a cantare, perché tra poco ci sarà la canzone che fa.
1: Esatto, quindi noi scaldiamo già un po' la voce, visto che è quasi venerdì, e andiamo nel 1982 con Vasco Rossi, Ogni volta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E Mida e Rosso Fuoco nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Adesso però tocca a voi, lo sapete, il momento della canzone che fa.
1: Se avete una canzone in mente che volete ascoltare italiana, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: cantante proprio Emma.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Bella e Monella, sono Cinzia da Padova, vorrei ascoltare... È da troppo tempo e mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro detto, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta perché sono disonesta. Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta. Ciao.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

sera. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: qui su Radio Belle Monella. Noi portiamo a fine la nostra prima mezz'ora insieme, pronti perché tra poco giochiamo.
1: Abbiamo spoilerato una cosa non vera perché il gioco sui social lo faremo domani.
0: No!
1: Fake news! La nostra social media manager è andata a pranzo a fare business, capito? Va bene. È appuntamento domani, oggi si gioca qui su WhatsApp.
2: Bella e Monella.
3: Estate!
2: Tutta da cantare.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
12: Caraffè di Mojito, la spiaggia è di...
11: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, pilloletta, quanta bella musica, era il nostro Matteo Monte, la selection.
2: Abbiamo ascoltato Paola Turci con Fammi battere il cuore, San Giovanni con Farfalle all'inizio, Angelina Mango con La noia, ma
1: grazie.
2: Adesso si gioca.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca il nostro solito gioco, quello della parola misteriosa, lo sapete, vi diamo 5 parole e voi avete il compito, come sempre, di individuare la sesta, quindi tutto fattibile al 393-7366-170.
2: Oggi usciamo un attimo dal seminato con la musica italiana perché siamo media partner di uno degli artisti internazionali più bravi e forti e sto parlando di Craig David, che sentirete e vedrete dal vivo domenica 2 agosto in Villa Manin a Codroipo.
1: Lo ricordo, giocate se interessati, se vi interessa davvero il premio, perché così diamo la possibilità a chi è davvero fan di godersi una super serata.
2: Io domenica 2 agosto sono impegnata, ma mi dispiace tantissimo perché è veramente un cantante con la C maiuscola. Dovete indovinare la parola misteriosa di oggi che si collega bene a...
1: Scarpe.
2: Miracoli.
1: Verso.
2: Subito.
1: Rosso.
2: Le ripetiamo. Scarpe.
1: Miracoli.
2: Verso.
1: Subito.
2: Rosso. 393-7366-170. Chi vuole andare al concerto di Craig David?
0: 393-7366-170 e il

0: La voce di Ultimo è cascare nei tuoi occhi, che passa da queste parti. L'anno era il 2018, quindi ormai 8 anni fa.
1: Esattamente, noi stiamo giocando per regalarvi due biglietti per domenica 2 agosto in Villa Manin Codroipo per un artista incredibile internazionale. Stiamo parlando di Craig David. Non ve li possiamo regalare senza fare niente, perché dovete indovinare la parola misteriosa di oggi.
0: Abbiamo detto scarpe, miracoli, verso, subito e rosso. Qual è la parola misteriosa?
1: C'è Alberto che ci prova con fare.
0: No, risposta sbagliata.
1: No, poi c'è Roberta che dice stretta.
0: Niente da fare.
1: Non
0: mi
1: c'è
0: dispiace,
1: neanche, non
0: Roberta.
1: È neanche stretta. Mi dispiace. Un'altra Roberta ci prova con profondo.
0: Profondo, beh, profondo rosso il film, no?
1: Profondo rosso, sì. Subito profondo, no. I miracoli, profondo miracoli, no, non può essere. È sbagliata.
0: Vabbè, tante volte uno gioca, sai, a primo impatto.
1: Ovvio.
0: Perché non c'è tempo, deve essere più veloce.
1: La prima parola che ti viene in mente.
0: Il primo abbinamento.
1: Cioè, Matteo che ci prova con mare, non è neanche mare. C'è Giulia che ci prova con segno, non è neanche segno. C'è chi ci prova con costruire.
0: No, risposta sbagliata.
1: Poi
0: ragazzi,
1: ci provano anche con esaudire. No.
0: Ve le ripetiamo, è più facile di quello che pensate.
1: Scarpe.
0: Sì.
1: Miracoli.
0: Sì.
1: Verso, subito, rosso. Due biglietti per il concerto di Craig David. Chi se li porta a casa indovinando la parola misteriosa? Radio

0: l'amore fa la felicità. Qui su Bella e Monella è anche tempo di dare il vincitore, perché siete stati tantissimi, avete voluto in tanti questi due biglietti che però hanno solo un destinatario.
1: Esatto, infatti Che rumore fa la felicità penso che faccia il rumore del nome di Francesco da Udine.
0: Bravo.
1: Buongiorno ragazzi, lui gioca tutti i giorni. Cioè non c'è stata una volta che lui abbia imbroccato la parola misteriosa. Oggi è successo il miracolo. Buongiorno ragazzi, la parola misteriosa di oggi forse dice è sera. Un saluto, lui è anche super contento. Senti.
2: Grazie ragazzi, accetto, apprezzatissimi, buon lavoro a tutti.
0: Ciao Francesco. Vedi, il bello del nostro gioco è anche che prima o poi arriva il vostro momento.
1: Prima o dopo.
0: Prima o poi arriva il momento in cui siete stati più veloci degli altri.
1: Esatto. Spieghiamo un po' le parole di oggi, quindi le scarpe da sera. Miracoli è una canzone di Lucio Dalla che si chiama La sera dei miracoli. Poi abbiamo il modo di dire cosa facciamo?
0: Verso sera, vediamo.
1: Poi Ed è subito sera, che è una poesia molto celebre di Quasimodo.
0: E Rosso di sera.
1: Bel tempo si spera.
0: Si spera sempre.
1: Quindi il nostro Francesco da Udine si porta a casa due biglietti per domenica 2 agosto per andare a vedere Craig David a Villa Manin Codroipo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 13 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Un saluto dalla redazione. Regione Veneto rafforza il sostegno alle micro, piccole e medie imprese con un nuovo stanziamento da 10 milioni destinato alla sezione speciale regionale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. La decisione approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci porta alla disponibilità complessiva dello strumento a 63 milioni. L'obiettivo è garantire continuità ad uno strumento ritenuto strategico per facilitare l'accesso al credito delle imprese venete.
4: Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque in laguna a Venezia davanti l'isola di Pellestrina dalla Guardia Costiera. È stato ripescato intorno alle 7 di questa mattina dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate insieme ai vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza.
3: Il comune di Jesolo ha presentato una proposta progettuale in risposta al quarto bando Innovative Actions del programma europeo European Urban Initiative, solitamente riservato alla partecipazione di grandi città e capitali europee. Per la prima volta il bando ha aperto la possibilità di candidare idee progettuali anche a città di piccole dimensioni. Hanno partecipato 487 città europee, ben 95 sono italiane.
4: Grazie per l'ascolto e a risentirci.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Bella e Monella, tutta

0: Blanquito Baby con Los Angeles. Sono abbastanza sicuro che oggi è il compleanno di qualcuno che conosco e me lo sto dimenticando.
1: Ma lo sai che è una sensazione che ho anch'io spesso? Beh, puoi andare a vedere su Facebook.
0: Ok.
1: Oppure sulle storie di Instagram. Sai che adesso va di moda taggare chi compie gli anni.
0: Ma sai che quella è una cosa che ho sempre, ma sempre, ma sempre odiato.
1: Sì. Odiato.
0: Non mi piace, non mi piace. Se sembra... Non lo so, non trovo gusto.
1: Allora... In alcuni casi è molto bello, è molto romantico. A volte si fa molto spesso con le persone un po' più conosciute. Quindi per far vedere.
0: Che sei amico, ok.
1: Sono amico di quello.
0: Vedi, capito. Vista in questo significato è molto brutto.
1: Quindi durante il tuo compleanno.
0: Sembra che usi la foto, pubblichi la foto perché vuoi che lui la ripubblichi,
1: esatto,
0: o lei la ripubblichi per avere immagini.
1: Esatto, quindi quando sarà il tuo compleanno sappi che io lo farò con te.
0: O non fate amici influencer.
1: No.
0: E così non avete il fatto di pubblicare la foto.
1: Giusto, giusto. Evita. Se avete voglia anche di andare nel 2006, ci cantiamo gli Zero Assoluto. Il titolo è
0: Sei parte di me, qui su Radio Bella e Monella.

0: solo sai che quando vuoi aspettiamo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: i problemi, ecco.
1: Allora, visto che abbiamo parlato di multe qualche giorno fa e del fatto che mio papà abbia pagato la multa di un proprietario, di vecchio
2: gentile,
1: proprietario della macchina.
2: Molto
1: sì.
2: Gentile, devo dire.
1: Parliamo di autovelox.
0: Sì, il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale. Iniziano i test in Italia e controllano, pare, anche se usiamo WhatsApp alla guida.
1: Quindi, in generale, se abbiamo il telefono in mano. L'azienda si chiama Sodi Scientifica, che è la società proprietaria del marchio autovelox.
0: Beh, quindi, piacere di conoscervi.
1: Giusto per sapere, sappiamo anche, giusto per conoscere un po' da chi arriva questa idea. Ha avuto il via libera per il test di un nuovo dispositivo in grado di leggere diverse informazioni. Non solo capisce se stiamo chiamando, se siamo alla guida, che facciamo le cose col telefono, ma anche se stiamo usando il telefono per mandare un messaggio su WhatsApp.
0: Adesso possiamo dire una cosa molto brutta. Se tu ci pensi, è arrivato quasi ad essere normale l'utilizzo del telefono alla guida, perché vuoi o non vuoi, adesso non facciamo gli ipocriti, al semaforo, mentre sei fermo, tanti anche alla guida, perché la verità, tanti anche alla guida prendono, magari fanno la videochiamata, cioè chi magari non ha l'apparecchio per appoggiare
1: bravissimo,
0: il telefono.
1: Bravissimo, chi
0: mille
1: non ce l'ha,
0: cose,
1: chi non lo
0: cose.
1: Compra, chi, tipo, e adesso io che ho una macchina di nuova generazione, è un lusso poter telefonare in macchina con il microfono e avere il Bluetooth. Prima non ce l'avevo.
0: Diciamo che è un dato di fatto che ovviamente poi uno dice: vabbè, ma io non sono scemo, sono attento.
1: No, è una
0: ma
1: distrazione.
0: Non funziona così.
1: Poi posso dire:
0: è un attimo.
1: Posso dire, secondo me, la gravità della faccenda arriva quando ci sono quelli che guidano gli autobus,
0: sì,
1: quindi con la gente su, e i camionisti. Adesso. I camionisti sono tutti con il telefono in mano, magari quelli con le cisterne che trasportano la benzina, che
0: però,
1: se per caso sbagliano qualcosa, viene fuori un putiferio.
0: Però in realtà devono essere penalizzati tutti, cioè sia quello
1: ovvio,
0: che in macchina, sia quello che
1: però
0: è camion.
1: Però io dico, dal momento in cui sono in auto, sono da sola responsabile di me e degli altri. Quando sono in autobus, sono responsabile anche di tutte le persone che ho all'interno e all'esterno.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: tempo.
1: Stiamo parlando di questo autovelox, una prova non è stato messo in azione, sì, di già, che sarà installato nella città metropolitana di Firenze. Quindi, okay, il comune ha dato il via libera alla sperimentazione di questo nuovo modello di telecamera stradale basato sull'intelligenza artificiale. Allora, intelligenza artificiale vuol dire algoritmi, mm-hmm, vuol dire numeri. Sono numeri che vengono programmati da ingegneri di AI, insomma, gente con il cervellone. Ecco.
0: Gente che ha studiato.
1: Potrà capire appunto se il guidatore sta utilizzando uno smartphone, se ha le cinture di sicurezza allacciate, quindi vede anche quello, e anche se l'auto è assicurata o se è stata fatta una revisione. Questo succede già.
0: Esatto, succede
1: questo
0: già.
1: Questo è già fatto.
0: Quindi avrà una sorta di videocamera, cioè ci spierà in qualche modo. Cioè
1: ci spierà, ma leggerà i dati, ovviamente penso, dalla targa. Quindi, okay, telecamera puntata verso la parte frontale della macchina e poi, grazie alla targa, verrà visto tutto quello che è in regola oppure no.
2: Radio Bella e Monella.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
11: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero alla fila.
24: Antonello Cerri suona
25: Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
24: La grande festa italiana.
29: Vogliamo cominciare?

0: pillola del nostro Antonello Cerri è la pillola di Italiamo. Anche in questo caso c'erano tre artisti, tre canzoni:
1: Umberto Tozzi con Notte Rosa, Michele Bravi con Mica, Bella d'Estate. Poi c'era anche i Luna Pop con Se ci sarai. Ma lui c'è sempre, Antonello Cerri con
0: la pillola di Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta. Stiamo parlando di Autovelox e di questo dispositivo. Tramite l'intelligenza artificiale potrebbe verificare la distrazione alla guida, le cinture di sicurezza e addirittura l'utilizzo dello smartphone.
1: Esattamente, l'azienda spiega che è in grado di operare sia di notte che di giorno grazie anche ai LED ad infrarossi, quindi gli unici limiti sono sulla velocità, cioè non può controllare una macchina che va oltre i 150 km all'ora.
0: Quindi bisogna correre a manetta.
1: Se voi andate a 152 non ci sono problemi.
0: Quindi il segreto, diciamo, è correre tantissimo, fare un sacco di infrazioni e non farsi vedere.
1: Speriamo. Scherziamo. Volevo dire, stiamo scherzando. Mi raccomando, nei centri abitati, ragazzi, oggi uno mi ha fatto un sorpasso. Ho detto, se per caso in quel momento stava attraversando la strada qualcuno, una macchina usciva da queste viette, avremmo fatto un disastro.
0: Ma forse stava facendo giro di qualifica.
1: Ma probabilmente
0: era
1: sì.
0: In qualifica.
1: Probabilmente
0: in qualifica.
1: Sì. Radio Bella e Bonella. 1, 2, go!

0: dell'anno 2007 con la voce di Antonello Venditti, era dalla pelle al cuore.
1: Quando si parla di autovelox mi ricordo un famosissimo autovelox che era stato installato nella provincia di Padova, quel paese in particolare, che ha fatto una marea di stragi, di multe, perché era stato tarato male. Io tra l'altro era il periodo che lavoravo a Padova, quindi passavo lì ogni giorno, se non sbaglio sono arrivate 2 o 3 multe.
0: Ma ci sono stati dei rimborsi, scusa.
1: Esatto, abbiamo fatto una class action con class action si chiama.
0: What is doing
1: quando
0: this?
1: Un gruppo di persone bello sostanzioso si mette d'accordo e va a denunciare l'istituzione di in questo caso la polizia locale.
0: Una raccolta firme,
1: chi ha installato l'autovelox.
0: Avete fatto una raccolta.
1: Una raccolta, sì. Non mi ricordo se ci hanno rimborsato del tutto oppure no, perché poi le carte sono rimaste in mano agli avvocati, ma abbiamo preso di quelle cifre allucinanti, cioè una mia amica 500 euro di multa.
0: Dica che non corre.
1: Ma non stava correndo, era stato tarato male.
0: Sì, ma 500 euro vuol dire che l'infrazione quindi era su una velocità sostenuta.
1: Te lo ripeto, era stato tarato male, vuol dire che lei, piuttosto che fosse segnato 70 all'ora, avevano segnato che stava andando a 130 all'ora.
0: Questa è proprio una brutta cosa quando succede.
1: Mi molto sarei arrabbiato parecchio. Molto brutta. Radio Bella e Monella.

0: Leslie con Viva la Vita. Si parla di Velox, siamo arrivati anche un po' alla fine di questo argomento. Ragazzi, una cosa dovete fare: state attenti, non correte, non usate il telefono, fate i bravi e non succede niente.
1: Fate i bravi, esatto. Pure
0: e la cintura di sicurezza, quante volte mandate gli audio al nostro numero WhatsApp? Se... Non si fa.
1: Non capisco sta cosa. Perché la gente non si mette la cintura?
0: Vabbè, allora, tanti è un fattore. Ad esempio, mio nonno, buon'anima.
1: Ciao,
0: buon'anima,
1: nonno.
0: Non c'è
1: sì,
0: più.
1: Buon'anima.
0: Lui non la metteva mai. Una cosa più forte
1: ma
0: di lui.
1: Ma perché?
0: Vabbè, poi lui aveva anche una cosa ai polmoni. Okay. Quindi, sai, si sentiva magari braccato, che non riusciva a respirare bene. Però lui, mai la cintura.
1: Ma raga, salva la vita. Salva la vita. Ma sì. Allora, chi guida, secondo me, la maggior parte delle volte la mette sempre. I passeggeri. Io ho avuto persone che sono montate in macchina con me. Ma ti vuoi mettere la cintura? Ma che serve la cintura?
0: Beh, mi pare che adesso comunque se un passeggero patentato non indossa la cintura perde lui.
1: Bello, me lo auguro. Se qualcuno,
0: mi pare,
1: Se qualcuno conosce questa regola ce lo dica al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Bella disco!
6: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco. La notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ora le 14:02 minuti.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
19: Castello Festival a Padova, domani sera 21:15, piazza Eremitani, Marco e Pippo Trio Comico. Al telefono c'è Gae.
20: Ciao, come direbbe un nostro noto personaggio, ciao persone.
19: Cosa possiamo sapere in anticipo di quanto farete domani sera sul palco di Padova?
20: Senza appunto fare spoiler, posso dirvi tranquillamente che il titolo dello spettacolo prende spunto proprio dal termine incalmati, che in veneto ha un significato preciso. Infatti si dice a una persona te si incalma coloco, per dire che sei stato innestato con un oco. Di certo non gli si fa un grande complimento, ma il concetto è proprio sull'innesto, sul fatto che comunque un po' tutti siamo innestati nel mondo, nell'ambiente, tra le persone. Noi cerchiamo di dare un senso anche profondo a questo termine e non soltanto il senso più veneto e pratico, che comunque c'è anche quello nello spettacolo. Lo facciamo attraverso i nostri classici personaggi, da Duilio Ines, Vianello da Mestre, la Elsa, piuttosto che Ciano Continna, naturalmente l'assessore più amato del Veneto sicuro, ma forse anche del mondo, e lo facciamo anche attraverso dei nuovi personaggi che in qualche modo si incalmano anche loro nell'universo Marco e Pippo.
19: Incalmati è lo spettacolo di Marco e Pippo Trio Comico, sul palco Marco, Filippo e Gaetano, naturalmente domani, piazza Eremitani Padova, ore 21:15, nell'ambito di Castello Festival.
20: Grazie, vi aspettiamo.
21: Ogni
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
21: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
22: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: terza e ultima ora insieme per quanto riguarda me e la Dallan. Si parlava di Autovelox.
1: Si parlava di Autovelox e il fatto che questo dispositivo potesse vedere anche se mettiamo la cintura o meno. È arrivata una confessione. Brutta.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io, ahimè, la cintura non la metto perché facendo il corriere
0: sali scendi
2: per praticità, certo. Siccome è tutto un sali scendi la cintura tra virgolette ci fa perdere tempo.
0: Allora, io facevo il corriere prima di fare questo bellissimo lavoro dello speaker e ti garantisco che quando mi hanno fermato e ho detto ai poliziotti di Belluno, sai, faccio il corriere, sali scendi.
1: Non ti hanno messo la multa.
0: No, me l'hanno messa come? Non l'hanno accettata come?
1: Ma è ovvio, e infatti gli ho detto, visto che fai il corriere, e saluto tutti i corrieri all'ascolto, che siete i più spericolati, gli ho detto mettila per favore. E lui dice, lo so, ma dipende da corriere a corriere, voi non immaginate neanche i numeri che abbiamo. Beh, ogni minuto è prezioso,
0: allora,
1: concordo.
0: A parte
1: però...
0: gli scherzi, ci sono corrieri per alcune catene di trasporto che fanno anche 180-200 consegne al giorno.
1: Un minuto non vale la vostra vita. Sì.

0: noi no, su Bella Monella. Beh, voi sì invece, perché al 393-7366-170 si canta.
1: Potete cantare la vostra canzone italiana preferita, quella che state canticchiando da tutto il giorno, basta che non sia passata, insomma, da poco nella nostra radio.
0: Esatto.
1: Tutta da cantare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Safe con Buona Domenica qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di cantare. Avete cantato in tanti, ma solo una o uno, chi lo sa, è stato scelto.
1: Esatto, ha scelto una canzone iconica del 1984.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, mi faresti ascoltare la canzone che fa? Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento, che oggi non è proprio giornata. Ciao!

0: manca sempre meno ai nostri eventi. Tra poco vi ricordiamo tutte le date, voi dovete solo salvarle in agenda e liberatevi, insomma, se avete qualcosa da fare.
1: Dovete per forza.
0: Sì,
1: cioè,
0: no,
1: dovete...
0: non possono non venire.
1: No, tipo...
0: anche perché noi lo facciamo per loro.
1: Ecco, la sera devono andare a cena dalla suocera, magari. Sì. Cosa fanno? Cosa dicono?
0: Mangiano leggeri.
1: Mangiano leggeri oppure sì. possono anche non andare.
0: No, beh, andateci che poi rompete.
1: Potete usare la scusa per non andare dalla suocera dicendo: c'è l'evento di Bella Monella. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Scialla, scialla, scialla, ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Iezzellini.
1: Quindi sempre dalle 21.30 ci sarà Bella Disco su questo palco del Vintage Music Festival nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Iezzellini.
0: Tra poco vi ricorderemo anche l'evento di Jeslo per la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

0: Adam, Il bene nel male. Noi qui su Bella Monella ce l'ascoltiamo questo brano del 2023, però noi anche vi ricordiamo quello che è un super evento che noi facciamo per voi e quindi voi non dovete mancare.
1: Esatto, soprattutto perché è gratuito, vi portiamo i migliori cantanti della scena musicale italiana.
0: Ebbene sì, perché giovedì 6 di agosto torna la notte tutta da cantare. Siamo a Jesolo Lido, in provincia di Venezia, Piazza Aurora, dalle ore 21. Lo ricordiamo, l'abbiamo detto, l'ingresso è gratuito.
1: Diventerà Piazza Aurora uno dei palchi più belli, tutti da cantare, perché ci saranno sul palco Benge Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
0: Un sacco di artisti per fare una super serata tutti quanti insieme. Alla conduzione c'è Monica Morgan, in precedenza ci sarà anche il DJ set di Thomas Menegazzi e il backstage con le interviste esclusive e contenuti live di Elisa.
1: Molto bene, quindi vi aspettiamo giovedì 6 agosto. Radio Bella e Monella arriva in Piazza Aurora con la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: bello il messaggio di Agata che ci scrive al 393 7366 170, dicendo che il suo sogno nel cassetto era sempre stato quello di avere Zucchero come canzone al matrimonio.
1: Sì.
0: E poi insomma si è avverato e oggi fanno 30 anni di matrimonio con il suo Alessandro, quindi tanti auguri.
1: Ma che bello, Agata e Alessandro, belli, che carini,
0: belli.
1: Beh, questo è il periodo di matrimoni.
0: Beh, guarda, ci hanno mandato anche questa foto, eccola, questa qua, guarda che belli.
1: Quindi,
0: non so se è aggiornata di oggi, secondo me di qualche anno fa, però bellissima.
1: Ma le cose più belle, anzi le foto più belle, sono quelle che mettono in giro per i paesini di quando i fidanzatini erano appena agli inizi.
0: Ma in che paesi vivi? Io non ho mai visto questa cosa.
1: Cioè non vedi mai i fogli oggi sposi con le foto di
0: vecchie,
1: loro vecchie?
0: No, mai, mai,
1: ma
0: mai.
1: Va!
0: Vabbè, giro poco per i paesi, giro solo grandi città, solo grandi città.
1: Sì, sì, è una tradizione che si fa, no? Poi si mettono anche in cartelli tipo torna indietro, ripensaci, quelle cose lì. Mai viste?
0: Mai, mai, mai. Pietro, torna indietro.
1: Ma dove vivi?

0: Ci salutiamo così, noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15 sulla nostra pausa pranzo, mi raccomando, di Radio Belle Monella.
1: Ed è solo Paciarotta e Scrocchiarella, che non è quelle mollicce noiose, capito? Paciarotta e Scrocchiarella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Bella disco.
7: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Radio Bella e Monella.
14: Io sono magico, italico romantico.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
15: le 15 in punto.
16: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
17: Bentrovati, oggi vi portiamo nel mondo dell'intelligenza artificiale che però viene applicata in questo caso al marketing digitale, perché parleremo di The Vortex. Do il benvenuto al co-founder Andrea Boscaro.
18: Buongiorno, buongiorno ai suoi ascoltatori.
17: È il 2011 quando a Milano nasce questa impresa The Vortex, ci racconta?
18: Beh, io e l'altro fondatore della società ai tempi, viste le mode che correvano, potevamo decidere di aprire un agriturismo in Toscana, invece abbiamo pensato che la forma al mondo del digitale a quel tempo, appunto eravamo nel 2011, sarebbe stato necessario per una ragione specifica. A quel tempo stavano emergendo i social network e quindi le imprese avevano la necessità di formarsi al proprio interno, formare i propri dipendenti per usare in modo consapevole e ovviamente anche efficace queste nuove piattaforme. Da lì è partito le cose.
17: Aprendo il vostro sito web compare subito il claim che è molto interessante, dice Scremi Soft.
18: La ragione è legata forse alla prosecuzione del ragionamento che stavamo facendo, perché ovviamente il digitale in questi 15 anni, appunto attraverso il cellulare, i social network, è diventato pervasivo, quindi il tema non è formare ad utilizzare il digitale perché tutti lo utilizziamo, ma è far sì che si sviluppino delle competenze appunto soft di relazione, di comunicazione e anche di progettualità, che quindi sono diventate necessarie. Ecco perché questo skilling in soft mette anche un po' l'accento sul modo con cui usiamo o non usiamo il digitale nella nostra vita professionale e non solo.
17: Anche questa intervista nella sua versione integrale è ascoltabile sul sito classe1.it, pagina podcast. Buon ascolto.
16: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Bella e Monella, tutti.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi in solitaria. Detto questo, preparatevi perché stiamo per riequilibrarci con questo pomeriggio. In tanti magari state vedendo la luce in fondo al tunnel di questa giornata lavorativa, altri invece lo stanno per imboccare, tanti invece siete proprio nel mezzo e quindi bisogna darci una giusta carica per tutti quanti. Torniamo nel 1995 con Irene Grandi, quindi preparatevi, fermate un attimino questi 3 minuti di tempo, fate un bel respiro profondo e dite: mamma mia, quanti ricordi!

0: Ermal Meta, calma metafisica su Radio Bella e Monella. Adesso andiamo a capire cosa capitava il 23 luglio nella storia della musica italiana. Torneremo in 3 anni diversi, ma nella stessa data, ovvero il 23 luglio 1989, la prima canzone in classifica per quanto riguarda canzone italiana e classifica italiana era Viva la mamma di Edoardo Bennato. Tra l'altro oggi compie 80 anni, quindi insomma tanti auguri. Se volete possiamo tornare nell'89 appunto, o nel 2007 con Vasco Rossi Basta Poco, oppure tornare nel 2014 con Logico numero 1 di Cesare Cremonini. Attenzione, perché oggi è molto difficile. 393 7366 170, potete dire la vostra. Se volete tornare basta scrivere l'anno o il cantante. Se volete tornare nell'89 con Edoardo Bennato, nel 2007 con Vasco Rossi, oppure 2014 con Cesare Cremonini.
1: Radio Bella e Monella.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Belle Monella. Abbiamo dato la possibilità a voi di scegliere la canzone da ascoltare qui su Radio Belle Monella con che cosa capitava in questo giorno qua, ovvero il 23 luglio di 3 anni diversi. Nell'89 c'era Edoardo Bennato con Viva la Mamma come prima canzone nelle classifiche italiane. Nel 2007 c'era Basta Poco di Vasco Rossi. 2014 logico numero 1 di Cesare Cremonini. Quindi preparatevi perché stiamo per tornare indietro nel tempo almeno di 12 anni, però se no potremmo tornare indietro anche di 37 con Edoardo Bennato. Ma no, non ci torneremo nel 1989 con Viva la Mamma, non l'avete selezionato. Preparatevi perché non torneremo neanche nel 2007 con Vasco Rossi Basta Poco, ma torniamo indietro di poco, sostanzialmente in questo caso. 2014, Cesare Cremonini, logico numero 1, è stata la più votata da voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bisogna essere bravi.
1: Coez con Ci vuole una laurea su Radio Belle Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Italiamo e subito dopo giochiamo insieme a voi. Quindi a tra pochissimo.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 650.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Albe con Karma, Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana e in conclusione Elodie con Bagno a mezzanotte. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi su Belle Monella, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Crucivervami questo!
0: E ritorna il crucivervami questo, preparatevi in palio, c'è una maglietta targata Bella e Monella, come sapete qui a fianco a me ho il mio fido cruciverba, tra pochissimo vi racconterò due definizioni, voi al 393-7366-170 dovrete individuare le due parole che stiamo cercando. Attenzione che oggi cerchiamo una parola, la prima che ha quattro lettere, e la seconda che ne ha 10. Fate attenzione, prendete carta e penna e anche degli appunti. Andiamo a raccontarvi quali sono le due definizioni di oggi. La prima è fiume che attraversa Firenze e la seconda è si consulta per trovare una parola. Fiume che attraversa Firenze, quattro lettere, si consulta per trovare una parola. Che quali parole stiamo cercando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella. Tutta

0: Sara Toscano e Mida, semplicemente su Radio Belle Monelle abbiamo giocato insieme a voi al Cruciverbami questo. Abbiamo la nostra vincitrice. Allora, le due definizioni di oggi erano: fiume che attraversa Firenze e si consulta per trovare una parola. Allora, c'era anche un sinonimo che non aveva 10 lettere, ok? Ne aveva 11. Sentiamo voi cosa avete risposto al 393-7366-170. Dica.
1: Arno e vocabolario.
0: Non è vocabolario, signori miei. Non stavamo cercando vocabolario. No.
1: Le parole sono dizionario e Arno.
0: Potrebbe essere proprio dizionario. Dica.
2: Ciao Belle Monella. Ciao. Sono Angelica da Breganzola. La risposta al cruciverba è: il fiume è Arno e l'altra parola è dizionario. Ciao.
0: Allora, in tanti avete risposto vocabolario al posto di dizionario, quindi ovviamente la risposta non era corretta, però nessun altro ha sbagliato la prima, cioè il fiume che attraversa Firenze è l'Arno. C'è stata chi si è aggiudicata la nostra maglietta, ovvero Gloria, che da Portogruaro, che insomma è stata la più veloce, quindi si è aggiudicata la nostra maglietta. Brava. Radio Bella e Monella.

0: Manella chiude la nostra prima ora insieme, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ovviamente si va avanti dalle 16 alle 18, tra pochissimo.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Da

0: tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra Caianello e Capua per incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra il bivio A24, tangenziale Est di Roma e Portonaccio per traffico intenso. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta da

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente lo spazio tra le 16 e le 18 e quindi preparatevi perché tante sono le cose da fare. La prima però è essenziale per cantarla tutti quanti insieme, anzi urliamo.

0: Ci sono Alvis e Andrea.
1: Ancora per due giorni in solitaria, poi da lunedì prossimo tornerà il buon Andrea Ferrara. Detto questo, ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme. Siete qui su Radio Bella e Monella, quindi non vi preoccupate, va tutto bene, va tutto benissimo. La più bella musica italiana ve la regaliamo noi e quindi stiamo per andare con un capolavoro targato 1992. Ma attenzione, perché tra poco tornano i nostri titoli di notizie casuali, quindi stiamo per andare a prendere la ruota della fortuna. Amici, ve la lascio, ve la dedico, ve la lascio cantare sostanzialmente, ok? Gli 883 con un deca.

0: poveri, ma non tutta la vita. Su Radio Bella Monella è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi. Abbiamo qui la nostra ruota della fortuna, andiamo a decretare il numero e poi vi leggiamo direttamente il titolo. Eccolo qui. Attenzione. Attenzione. Si sta per decretare. Oh, eccolo qua, numero 7, Sinner, vacanza in Sardegna per Yannick e Laila, la nuova villa, la coppia di amici, il cane Snoopy e la spesa al supermercato. Io ci aggiungerei anche uno sticazzi.
1: Oh, no, ho capito. Non si possono dire parolacce.
0: Ho capito.
1: Te lo vieto assolutamente. Scusa. Chiedi scusa al pubblico.
0: Io chiedo scusa al pubblico, però dopo questo elenco della spesa, sinceramente, bisogna fare anche l'articolo di giornale su Sinner che fa la spesa al supermercato. Insomma, è una persona come tutti quanti, quindi concediamoglielo, per piacere, concediamoglielo.
2: Radio Bella e Mon-

0: Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali, rigiriamo la ruota e vediamo quale notizia capita adesso. Attenzione. Abbiamo scavallato le 100, 200, 216. Alba Parietti, la mia estate, tutti i giorni vado in barca da Marcella Bella. Non sono stata una moglie perfetta, ma mai amante di nessuno. E mi verrebbe da citare un po' Marcella Bella, non con forte, tosta e indipendente, pelle come diamante, e insomma la canzone poi viene da sé, che ha presentato anche al Festival di Sanremo. Quindi, prima abbiamo parlato di Yannick Sinner, adesso di Alba Parietti, peccato non ci sia una terza.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: che con nuovo range su Radio Bella e Monella chiudono la nostra mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo prima con gli anni e il nostro Matteo Monti e dopo ovviamente si chiacchiera insieme a voi. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella! Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova? Del gusto è la prova.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni.
19: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
22: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è?

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

In questi giorni, non so se ci avete fatto caso, ma si sta parlando tanto di Christopher Nolan, questo regista che ha rifatto l'Odissea. Cosa? Ah, giustamente, c'è la base cinema. grazie, in effetti. Poi, tra l'altro, nei prossimi giorni ci saranno anche tanti film in uscita, magari qualcuno legato alla Marvel, ci sono state delle uscite per quanto riguarda la Disney, la Pixar e tanti altri che avremo modo anche di snocciolarli tutti quanti insieme. Tra l'altro viene fuori un'altra edizione di Robin Hood, quindi insomma tante cose che sono già uscite ma magari trattano altri pezzi di storia diversi, sempre dei vari personaggi. Detto questo, io vorrei parlare con voi al 393 7366 170, perché magari nelle serie di Caldo Torrido che ci sono state ultimamente, che magari stanno anche per tornare, chi lo sa, speriamo di no, tanti di voi sono andati al cinema per trovare un po' di refrigerio mentre guardavano un film. Ecco, io oggi vi chiedo: qual è stato l'ultimo film che avete visto al cinema? Magari è stato ieri, magari è stato una settimana fa, un mese, un anno, 10 anni fa, perché no? Ti ricordi qual è stato l'ultimo? 393 7366 170.

0: Spirita dal 2008 con Gioia Infinita su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando dell'ultimo film che avete visto al cinema, al 393-7366-170. Ad esempio c'è Thomas che dice: l'ultimo film che ho visto è appunto L'Odissea di Nolan, è tanto criticato ma personalmente mi è piaciuto. Allora, in realtà io non vado a commentare prove attoriali e quant'altro, non l'ho visto, non mi interessa vederlo, ma non mi interessa giudicare l'operato degli altri, anche perché non ho le competenze per farlo. Però so che una delle critiche maggiori che sono venute fuori è per il discorso di come è stato registrato, cioè nel senso con una tipologia di telecamera che andrebbe un po' a penalizzare la visione per chi non ha vicino a casa sua una certa tipologia di sala che ti fa vedere le cose molto più grandi rispetto a quello che poi potresti vedere o in televisione o a un cinema classico, perché non posso dire un cinema normale, un cinema classico. Detto questo, quali potrebbero essere, anzi quali saranno le prossime uscite? A breve, al 29 di luglio, settimana prossima, uscirà il nuovo film di Spider-Man, Brand New Day, insomma, dove c'è Peter Parker che affronterà questa nuova minaccia. Tante cose sono venute fuori, però secondo me, come al solito, non vogliono spoilerare tutto, perché sennò dopo non ci sono le caramelle, ok? Non c'è la ciccia da potersi godere. Ma attenzione, perché poi il 5 di agosto verrà fuori anche un film horror soprannaturale che si chiama Okum, con l'H davanti, Okum, se volete chiamarlo anche così. Il 5 di agosto sarà molto inquietante e parla di una presenza che trasformerà una tranquilla cittadina in un incubo totale. Meraviglioso. Per gli amanti dell'horror, questo è pane quotidiano.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Su Radio Bella e Monella chiude anche questa ora insieme. Ultimo film visto al cinema 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
14: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
15: Aspetti di schiamare, lo aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 un minuto.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le alte temperature dell'estate in corso, con i condizionatori in funzione per molte ore di giorno e di notte, fanno impennare i consumi elettrici. A giugno la domanda di elettricità in Italia è aumentata dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, arrivando al livello più alto da 10 anni. È il caso di Lombardia, Veneto e Lazio. Lo evidenziano i dati di Terna, la società pubblica che gestisce la rete elettrica. Tutela delle imprese della pesca. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, guidato da Francesco Lollobrigida, ha firmato il decreto che riconosce anche per il 2025 il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu, accogliendo la richiesta avanzata da Regione del Veneto lo scorso febbraio. Il provvedimento apre agli interventi compensativi. Presentato il programma dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre. Ink di Danny Boyle aprirà in concorso, mentre Dio ride di Giovanni Veronesi archivierà la sezione fuori concorso. Tra le novità, la sezione Film on Films, che ospita Gioia di Vivere, il documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci. È tutto.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Fitactive riscopri l'energia. Active, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella e Monella? Apre questa ennesima ora insieme a me. Ciao, sono Alvisa e fino alle ore 18 in vostra compagnia stiamo parlando dell'ultimo film che siete andati a vedere al cinema, perché magari qualcuno di voi ha voluto rinfrescarsi dal calore estremo dei giorni passati e quindi è andato a vedere un film. C'è anche Christopher che ci dà una piccola delucidazione per quanto riguarda l'Odissea di Christopher Nolan. La verità è che nel mondo ci sono 45 cinema che proiettano in IMAX 70 mm, quindi non lo vede nessuno in proporzione, cioè è stato girato con questa cinepresa che invece di registrare in verticale è registrato in orizzontale. Insomma, non sto qui a farvi dei pipponi incredibili, comunque è stata fatta una ripresa in maniera diversa di modo tale da allargare il campo ma di avere un'ottima qualità, e ci sono solo 45 cinema nel mondo. Io credo che nel 2026 si possa comunque portare quel formato in tutti i cinema? Probabilmente no, se non lo stanno facendo. Però vi rinnovo la domanda al 393-7366-170: ultimo film visto al cinema.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stiamo parlando dell'ultimo film visto al cinema al 393-7366-170, però vi sto anche raccontando quali sono le prossime uscite. Andiamo al 12 di agosto perché verrà fuori La fine di Oak Street, ovvero un thriller fantascientifico che segue una famiglia alle prese con un misterioso evento destinato poi a cambiare la realtà in toto. Quindi insomma anche questo, prima abbiamo parlato di un horror soprannaturale, questo è un thriller fantascientifico. E poi vi raccontavo che ci sarebbe stato anche un altro remake di Robin Hood, Il prezzo del sangue si intitola, e uscirà il 12 di agosto. È una reinterpretazione un po' più cupa e ancora più violenta della leggenda di Robin Hood, tra azione vendetta e lotta contro la corruzione. Quindi insomma abbiamo visto la versione di Kevin Costner, abbiamo visto la versione di Russell Crowe e vedremo anche questa, perché alla fine lo guarderemo in tanti, bisogna essere onesti. Però la domanda di oggi è al 393-7366-170, l'ultimo film che hai visto al cinema.
1: Radio Bella e Monella.

0: liquidi tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Belle Monella. Allora è un così, una mitragliata di Odissea sostanzialmente, l'ultimo film che avete visto, ce lo state raccontando al 393-7366-170. C'è anche chi invece sta per vederlo e quindi potrebbe essere l'ultimo film appunto che vede, ovvero l'Odissea. Lei è Melissa da Vicenza, che è appena uscita al lavoro, direzione direttamente al cinema. Ma attenzione, perché andiamo avanti con le prossime uscite. Andiamo al 19 agosto, ci sarà il nuovo capitolo della saga Insidious, che è un horror che riporta gli spettatori nell'inquietante dimensione del Furter. Penso che si dica così, non saprei. Poi viene fuori, attenzione, anche il film, un'altra edizione per quanto riguarda uno dei giochi più amati, Street Fighter. Non so se vi ricordate il film vecchio, appunto questo sarà un reboot cinematografico del celebre videogioco, con tanti combattimenti iconici e ovviamente anche un gran bel cast. Detto questo, ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170, l'ultimo film che avete visto al cinema.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Coffee con Carmela su Radio Belle Monella chiude anche questa mezz'ora insieme. Tra poco chiudiamo il nostro argomento, l'ultimo film visto al cinema, al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: C'è solo una carta casa che ti... C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Bella disco!
14: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdere!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: di 30 gradi papaya. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri. Grazie, grazie.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento, ultimo film che avete visto al cinema al 393-73-66-170. L'Odissea di Nolan sta spopolando davvero tanto, dica.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, io l'ultima volta che sono andata al cinema,
0: sì,
2: sono passati secoli,
0: ah,
2: e sono andata a vedere I Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar.
0: Beh, dai, sì, non mi ricordo se è l'ultimo o il penultimo, comunque è un bel po' di tempo fa. Va bene, amici, voglio ricordarvi anche una cosa importante, perché nella prossima canzone ci saranno due artisti che sono nostri protagonisti della notte tutta da cantare a Jesolo Lido. Saremo in piazza Aurora dalle ore 21 con Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi, e nel backstage ci sarà Elisa, pronta con le interviste esclusive e i contenuti live a Ben Jeffede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Quindi vi aspettiamo giovedì 6 agosto a Jesolo Lido. Ma attenzione, perché prima ci potete anche trovare con Bella Disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia dalle ore 21 in piazzale d'Arsena con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amente, insieme all'animazione di Lex Serafo, che poi continueranno con il Bella Disco al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, stessa identica squadra dalle ore 21:30. Questi sono gli eventi di Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Bella e Monella. Fate attenzione amici, perché adesso giochiamo.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con gli amici di Acqua Estate. Vi regaliamo due voucher d'ingresso per questo meraviglioso parco acquatico in quel di Noale, validi insomma fino al 30 di agosto 2026. Quindi veramente amici, preparatevi, perché il più veloce, ok, andrà in questo parco acquatico meraviglioso. Basterà scrivere al 393-7366170 al mio via Acqua Estate per me, ok? Acqua Estate per me al 393-7366170. 3, 2, 1, via!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ludwig il pagante ti soffro su Belle Monella. Allora amici, attenzione, perché abbiamo decretato il nostro vincitore, colui che andrà a tuffarsi in questo meraviglioso parco acquatico che è l'acqua estate di Noale. Allora amici, siete stati in tantissimi a giocare, ma non disperate, perché durante tutta la settimana vi daremo la possibilità di aggiudicarvi questi biglietti. Però bisogna fare le congratulazioni al più veloce di oggi, che è Nicola da Rossano Veneto, che quindi si è aggiudicato questi due voucher, questi due biglietti, insomma, per andare un bel po' a tuffarsi dove vuoi. Ricordati, in acqua però, non nell'erba, non... ecco, non facciamo cavolate. Io però ve lo ripeto ancora, non disperate, se non avete vinto oggi, sicuramente potreste vincere domani.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America su Radio Bella Monella chiudono queste nostre ore insieme. Saluto immediatamente tutti voi che ci avete ascoltato in replica dall'una alle tre. Vi auguro una buona notte o una buona giornata. A voi invece che avete ascoltato fino alle 18 auguro una buona serata. Fino alle 19 vi lascio con Rocky, poi arriverà anche Greta. Ciao, a domani, buona serata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci gioca. Occhi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siamo sempre carichissimi noi, soprattutto quando ascoltiamo questo disco magnifico di Gaia, che si intitola Bossa Nostra. Buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Saluto e ringrazio ovviamente Alvise per averci fatto compagnia in queste orette assieme. Poi sappiamo che tornerà anche domani per l'ultimo appuntamento della settimana. Intanto oggi è giovedì 23 di luglio, sono 5 minuti dopo le 18. Staremo assieme anche oggi tre orette belle, belle, belle intense assieme. Ovviamente dalle 18 alle 19 in solitaria. Poi dalle 19 arriverà anche Greta fino alle ore 21, dove anche lì giocheremo, chiacchiereremo, parleremo anche di gossip. Però vi ricordo già, vi spoilerò già il gioco di oggi, anche perché avrete la possibilità durante la seconda ora, quindi tenete già i telefonini alla mano per andare al concerto dal vivo, ok, del celebre trio Opera Pop, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Quindi sto parlando del grande trio italiano Il Volo, e saranno presenti a Villa Manini il 31 di luglio del 2026. Intanto cominciamo subitissimo. Il numero per interagire con noi è sempre quello, 393-7366-170. Intanto un tuffo nel passato, nel 2017, che arriva Tiziano Ferro con Lento Veloce.
1: Radio Bella e Monella.

E come dice Paola Iezzi, viaggeremo insieme nella stessa direzione, appunto dalle 18.12 fino alle 21 insieme, in compagnia di Rocky, in solitario poi la prima ora, e alla seconda ora si aggiungerà anche Greta. Ragazzi, sono finito oggi, ma perché? Ho fatto un sacco di cose, tra l'altro contemporaneamente, cioè ero proprio una di quelle persone multitasking, e voi direte strano perché Rocky, cioè solitamente te non fai un bel piffero, e invece no, oggi ho fatto un sacco di cose. Per esempio, mentre preparavo la puntata di questa sera, stavo anche organizzando una serata per il weekend, a pranzo invece cucinavo tra una pentola e l'altra, poi rispondevo anche alle mail di lavoro. Probabilmente sono quelle cose che vi capita anche a voi spesso di fare, ovvero di essere multitasking, per esempio ascoltare una riunione mentre rispondete a un messaggio, magari controllare il telefono mentre guardate una serie, o magari passare semplicemente continuamente da un'attività all'altra. Quindi al 393-7366-170 io volevo chiedervi: quante cose riuscite a fare contemporaneamente? Beh, allora molti risponderebbero tantissime, cioè rispondere a una mail mentre magari si sta messaggiando col fidanzatino, fare tantissime cose magari anche in cucina. Quindi se vi va, messaggio scritto oppure vocale, quante cose riuscite a fare contemporaneamente. Intanto dal 2018 in Maneskin con Morirò da re.

0: minacce con maledetto me. Sì, maledetto me, perché sono abbastanza esaurito oggi, ma semplicemente per il fatto che oggi ho fatto tantissime cose. Però non è che lo fate magari con calma e dici vabbè, tu organizzi bene la giornata e pian pianino fai tutto. Però ho fatto tutto assieme, mi sono sentito un po' una persona multitasking, no? Quindi al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo: quali sono quelle cose che riuscite a fare contemporaneamente? Cioè per caso è passato lui e ci ha detto questa cosa qui.
1: Sicuramente tre: mangiare, parlare e pescare. Grazie da Francesco.
0: Vedi che allora sono tre cose fatte, cioè sono tre cose bellissime. Pensa magari se mentre mangi un pesce parli pure, cioè potrebbe essere girato anche così. Però effettivamente non è sempre una cosa bella, anche perché il nostro cervello nella maggior parte dei casi non svolge davvero più compiti complessi nello stesso momento, sta semplicemente spostando magari rapidamente l'attenzione da un'attività all'altra, che poi cosa succede? Ovviamente sprechi molto tempo e tantissima energia mentale. Quindi 393-7366-170, quali sono quelle cose che riuscite a fare contemporaneamente? Messaggio scritto oppure vocale. Intanto dal 2003 Dolce Nera con Siamo Tutti Là Fuori.

0: Radio Bella e Monelli.
1: State tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce inconfondibile di Ultimo con Romantica. Inconfondibile, certo, perché ve lo ricordate il concerto del 4 di luglio dove si è esibito a Tor Vergata, che ha visto comunque 250.000 persone lì proprio a Roma? Ecco, ha avuto talmente tanto successo che lui ne farà un film, uscirà dal 22 di settembre al cinema e si chiamerà Ultimo, tutto live a Tor Vergata. Bravo, bravo, bravo. Però stiamo parlando di quelle cose, era solo per dare un off topic, stiamo parlando di quelle cose che riuscite a fare contemporaneamente. 393 7366 170. Per esempio c'è lui. Pronto?
1: Ciao Spappatello.
0: Ciao.
1: Allora, io faccio il camionaro, quindi guido, mangio,
0: sì,
1: e ascolto la radio. Vabbè, tutto in contemporanea, e anche bevo.
0: Certo, però
1: naturalmente però non serve a dire che ascolto Radio Bella e Monella.
0: Vabbè, ovvio,
1: che è l'unica,
0: certo,
1: stazione che ho memorizzato in qualunque autoradio, che sia della macchina o del camion, solo Radio Bella e Monella.
0: Eh beh, fai benissimo, però stai molto attento, magari bevi sì, ma non mentre stai guidando, perché non è una cosa che si può fare. Poi magari uscirà una legge dove ti diranno sì che potrai bere mentre guidi, ma penso sia una cosa impossibile. Poi per esempio c'è lui che dice: ovvio, stiro e ascolto Radio Bella e Monella. Certo, meno male che tutti ascoltano Radio Bella e Monella, perché anche lei dice, perché non hai bambini piccoli, tieni in braccio il bambino, prepara da mangiare e fai un mucchio di cose assieme. Certo, beh, meno male non ho bimbi, anche perché ragazzi sono ancora giovane, cioè con calma. 393 7366 170, quali sono quelle cose che riuscite a fare contemporaneamente? Poi vi svelerò però che essere multitasking effettivamente non è poi così efficace, dopo la pubblicità però.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in cucina. Il mensile è facile e goloso, pensato per tutti. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Bella e Monella, tutta da

0: Angeli De Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, che danno il via alla nostra seconda mezz'ora assieme. 18.36, sono Rocky, vi farò compagnia come ogni sera di questa settimana fino alle ore 21. E durante la prima mezz'ora abbiamo discusso appunto di quelle cose che riuscite a fare contemporaneamente, quindi essere delle persone multitasking. Però effettivamente il multitasking è davvero efficace? Beh, per esempio rispondere a una mail durante una riunione, controllare il telefono mentre si guarda magari una serie o passare continuamente da un'attività all'altra sembra che faccia risparmiare molto tempo, ma in realtà non è proprio così, perché il cervello nella maggior parte dei casi, sapete cosa fa? Si dedica a un'altra attività, quindi perde magari il controllo di quello che stava facendo prima e si distrae molto facilmente, anche perché ogni volta che interrompi appunto un compito per iniziarne un altro, il cervello ha bisogno di energia, ha bisogno anche comunque di alcuni istanti per riorganizzarsi, e questo continuo switch tasking, lo chiamano qui, che è praticamente questo cambio di attività, richiede energia mentale e aumenta ovviamente il rischio di fare errori, e secondo alcune ricerche può ridurre la produttività fino al 40%, che è tantissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E come dice Alessandra Amorose, delle volte parliamo di cose stupide, ma delle volte le facciamo. Per esempio, abbiamo capito che essere multitasking effettivamente non serve a nulla, bisogna organizzarsi con calma, fare le cose fatte bene una per volta, perché abbiamo capito anche che il cervello, nella maggior parte dei casi, non svolge dei compiti più complessi contemporaneamente. Alterna semplicemente l'attenzione tra attività e un'altra. Per questo è più difficile concentrarsi anche subito sul compito dopo, perché magari era ancora fermo lì al compito di prima, quindi magari fare le due cose insieme risulta molto molto difficile. Poi chi pensa di essere bravo nel multitasking spesso si distrae molto più facilmente, no? Perché dice: vabbè, faccio tantissime cose fatte insieme, poi vabbè, se mi mettete lì a bere e a fumare insieme, vabbè, allora c'è una cosa veramente easy. Parliamo di cose un po' più complesse. Anche bere e fumare, certo, lo fai easy, lo potresti fare anche per tante ore insieme. Per i lavori che magari richiedono concentrazione è meglio fare una cosa alla volta, si lavora meglio, si fanno meno errori e ci si stanca decisamente molto meno.
1: Radio Bella e Monella. Tutto

0: c'hai, Blanco? Che c'hai che sei sempre triste? Mamma mia, voi siete tristi? Siete tristi? No, spero proprio di no, anche perché in caso ci pensa lui, Roby Burillo, con i 7 minuti dei belli di gruppi From Your Los Locos. Noi invece ci risentiamo tra pochissimo dopo la pubblicità e torna anche Greta. A tra poco.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Burillo from Los Locos.

Cassa il Mondo, Roby Borello con voi qui su Radio Belle Monella per i tormentoni. Poi domani saremo in Calabria, dopodomani saremo in provincia di Taranto, il giorno dopo saremo, ve lo dico già, a San Zenone degli Ezzelini, per cui dalle parti nostre veniteci a trovare, il giorno dopo saremo a Campobasso, il giorno dopo ancora in Sardegna, per cui il nostro manager deve, l'ho detto già più volte, imparare la geografia. Ma veniamo ai tormentoni che ascolteremo oggi, Storie Brevi con Tananai e Annalisa, brano del 2024, e poi invece una vecchia canzone del 2004 che però molti di voi si ricorderanno, cioè Luca Di Risio con Ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo per affrontare questo tour 2026. Buon ascolto.

0: vuole calma e sangue freddo, perché qua fra aerei, macchine, treni, qualsiasi mezzo di trasporto per fare questo tour, ma che ci dà delle grandissime soddisfazioni a noi come lo Slofos, ovviamente. Allora, abbiamo ascoltato Luca Di Risio con Tutto Calma e Sangue Freddo e Storie Brevi di Tananai e Annalisa. Ci sentiamo domani, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: votare.
1: Ora, 19 minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri 3 bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatia al-Faqwa, nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. Intanto, secondo Save the Children, a Gaza oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di Digicom 24.

0: maiale da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Buonasera.
8: Buonasera, permessi, te lo dico già, permessi, se vuoi usciamo assieme. Ci stavo ancora pensando da ieri sera io.
7: No, guarda, se mi vuoi regalare una casa, sì.
8: Dai, tra poco il tuo compleanno.

0: c'era una leggenda metropolitana per la quale no, si diceva che dentro la Coca-Cola se metti le Mentos esplode.
1: In realtà succede, l'ho già provato.
0: Quindi agitare Coca-Cola è Tommaso Paradiso che fa una super cazzola a tutti, dice dai prova ad agitarla.
1: È stato bellissimo.
0: Che simpatico burlone.
1: In realtà è stato molto bravo perché funziona queste cose. Poi se cerchi su TikTok adesso trovi veramente qualsiasi tipo di experimentos, perché poi si dice così, no?
0: Sai che ho imparato tantissimo.
1: Che
0: cioè
1: cosa?
0: Io ho imparato più cose da TikTok che dalla vita praticamente.
1: Però guarda, fare la radio non l'ho imparato da TikTok. Quindi impegnati.
0: Ma sai che c'è un ragazzo ad esempio
1: che ti piace?
0: No, c'è un ragazzo che ha un profilo, dice cose che avrei, in inglese, cose che avrei voluto sapere prima di avere 30 anni.
1: Okay.
0: E sono delle banalità che tu le guardi e ti dici ma io sono scemo.
1: Beh,
0: ma
1: sì,
0: io
1: no.
0: Cosa ho campato a fare 30 anni su questo pianeta se me ne accorgo a 37?
1: Guarda,
0: ma
1: che i giovani ti insegnano un sacco di cose comunque, io non sto mica a credere. Guarda
0: i giovani tranne Rocky.
1: Guarda quante cose ti insegno io.
0: Siamo chiari, tranne Rocky, ecco.
1: Allora chiariamo un attimo anche le cose che faremo questa sera insieme.
0: Rocchiamo una cosa.
1: Esatto. Bravo, dovrei imparare da questo tuo fan di TikTok.
0: Stasera sembriamo le barzellette dei cuccioloni.
1: Un vero schifo. Un vero
0: bellissimo.
1: Schifo, incredibile. 19 avventura di Bella Monella assieme a Rocky e Greta e tra pochissimo, nel prossimo intervento, giocheremo anche oggi, pensa te.
0: Non con gli zero assoluto.
1: No, no.
0: Ho voluto depistare.
1: Allora non dico con chi giocheremo.
0: No.
1: No, mi sono arrabbiato.
0: Mi diciamo solo che non sono gli zero assoluto.
1: Adesso apro TikTok.
0: Poi vedrete.
1: E guardo con chi giocare.

0: scritto da cantare.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: chi
2: dai, dillo te. No, sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. No, lo dici te, non ci credo.
1: Che cosa c'entra un tre?
2: Perché probabilmente ti riferivi al trio che, con cui stiamo per giocare.
1: Bravo,
2: giusto?
1: Bravo.
2: Allora, vediamo la possibilità di andare al loro concerto. Loro sono Il Volo.
1: Il Volo, beh, certo, se dici trio, dici Il Volo. Negli ultimi, bah, possiamo dire anche 15 anni ormai.
2: Esatto,
1: sì.
2: Un gruppo che si è formato nel 2009 appunto,
1: vedi,
2: a Roma.
1: Vedi, non ho sbagliato.
2: Sei bravissima.
1: D'altronde.
2: Formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, giusto?
1: Sì.
2: Quindi se avete voglia di partecipare e cercare di vincere appunto due biglietti per il loro concerto è molto facile.
1: Quando è sto concerto? No,
2: non me lo diciamo, sarà una sorpresa.
1: No.
2: Ve lo diremo dopo che vi avremo dato
1: quando
2: i biglietti.
1: Quando sarà passato il concerto vi diremo peccato, potevate andare.
2: Mi dispiace.
1: Peccato.
2: Però vabbè, per sicurezza, perché magari c'è qualcun altro che ascolta e non vuole giocare, venerdì 31 luglio a Villa Manina Codroipo, giusto?
1: Perfetto.
2: Il primo che invia un messaggio vocale al 393-7366-170 cantando un loro pezzo di una canzone, quindi non 7 minuti,
1: No, no, basta un pezzetto.
2: Si aggiudica due biglietti.
1: Ecco.
2: Molto facile.
1: Poi tra l'altro se cantate sopra Vasco secondo me è anche più divertente.
2: No, secondo me no. Non si capirebbe
1: un
2: niente.
1: Featuring, sai mai.
2: Fate quello che volete.

0: dici? Forse ci abbiamo scherzato troppo.
1: Forse sì, forse
0: non
1: magari.
0: Non bisognava cantare un brano di Vasco Rossi.
1: Esatto, ma come vi permettete?
0: È perché stava andando il brano di Vasco Rossi.
1: Anche perché loro poi si offendono, eh. Cioè no, noi cioè... diciamo che vi diamo questi biglietti per il volo e voi invece cantate Vasco Rossi.
0: No, quindi ripartiamo da capo.
1: Manco doveste prendere un volo poi tra l'altro, perché
0: no!
1: A Villa Malindico Droipo il 31 di luglio, venerdì.
0: Quindi bisogna cantare una canzone de Il Volo.
1: Il Volo, okay. Avete capito molto bene, ve lo dico in albanese perché lo so, non vi preoccupate.
0: Ti prego dillo. Ti prego.
1: Non so come si dice, che figuraccia.
0: No, che figura. Mamma mia, ragazzi.
1: Il Volo, come cavolo si dice in albanese?
0: Io adesso ti chiudo fuori.
1: No, sì,
0: ti butto dalla finestra.
1: Che vergogna.

0: I Rolling Stones.
1: Ti sei descritto. Che bravo, perspicace.
0: Gli Stones che rollano. Bellissimo comunque.
1: Molto bene.
0: No, non ti è piaciuto?
1: Rocky, cioè non ho capito, se vuoi arrivare a farci ricevere una denuncia, sei sul percorso giusto.
0: Magari,
1: però
0: c'è qualcuno all'ascolto che può farmi veramente del male. Perché ecco, ne ho bisogno.
1: Se vuoi ti posso fare del male io. Magari. Prego. Andiamo con la pubblicità, ti faccio del male.

0: di gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Bella disco. L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show.
2: Tre dischi senza interruzione, senza nessun jingle, partendo da Arti 5 e Brash con Per Sempre.
1: Irene Grandi, Mille.
2: E gli 883, Come Mai?
1: Come mai?
2: Boh, non si sa.
1: Lo so.
0: Bella e Monella.
1: No, pensavo tre dischi senza interruzione, senza musica, senza canto. Così.
2: No, basta. In realtà no. Non, nessun jingle, non vi abbiamo interrotti durante le sue pillole di Matteo Monti, però adesso tocca a noi, no? Fare il nostro lavoro.
1: Adesso tocca a noi.
2: Sai che ogni tanto, ti porto a scoprire qualche nuovo trend.
1: Ma non sono.
2: Vabbè, ti porto dove vuoi, però lo facciamo più tardi.
1: Portami su una stella.
2: Sta scoppiando questo nuovo trend.
1: Ora, un altro trend.
2: Particolarmente, ovviamente, io lo dico.
1: Ma guarda che la gente c'ha tanto tempo libero comunque.
2: Lo so, certo. Questo trend che si chiama travel maxing, soprattutto tra la generazione Z. Cosa significa letteralmente? Dalla parola travel, ovvero viaggiare,
1: sì.
2: E maxing al massimo.
1: Massimizzare, sì.
2: Esatto, cosa significa? Magari prendere più tempo possibile per prendere e partire. Soprattutto magari durante il weekend. Cosa stanno facendo i giovani? Cercano di sfruttare al massimo il tempo libero che hanno viaggiando. Ovviamente va molto bene a loro, perché cosa succede? Magari sono all'università, non hanno problemi, i soldi gli danno i genitori, quindi cosa dicono? Prendo i soldi e li spendo.
1: Si, ma hanno scoperto l'acqua calda, è avanguardia pura. Nessuno mai aveva viaggiato a spese degli altri. Complimenti.
2: Sta scoppiando tra la Gen Z, però succede anche che magari hai presente i lavoratori, no? Quelli che lavorano nell'azienda, soprattutto magari quelli che fanno 8 ore d'ufficio, poi venerdì staccano. Anche loro lo fanno, sta nascendo che questa cosa qui, loro dicono: venerdì sai cosa faccio? Finisco il lavoro, prendo
1: e
2: torno lunedì mattina, che è una cosa molto bella. Quindi al 393-73-66-170 noi vi chiediamo come strutturate le vostre vacanze, magari brevi oppure lunghe.
0: Radio Bella e Monelli,
3: state tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ce l'hai o non ce l'hai la voglia di partire? Ce l'hai o non ce l'hai? Estate, che si fa in estate?
1: Le ferie.
0: Si viaggia. Stiamo parlando di questa tendenza che c'hanno i giovani del travel maxing, ovvero sfruttare ogni momento libero per partire, soprattutto magari weekend, no? Stai lavorando in un'azienda, dici, ah, ma sai che venerdì sera parto e torno domenica? Certo, è una cosa veramente bellissima, anche perché poi non sfrutti le ferie, no? Usi l'intelligenza, giusto? Poi ci sono anche i contro, ovviamente,
1: che
0: no?
1: Ti servono i soldi.
0: Ti servono i soldi, però ti serve anche la voglia di organizzare sempre tutto, perché poi potrebbe anche, cioè, potrebbe nascere il rischio che tutto si trasformi in una cosa stressante, perché poi...
1: Ma stavo per dire questo, perché effettivamente a livello fisico, se la meta è lontana, può essere anche stancante, più il viaggio che non il godersi il momento
0: ovvio,
1: lì.
0: Se ti fai magari un weekend al mese, ogni due mesi, certo, però se dici, ah, sfrutto l'occasione per partire anche il prossimo weekend.
1: Cioè, se sei via tutti i weekend diventa un lavoro.
0: Esatto.
1: Cioè, apriti un blog, fatti pagare, fatti un favore, perché a quel punto diventa
0: se
1: una
0: passione. Se no, torna a vivere e rimarrà e rimanere sempre a vivere con i tuoi, ecco, ancora
1: ecco.
0: Più facile.
1: Sì, no, i giovanissimi, te, facile loro.
0: Beh, magari.
1: Col popò degli altri,
0: perché
1: no?
0: Perché me ne sono andato via di casa,
1: io viaggio.
0: Anni, perché
1: tutto pagano loro.
0: E beh, certo. Ma se vuoi il prossimo viaggio te lo pago io, dai.
1: Grazie.
0: Ti porto qui al tabacchino, al kebabaro.

0: ancora di bacino?
1: Non so se denunciarti per molestia.
0: Magari. Sarebbe divertente.
1: No, se dici, guarda, ci sistemiamo. No, dai, scherzo. Anzi, preparati.
0: Davvero, cosa succederà? Vado a cena? Meno male, ho una fame allucinante.
1: No, arriva il gossip.
0: Oh, è vero.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, 21 minuto.
11: Radio Bella e Monella, meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Da segnalare nelle prossime ore ancora qualche fenomeno sulle regioni di nord-est. Poi domani al nord, condizioni di tempo stabile ed assolato. Clima piacevole al primo mattino, caldo ma senza eccessi nel pomeriggio, con massime intorno ai 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
16: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bella e Monella, tutto.

0: Cioè alle 20:05 sono ancora così carico.
1: Poppara. Questa
0: è. In realtà questo brano si chiama, ormai lo sapete benissimo, White Girl Wasted. Diana, ce lo siamo ascoltati alle 20:05, ultima ora assieme, si parla di gossip, perché si parla anche poi di ragazze ubriachissime, mi sa, perché
1: no, la gente
0: Si
1: parla di Temptation Island, le persone ubriache sono quelle che da casa lo guardano, anche
0: e
1: a distanza.
0: Che quelle che fanno cose, ecco, in diretta.
1: Allora, in sintesi, che cosa è successo ieri sera? Perché qua fanno 800 puntate al colpo, si capisce più niente. Iris e Andrea, allora lui ne aveva dette peste corna, lei si era convinta a lasciarlo, lui chiama il falò perché sente la mancanza e lei se lo ripiglia.
0: Cioè, davvero?
1: Sento di aver sprecato tempo della mia vita,
0: sì,
1: mi sento
0: l'hai
1: truffata.
0: Sprecato, meno
1: mi
0: male.
1: Mi sento truffata. Poi, aspetta, perché il bello arriva con Bernadette e Diamante, stanno insieme da 16 anni lui, e sai, io nella mia vita ho baciato solo lei, ho fatto l'amore solo con lei, quindi c'aveva voglia di gnagna, capito?
0: Certo. Quindi che ha fatto?
1: Lui non ce l'hai presente fisicamente.
0: No, non so se sia un bel ragazzo, neanche
1: ha la faccia
0: tanto.
1: Diamante, è proprio la forma della sua faccia. Fatto sta che va in esterna con una bellissima ragazza, ma lì realizza: a me nella vita serve solo Bernadette. Quindi gli è bastato annusarla per capire che vuole fare la proposta di matrimonio a Bernadette.
0: Ah,
1: lunedì sera la faranno vedere.
0: Ma che bello, io spero di non collegarmi.
1: Quindi
0: guarda,
1: lui non aveva bisogno di fornicare, aveva solo bisogno di sapere che esiste altro fuori, ma gli piace quello che ha già.
0: Meno male.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vita quel bacio a te?
1: Sì, ti è mai successo di ricevere due belle corna dietro?
2: Ma sai che il mio primo fidanzatino mi mise le corna.
1: Davvero?
2: Traumatizzata vita.
1: A che età, scusa?
2: 14 anni.
1: Ma allora ti ha messo tipo le unicorna, cioè le corna quelle di Amazon che mettevi in testa.
2: Ma guarda, mi è rimasto, mi ha segnato dentro. Comunque, andiamo a parlare non di Temptation Island, non di corna,
1: meno
2: ma
1: male.
2: Di Grande Fratello. Perché Rita Rusic in passato ha partecipato.
1: Sì.
2: Ci ha raccontato, adesso a distanza di anni, era ospite da Vittoria Cabello e ha raccontato come funziona il bagno.
1: Okay.
2: Che è una cosa che mi sono sempre chiesta effettivamente. Allora, le telecamere sono in tutta la casa.
1: Ah, all'interno del Grande Fratello VIP,
2: certo.
1: Pensavo del tuo bagno.
2: No, vabbè, dai, Grande Fratello. Dentro al bagno c'è una telecamera di sicurezza.
1: Che
2: quindi
1: figata.
2: Non vengono trasmesse le immagini, però la produzione deve poter vedere se succede qualcosa e nel caso intervenire.
1: Che potrebbe diventare il bagno delle insicurezze,
2: ecco,
1: visto che
2: quindi
1: comunque
2: non c'è la chiave.
1: Okay.
2: Hai un bagno per 20, erano 26 concorrenti, un bagno, due porte senza chiave, telecamera di sicurezza, un incubo. Quindi ha detto lei all'inizio si metteva la mantella da parrucchiere.
1: Okay.
2: Poi ha detto al terzo giorno dici "Ma chi se ne frega, volessero guardare, guarderanno".
1: Vabbè.
2: Il problema sai cos'era? Che quando vai in bagno e fai quella grossa, a volte puoi far rumore.
1: Certo.
2: Quindi Adriana Volpe si era inventata di quando dovete andare in bagno accendete il phon da fuori. Quindi quando
1: vero,
2: tu vedi dentro al Grande Fratello qualcuno col phon a caso è perché qualcun altro sta defecando dentro.
1: È bellissima cosa. Magari lo usi anche per far andare via l'odore, no, dalla finestra.
2: Però, altro problema.
1: Se c'erano sono dati in realtà di problemi
2: capito?
1: Qui.
2: Se ti fa timidezza andare in bagno, okay. Rita Rusi ci faceva minestroni tutti i giorni.
1: Ok. Io pensavo io pensavo che tipo uscisse e la facesse tipo in giardino, no? Tanto va di moda.
2: Sarebbe molto bello.
1: Molto figo.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella Biffi con Non è mai finita. E le cose molto più importanti, quelle belle, non finiranno mai, soprattutto se venite a trovarci nei nostri eventi. Per esempio, partiamo da giovedì 30 di luglio, dove Bella Disco arriverà a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia. Dalle 21 in piazzale d'Arsena in console, però, Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiana Menta e l'animazione pazza di Lex Serafo.
1: Gli diamo il tempo di dormire un giorno e poi sabato 1 agosto li mandiamo al Bella Disco del Vintage Music Festival di San Zenone degli Ezzelini, dalle 21:30 nel parco, ormai okay, lo sanno, il parco comunale di San Zenone, e quindi sempre De Luca, Monica Morga, Damiano Menta, Lex Serafo.
0: Poi cinque giorni dopo invece, se vi sarete rotti le balle di questi nostri colleghi,
1: cambiamo il cast.
0: Esatto.
1: Basta.
0: Stiamo sempre a Venezia però, siamo sempre lì nei dintorni, però questa volta Jaslo Lido, giusto?
1: Sì.
0: Con La notte tutta da cantare, ovviamente targata Radio Bella e Monella, dove sul palco di Piazza Aurora saliranno dalle 21 tantissimi artisti.
1: Benji e Fede, Merck e Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind Sonico, ma ci sono anche i nostri.
0: Esatto, Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e nel backstage quella che si truccherà da Dio.
1: È
0: bellissima,
1: molto brava.
0: Bellissima. Sì. Con le interviste, sto parlando di quella che fa il mattino.
1: Elisa, non la cantante, la nostra.
0: Basta.

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa:
1: non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna.

0: rimarrai mai sola, non ti preoccupare. Io starò per sempre al tuo fiango e sarò la cura per te. Che filosofo
1: è
0: che sono.
1: È una minaccia, ho capito, sì, ormai. Sì.
0: Stai molto attenta, cara, a quello che direi dopo, è dopo la pubblicità.
1: Occhio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
16: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: carichissimo e molto molto bravo Antonello Luciari questa sera, che ci ha fatto sentire il disco di Annalisa con Esibizionista.
1: Sam Ruffilo House, tipo così.
0: E ad aprire Dito nella piaga con Che fastidio. E non è l'unica che dà fastidio, ma ci sei anche te. Ma ci sono anch'io.
1: Ma tutti guarda, assieme. Sei campione.
0: E anche Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Fortunatamente ci siete voi che non ci date fastidio,
1: no,
0: e
1: mai,
0: che ci farete
1: mai
0: compagnia per gli ultimi 23 minuti. Guarda, è stato super esatto, tra l'altro.
1: In lei questa... lavora per il fisco? Preciso? È svizzero?
0: Ho inviato la candidatura, vediamo se mi prenderanno. Ma non penso, perché ho un curriculum non.
1: Non hai abbastanza.
0: Non titoli. Eccitante, non emozionante.
1: Zero
0: diciamo.
1: Titoli, diciamo.
0: Ma
1: qualcuno.
0: Sì, ma che cosa servono i titoli?
1: Ti va di parlare d'amore?
0: Ma se vuoi, sì. Io tipo da giorni che ci provo a parlare d'amore con te. E farlo pure, pensate!
1: Sono nuovamente molestie sessuali davanti a dei testimoni.
0: Rocky.
1: Comunque,
0: te lo meriti.
1: Camioque. Camioque, diventata celebre sui social, c'ha più di 1 milione di follower. Tra l'altro, farà parte della seconda stagione di The Traitors.
0: Okay.
1: Quando uscirà la vedremo. Attualmente è fidanzata con un cantante, cioè era fidanzata prima con Aimone Romizzi dei Fast Animal and Slow Kids. Adesso è fidanzata con Tana Nari.
0: Che nome è che hai detto, scusa?
1: Fast Animal and Slow Kids.
0: Ah, bravissima, ok. Si sente adesso, che hai studiato.
1: Adesso è fidanzata con Tana Nari. Nonostante in pubblico difficilmente tu li veda, non pubblicano niente sui social. Perché? Perché lei dalla relazione precedente è rimasta scottata.
0: Beh, certo.
1: Era completamente pubblica e stavolta ha detto: ti faccio un po' con i cazzi miei. Brava Camilla, brava.
0: Sì, sì.
1: Bene, lei ha detto che cosa cerca in un partner, quali sono quelle cose imprescindibili, e sono onestà, gentilezza,
0: certo,
1: intelligenza,
0: okay,
1: e il bonus essere divertente. Quindi
0: vabbè, c'è, cioè, praticamente tutto, porca miseria.
1: Quindi se uno più uno fa due, lei dice questo deve avere il mio partner, Tana Nari è il suo partner. Per proprietà transitiva, questa è matematica, possiamo dire che Tana Nari è sicuramente onesto, gentile, intelligente,
0: quindi
1: pare anche divertente.
0: Fammi capire un attimo, se ho capito bene io rimarrò single a vita, incredibile.
1: Con Camille sicuramente non puoi.

0: Nel 1998 Ligabue ha perso le parole, poi le ha ritrovate.
1: Io le ho perse prima ancora che tu nascessi, pensa un po' che combinazione. Mi stavi dicendo fuori onda, io non ho mai visto Riverdale.
0: Esatto, non l'ho mai visto, cavolo. Non so perché non mi è mai passato neanche per la testa di cercarlo, non ho sentito un po' parlare.
1: Guarda,
0: però
1: ti dirò che ho scoperto che l'amicizia che c'è sullo schermo tra due dei protagonisti è stata un'amicizia anche nella vita reale.
0: Ok.
1: E che addirittura uno dei due ha, possiamo dire, salvato la vita all'altro.
0: Poi vabbè, hanno fatto anche tante stagioni, quindi è normale magari che si crei un legame anche al di fuori dal posto lavorativo.
1: Sì, hanno vissuto insieme a Vancouver per tipo 6 anni.
0: Ecco,
1: è normale. Allora, è KJ Apa, quindi uno dei due protagonisti, che ha raccontato in un podcast l'amicizia con Cole Sprouse, quindi l'altro coprotagonista.
0: Okay.
1: Ha detto: una sera mi ha tirato un pugno in faccia.
0: Ha fatto bene, se la meritava.
1: In che senso? Perché dice: era un periodo un po' particolare, facevo un uso massiccio di droga.
0: Ok, allora ci sta. Ha detto, una giusta causa.
1: Molti dei miei amici più cari erano preoccupati per me. Lui aveva saputo che avevo ricominciato, mi ha dato un pugno, però mi ha dato la carica per capire che stavo sbagliando.
0: Certo.
1: Quindi ho accettato volentieri.
0: È questo che servono anche gli amici.
1: Certo.
0: È che anche da qui si creano i giusti rapporti, poi si lavora anche meglio, si stringono amicizie, si entra anche in fiducia. Quindi vedi.
1: Tesoro, lo vuoi un pugno? Te lo do. Cioè,
0: magari.
1: Se lo chiedi così a gran voce.
0: Certo, però non mi sto ancora drogando, quindi non puoi darmelo.
1: E tu pensa, sei così senza droghe, pensa.
0: Oh, mamma, chi è che te lo dice? Scusa.
1: Ah, hai detto tu. Radio

0: Forse diciamo che di lei di cui stiamo per parlare è sicuramente diventata una star, perché quello poi ha partecipato a tantissimi reality show, una showgirl completa 360, l'ho vista come ballerina anche da Ciao
1: Darwin. È nata da non è la Rai, voglio dire, esatto. È stata la scuola più grande degli anni 90, la televisione moderna è partita da lì. Antonella Mosetti.
0: Sì.
1: Ad oggi lavora con OnlyFans.
0: Ah, meno male.
1: Vabbè, ragazzi, bisogna sapersi reinventare al giorno d'oggi. E dice: la richiesta più assurda che ho ricevuto dai miei ammiratori. Alla gente vuole passare una serata con me. E quindi sono arrivati a propormi cifre assurde, non sui siti, ma proprio da persona importante in Italia.
0: Ok, dai, su OnlyFans. Dici chi è.
1: Mi propose 300.000 euro per una notte.
0: Bello.
1: 300.000 euro.
0: C'è Vabbè, gente, è un po' esagerato comunque.
1: C'è gente che l'ha data gratis, voglio dire, Antonella. Non è che bisogna fare gli schizzinosi. E dice, no, io, lei ha detto di no, però ha detto, tornassi indietro, boh, magari lo farei, era pure carino.
0: Ma porca miseria, allora, perché sei una stronza, però adesso dico anche
1: ogni
0: parolaccia.
1: Lasciata è persa, però.
0: Che poi avevo anche detto che è una showgirl a 360, magari.
1: Ma pure
0: anche...
1: a 90,
0: esatto,
1: dai,
0: magari una showgirl a 90.
1: Ma goditela la vita.
0: Ma infatti, ci vado io al posto tu, hai capito? Facciamo

0: Da mamma sicuramente, madame forse un po' meno perché ancora non mi ha conosciuto.
1: Perché
0: comunque
1: ti sei alzato in piedi?
0: Perché volevo fare vedere chi cavolo sono.
1: Siamo l'articolo il, non si può vedere. Vabbè, una roba brutta. Meno male che non vedono e sentono e basta.
0: Meglio degli articoli 31 siamo comunque.
1: Meglio, cioè, sì.
0: Ci sentiamo domani sera, io però solamente per un'oretta, 18-19, poi vi lascerò con Greta in solitaria. Ciao, buona serata.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.

0: Aggiungi un tanto di gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

questo è la verità. L'unica cosa che conta, inizia a fare qualcosa, se mi stai sentendo.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Bella disco. L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Giovedì 30 luglio, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, giovedì 30 luglio, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

0: Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutto.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce, il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate. Ed darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
7: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Bella e Monella, tutta da

0: sintonia.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
0: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
0: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Cassa il Mondo, Roby Borello con voi qui su Radio Belle Monella per i tormentoni. Poi domani saremo in Calabria, dopodomani saremo in provincia di Taranto, il giorno dopo saremo ve lo dico già a San Zenone degli Ezzelini, per cui dalle parti nostre veniteci a trovare, il giorno dopo saremo a Campobasso, il giorno dopo ancora in Sardegna, per cui il nostro manager deve, l'ho detto già più volte, imparare la geografia. Ma veniamo ai tormentoni che ascolteremo oggi, Storie Brevi con Tananai e Annalisa, brano del 2024, e poi invece una vecchia canzone del 2004 che però molti di voi si ricorderanno, cioè Luca Di Risio con Ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo per affrontare questo tour 2026. Buon ascolto.

0: calma e sangue freddo, perché qua fra aerei, macchine, treni, qualsiasi mezzo di trasporto per fare questo tour, ma che ci dà delle grandissime soddisfazioni a noi come lo Slowfox, ovviamente. Allora, abbiamo ascoltato Luca Di Risio con Tutto Calma e Sangue Freddo e Storie Brevi di Tananai e Annalisa. Ci sentiamo domani, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di Gr-

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Bella e Monella, tu.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: con Businessman. Buongiorno, buon giovedì, il 23 di luglio. Elisa Dai, Monica Morgan e il pubblico in studio. Però bravo,
1: grazie,
0: comunque.
1: Grazie, perché parte con l'applauso.
2: Bravo.
1: Si sta applicando.
0: Bravo,
1: anche la
0: questo è il fan di Jerry Scotti, no?
2: Dov'è Samira?
0: No, e non c'è, oggi era impegnata, non poteva stamattina.
2: Sono venuto qui per Samira.
0: Abbiamo una Elisabetta Canalis,
1: esatto,
0: di cartone, se vuoi.
2: Vabbè, meglio che niente.
0: Dai. Buongiorno amici, oggi parliamo di cose del passato e non solo le fidanzate di Zippo.
1: No, apriamo i cassetti della memoria, ma soprattutto della nostalgia, perché sappiamo che con l'arrivo del telefono cellulare sono scomparse un bel po' di cose. Una volta si mandavano gli SMS, gli MMS.
0: Mamma mia.
1: Limitati, tra l'altro, perché si pagava anche profumatamente. Oppure c'erano i Walkman, c'erano i libri cartacei, e invece adesso uno si porta dietro, anche per magari questioni di spazio, i Kindle. Poi c'erano i giornali, ci sono ancora per chi vuole, ma tanti scrollano le notizie sui vari social, i giochi da tavolo, insomma ci sono tutte quelle cose lì che un pochino mancano.
0: Le foto stampate,
1: sì,
0: che quelle le abbiamo ancora in giro. Poi a un certo punto, con l'avvento delle macchine digitali, non abbiamo più stampato un tubo e adesso non abbiamo più fotografie.
1: Che cosa triste.
0: Sì, è vero. Allora, la domanda non me la ricordo più, ma era quello che mi manca del passato,
1: sì,
0: sostanzialmente. Quale di queste cose qua vorreste recuperare come abitudine?
1: Sì.
0: Ti piace come idea?
1: Sì, mi piace molto.
0: Facciamo briefing direttamente on air stamattina.
1: Cioè, ragazzi, c'è una cosa,
0: sì,
1: del passato, una cosa che facevate che adesso non potete più fare, o magari non avete modo perché sono cambiate le abitudini, è tutto molto digitale, e che vi manca? Tipo, a me mancano le videocassette e i DVD.
0: Ecco, e a voi?
3: 393 73 66 170 è il numero.

0: fuori.
1: Blanco, anche 20 anni si muore. Allora, quella cosa lì del passato che vorreste rimettere in uso. Per esempio, la Eli votava per le videocassette e per i CD. Ovviamente, quando premo il microfono, passa tutta la fanteria qua sotto. La così. Io direi le telefonate con i numeri a memoria, cioè io non so più i numeri di telefono di nessuno, se mi capita qualcosa che perdo il telefono, l'unico telefono, l'unico numero che so a memoria è quello di mia mamma,
2: che è già qualcosa,
1: che per fortuna è rimasto sempre quello.
2: Sì.
1: E io mi ricordo, penso anche voi, i numeri fissi di casa delle mie amiche di scuola, sono passati 40 anni e però quelli potrei chiamarle adesso, capito? Li so a memoria.
2: Beh, questa è una grande qualità.
1: Ma non vivono più là da tempo.
2: Sì, cioè, io mi ricordo quello della mia vecchia casa, della casa dei miei nonni, eccetera. Però adesso i numeri, quelli nuovi, siccome li ho sempre disponibili in rubrica, li ho sempre disponibili sul telefono, non li so più a memoria.
1: Quindi... E lo stesso per le strade. Una volta le strade le sapevo a memoria, no? Vado in quel posto, passo di lì, giro di là, quel paese lì, poi giri, Adesso via di navigatore che ti fa fare ogni volta una strada diversa e quindi anche lì i percorsi non li sai più.
2: Ragazzi, ma voi conoscete dei numeri a memoria
1: di telefono? Ecco, quali conoscete a memoria? Questo è interessante.
2: Se ne conoscete
1: qualcuno.
2: Perché c'è gente che non conosce nemmeno il proprio a memoria.
1: Beh, infatti, c'è anche la canzone che fa. Se volete, cantatecene un pezzettino, ve la facciamo sentire.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: con buon vento. Allora, un numero di telefono che sapete a memoria, ragazzi, è una roba difficilissima.
1: Sì, se ne conoscete, se ne sapete ancora qualcuno, perché adesso con l'avvento del telefono stavamo parlando un po' di questo, no? Di quelle cose che ci mancano, di quelle cose che sapevamo, che facevamo abitualmente, adesso invece non facciamo più perché cambiano anche quelle che sono le abitudini delle persone.
0: Le foto di carta, anche secondo me, sono un'altra grave perdita, nel senso che poi adesso loro fanno che tu le puoi stampare, no? Ma mentre una volta tu le stampavi tutte della stessa misura e più o meno con la stessa risoluzione, eccetera, eccetera, adesso tu, quando anche le mandi dalle varie app, no? Dal telefonino e via andare, o vengono sgranate, vengono brutte, vengono tagliate male, la stampa fa schifo di solito, no? Si scolorano, cioè non è mai bella come il fotografo che te le sviluppa. Adesso c'è, cioè, momento nostalgia stamattina, come il fotografo in camera oscura che ti pucciava le foto nei vari, sai che noi lo facevamo a scuola,
1: che bello,
0: sì, nell'ora di tecnica avevamo un professore di tecnica che era molto molto carino alle medie e ci aveva insegnato a sviluppare le fotografie. Io sì, per un periodo avevo anche pensato che avrei voluto fare quello,
1: poi hai cambiato
0: e poi sì, poi ho fatto altri giri, insomma.
1: Però quanto bello era anche andare nella città a prendere quella macchinetta usa e getta,
0: sì, anche quelle,
1: e facevi le foto, un tot numero di foto, quelle erano foto studiate
0: e poi farle giuste, sì. No, te ne scatto 3000 e poi non ti piacciono, me le modifichi con l'app e me le giri, non vanno bene,
1: c'era della tecnica, tutte mosse.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso.
1: In Subsonica con Respirare, poco prima della pausa, oggi si parla di cose del passato che vi mancano. Abbiamo detto numeri di telefono, DVD e videocassette,
2: le cartoline, ragazzi,
1: le cartoline che non
2: ce l'ha detto
1: nessuno.
2: Anche qualche ascoltatrice, sì, la cartolina, quella cosa lì dove scrivevi tutti gli affari tuoi, quelli della posta leggevano sicuramente anche i postini perché c'è gente che scriveva praticamente tutto, però la mandavi magari ai nonni, agli amici, era un qualcosa che ti legava.
1: Classico saluto da cartolina,
2: sì.
1: Un bacio da, un saluto da, e il nome della città, e poi sotto le firme,
2: sì,
1: con dei disegnetti,
2: sì.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Studio Band con Amada Mia, Amore Mio e Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato. Bravo Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo noi ragazzi, oggi si parla di cose del passato che sono scomparse, no? Dicevamo di SMS, costosi MMS, anche i Walkman, così come i libri. Ma secondo me i libri non li hanno proprio soppiantati, nel senso che quando è arrivato quello strumento elettronico per leggere i libri abbiamo detto vabbè dai, adesso no, spariranno tutti i libri dalle librerie di casa. Invece in realtà io non so voi, ma io il libro di carta lo preferisco sempre, mi dà più soddisfazione, è un oggetto bello, te lo porti insieme, è bello da metterlo sul comodino, è bello tenerlo in borsa, è bello leggere pagina dopo pagina. Non so voi come la vedete questa cosa.
2: 393 73 66 107

0: dice esistono ancora. Meno male. Sappiamo che esistono, sì, però sempre meno persone mandano la cartolina, si manda la foto istantanea ormai, no? A qualche amico comunque lui le invia ancora, se non altro per fare un po' di invidia sul posto, sulla vacanza. Comunque dice: a me mancano i vinili, anche se qualcosa a riguardo si sta muovendo, sì, perché stanno tornando in voga soprattutto per i collezionisti.
1: Sì,
0: no?
1: Però è un altro tipo di mercato, no? Costano di più, ce ne sono meno, ci sono solo le versioni luxury, perché se tu lo compri perché c'è il codo, là c'è i soldi da spendere, per cui ti fanno quello figo, no? Mentre una volta era normale che ti... Per esempio, una cosa che abbiamo detto prima, si parlava di DVD e VHS, ma i CD, le cassette col libretto con dentro i testi delle canzoni.
0: Bello, sì.
1: Quella roba lì.
0: Quello manca. E come mi mancano i DVD? Perché ci sono 3000 piattaforme, tra l'altro, che devi pagare. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare. Ma se io voglio vedere quel film, che magari non lo trovi mai.
1: Cioè,
0: non lo trovi mai.
1: Ti viene in mente quella roba lì, dici: sai che vorrei rivedere sto film qua? E non c'è.
0: Ma a volte, per esempio, io guardo anche dei film che sono molto di nicchia, quindi non li trovi nelle piattaforme, certo. Ma non so più come recuperarli, perché il DVD non va più.
1: Ragazzi, non va bene.
2: 393 73 66 170 è il numero per il

0: in prima, beh, anche i treni non sono più quelli di una volta, poi adesso domani c'è sciopero, quindi casino, ma ne parliamo domani. Sì, ne parliamo domani. Senti, invece lui, lei chi è?
1: Beh, lui dice, o lei, i DVD ci sono ancora, però non ci sono più i supporti compatibili. Quindi c'è la problematica di vederli in ogni caso.
0: A parte che credo tutti quanti abbiamo in soffitta, in cantina, un lettore DVD, un lettore VHS, no?
1: Sì, ma di non va più, dici... il mio.
0: Ah, no, beh, certo, sì.
1: Quando non funziona più, cosa fai?
0: Fine della faccenda.
1: Sono triste per questa
0: ormai
1: cosa.
0: Ormai manco più sul computer li metti, CD, non c'è più manco il posto.
1: No, è vero.
0: Senti lui.
2: Buongiorno ragazzi, sono Leonardo da Treviso, tutto bene?
1: Tutto a posto.
2: Io vi dico la verità, ho una marea di 33 giri, alcuni erano miei, gli altri li ho trovati in vari negozi, mercatini vari, di quelli veramente introvabili.
1: Sì.
2: E me le ho prese e le suono tutti. E stessa cosa i 33 giri. Un mio amico ne aveva tante, non aveva più lo stereo suo, non suonava più, e me li ha regalati.
1: Hai capito?
2: E me le suono quando voglio.
0: Vedi? Fortune, ragazzi! Radio.

Bomba! Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia! Radio Bella Italia!

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella, apre ufficialmente lo spazio tra le 16 e le 18 e quindi preparatevi perché tante sono le cose da fare. La prima però è essenziale per cantarla tutti quanti insieme, anzi urliamo

0: Bella. Ci sono Alvis e Andrea.
1: Ancora per due giorni in solitaria, poi da lunedì prossimo tornerà il buon Andrea Ferrara. Detto questo, ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme. Siete qui su Radio Bella e Monella, quindi non vi preoccupate, va tutto bene, va tutto benissimo. La più bella musica italiana ve la regaliamo noi e quindi stiamo per andare con un capolavoro targato 1992. Ma attenzione, perché tra poco tornano i nostri titoli di notizie casuali, quindi stiamo per andare a prendere la ruota della fortuna. Amici, ve la lascio, ve la dedico, ve la lascio cantare sostanzialmente, ok? Gli 883 con un decap.

0: e poveri, ma non tutta la vita. Su Radio Belle Monella è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi preparatevi. Abbiamo qui la nostra ruota della fortuna, andiamo a decretare il numero e poi vi leggiamo direttamente il titolo. Eccolo qui. Attenzione. Attenzione. Si sta per decretare. Oh, eccolo qua, numero 7, Sinner, vacanze in Sardegna per Yannick e Laila, la nuova villa, la coppia di amici, il cane Snoopy e la spesa al supermercato. Io ci aggiungerei anche uno sticazzi.
1: Oh, capito. Non si possono dire parolacce.
0: Ho capito.
1: Te lo vieto assolutamente. Scusa. Chiedi scusa al pubblico.
0: Io chiedo scusa al pubblico, però dopo questo elenco della spesa, sinceramente, bisogna fare anche l'articolo di giornale su Sinner che fa la spesa al supermercato. Insomma, è una persona come tutti quanti, quindi concediamoglielo. Per piacere, concediamoglielo.
2: Radio Bella e

0: Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali, rigiriamo la ruota e vediamo quale notizia capita adesso. Attenzione. Abbiamo scavallato le 100, 200, 216, Alba Parietti, la mia estate, tutti i giorni vado in barca da Marcella Bella. Non sono stata una moglie perfetta, ma mai amante di nessuno. E mi verrebbe da citare un po' Marcella Bella, non con forte, tosta e indipendente, pelle come diamante, e insomma la canzone poi viene da sé, che ha presentato anche al Festival di Sanremo. Quindi, prima abbiamo parlato di Yannick Sinner, adesso di Alba Parietti, peccato non ci sia una terza.
1: Radio Bella e Monella.

0: che con nuovo range su Radio Bella Monella chiudono la nostra mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo prima con gli anni e il nostro Matteo Monti e dopo ovviamente si chiacchiera insieme a voi. A tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che...

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: gli anni su Bella e Monente. Bella
1: e
0: Monente.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Gali con Cara Italia. Neffa prima di andare via e in conclusione il grandissimo Raff con Ti pretendo. Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monente.
1: Oh amici, parte un'altra mezz'ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise fino alle ore 18. Allora, in questi giorni, non so se ci avete fatto caso, ma si sta parlando tanto di Christopher Nolan, questo regista che ha rifatto l'Odissea. Cosa? Ah, giustamente, c'è la base cinema. grazie, in effetti. Poi tra l'altro nei prossimi giorni ci saranno anche tanti film in uscita, magari qualcuno legato alla Marvel, ci sono state delle uscite per quanto riguarda la Disney, la Pixar e tanti altri che avremo modo anche di snocciolarli tutti quanti insieme. Tra l'altro viene fuori un'altra edizione di Robin Hood, quindi insomma tante cose che sono già uscite ma magari trattano altri pezzi di storia diversi, sempre dei vari personaggi. Detto questo, io vorrei parlare con voi al 393-7366-170 perché magari nelle serie di caldo torrido che ci sono state ultimamente, che magari stanno anche per tornare, chi lo sa, speriamo di no, tanti di voi sono andati al cinema per trovare un po' di refrigerio mentre guardavano un film. Ecco, io oggi vi chiedo: qual è stato l'ultimo film che avete visto al cinema? Magari è stato ieri, magari è stato una settimana fa, un mese, un anno, 10 anni fa, perché no? Ti ricordi qual è stato l'ultimo? 393-7366-170.
0: Radio Bella Monella. Tutto

0: preferita dal 2008 con Gioia Infinita su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando dell'ultimo film che avete visto al cinema al 393-7366-170. Ad esempio c'è Thomas che dice: l'ultimo film che ho visto è appunto L'Odissea di Nolan, è tanto criticato ma personalmente mi è piaciuto. Allora, in realtà io non vado a commentare prove attoriali e quant'altro, non l'ho visto, non mi interessa vederlo, ma non mi interessa giudicare l'operato degli altri, anche perché non ho le competenze per farlo. Però so che una delle critiche maggiori che sono venute fuori è per il discorso di come è stato registrato, cioè nel senso, con una tipologia di telecamera che andrebbe un po' a penalizzare la visione per chi non ha vicino a casa sua una certa tipologia di sala che ti fa vedere le cose molto più grandi rispetto a quello che poi potresti vedere o in televisione o a un cinema classico, perché non posso dire un cinema normale, un cinema classico. Detto questo, quali potrebbero essere, anzi quali saranno le prossime uscite? A breve, al 29 di luglio, settimana prossima, uscirà il nuovo film di Spider-Man, Brand New Day, insomma, dove c'è Peter Parker che affronterà questa nuova minaccia. Tante cose sono venute fuori, però secondo me, come al solito, non vogliono spoilerare tutto, perché sennò dopo non ci sono le caramelle, ok? Non c'è la ciccia da potersi godere. Ma attenzione, perché poi il 5 di agosto verrà fuori anche un film horror soprannaturale che si chiama Occum, con l'H davanti, Occum, se volete chiamarlo anche così. Il 5 di agosto sarà molto inquietante e parla di una presenza che trasformerà una tranquilla cittadina in un incubo totale. Meraviglioso. Per gli amanti dell'horror, questo è pane quotidiano.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Su Radio Bella e Monella chiude anche questa ora insieme. Ultimo film visto al cinema 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: strutture dentali. Affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.